Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: sono le 4.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovescio temporali da sparsi diffusi in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti comuniformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche. Deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi al largo il mare del Canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo Stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio al largo. Calmi o poco mossi i restanti bacini.
0: Torino 104,7.

0: Sono le 6. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Domenica 6 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la Terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre, nel 1825 il pittore Giovanni Fattori, nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana, nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104.7.

0: Previsioni del tempo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovescio temporali da sparsi diffusi in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti cumuliformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, costa settentrionale adriatiche e Marche. Deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi al largo il mare del Canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo Stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio al largo. Calmi o poco mossi i restanti bacini.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio.

0: Sono le 7.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
9: Medio Oriente: Israele ha annunciato 9 raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
8: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo: almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
9: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein. La presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
8: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di Futuro Nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse, definendole ridicole, e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
9: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni e il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli. L'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: la Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte e volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di 2 reti, ma i nerazzurri completano una rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico: Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1: per Gasly partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo: l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis: US Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Domenica 6 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la Terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Che occasione all'Autofrancia!
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia!
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovescio temporali da sparsi diffusi in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti comuniformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche, in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche. Deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi a largo il mare del Canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo Stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio a largo. Calmi o poco mossi i restanti bacini.
7: Antenna 1. La radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
9: Giornale Radio. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Witkoff e Jared Kushner, i due rappresentanti di Donald Trump, hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
10: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
9: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
10: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein, la Presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
9: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex Presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
10: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni, il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli, l'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A, Inter e Roma vincono il rimonte, volano in testa alla classifica, San Siro e Napoli va avanti di 2-0. reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta, finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Dardelli è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Blok. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Domenica 6 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522 la spedizione che aveva circumnavigato la terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954 alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre, nel 1825 il pittore Giovanni Fattori, nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana, nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Un saluto e una buona mattinata dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 9 alle 14 di oggi, domenica 6 settembre, in occasione di una manifestazione ciclistica, viene chiuso il Colle dell'Agnello da Borgata Chianale al Valico. Durante questa fascia oraria, la strada sarà riservata ai cicloturisti partecipanti alla manifestazione. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Previsioni del tempo.
5: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovescio temporali da sparsi diffusi in intensificazione serale su Piemonte e Lombardia. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti comuniformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica e nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile e soleggiato altrove. Al sud in Sicilia condizioni di bel tempo a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna e Marche in aumento su Valle d'Aosta. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche. Deboli variabili sul rimanente settentrione e regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi al largo il mare del Canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia e il Mar

Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 9:01. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
2: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
7: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci 339 45 63 710 339 45 63 710.

0: Domenica 6 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre, nel 1825 il pittore Giovanni Fattori, nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana, nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità si recano per la prima volta. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
4: La Germania

0: L'Europa guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di due reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
2: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
1: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'Atalanta carne secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
3: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione nel gruppo.
1: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti. Di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Ed è tutto, noi ci risentiamo più tardi. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.
5: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia-Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

era Anna Ozza con Tutti i brividi del mondo. Sono le 9.53, tra pochissimo noi di Antenna 1 alla radio saremo in diretta da Torre Canavese per il Teatro Olistico, una giornata unica da un'idea di Monica Saracco e l'organizzazione dell'associazione Vibra 369. Tutto pronto, ci stiamo preparando per la diretta che inizierà tra poco, per questo rimanete in diretta qui su Antenna 1 alla radio, rimanete in ascolto. Oltre a farvi compagnia con tanta buona musica, ci saranno poi tante iniziative che poi ascolteremo ai nostri microfoni. Per questo rimanete sintonizzati, vi ricordo che potete ascoltarci sui 104.7 e 104.6 in FM, poi in DAB, la Digital Radio, in tutto il Piemonte, nonché in streaming su www.antenna1radio.com. Avete tutti i modi per poterci ascoltare e restare sempre in nostra compagnia. Questa è Antenna 1 alla radio e adesso è Teddy Swims con Hammer to the Heart.

0: Sono le 10, l'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.
5: Giornale Radio.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sirleaf e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
7: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
6: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
7: Femminicidio sulla 1. Il padre di Dorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein. La presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
6: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
7: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni, il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso alla Policlinica Nico Gemelli, l'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
6: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica, San Siro e Napoli va avanti di due reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta, finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Dardelli è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Era Madonna con Like a Prayer, questa è Antenna 1 alla radio, sono le 10:10, in questo momento siamo in diretta da Torre Canavese per il Teatro Olistico, un evento che vede protagonisti tantissimi volti che si avvicineranno anche ai nostri microfoni. E a proposito di volti che si avvicinano ai nostri microfoni, abbiamo un volto che voi di Antenna 1 Radio già conoscete, perché proprio pochi giorni fa l'abbiamo fatta intervenire in diretta per raccontarci di questo evento. Siamo con Monica Saracco. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno a tutto il mondo e a quelli in ascolto. Siamo qua che abbiamo iniziato questa giornata meravigliosa che vedrà tante attività: il drum circle, bioginnastica, biodanza, attività per i bambini, attività sia da consulti, quindi da tavolino, che da lettino, e quindi trattamenti. Abbiamo già iniziato i trattamenti all'interno di queste gallerie d'arte, che il posto è bellissimo e ci sono, esatto, tantissime attività tutto il giorno. A qualsiasi ora arrivate va bene.
0: Adesso poi ovviamente parleremo di questo evento, soprattutto vedremo anche come raggiungere l'evento. Intanto siamo con Monica Saracco, operatrice olistica e ideatrice del Teatro Olistico. Intanto apriamo insieme questo evento che vedrà protagonisti tanti volti che si avvicineranno ai nostri microfoni per raccontare il loro progetto, e sì, vedremo anche cosa succederà all'interno di questo luogo, che posso dire è bellissimo, yeah, è fantastico. Intanto partiamo dal principio: che cosa troveranno i nostri ascoltatori, chi magari adesso è all'ascolto e vuole venire, cosa troverà qui all'interno del castello?
1: Troverà delle attività all'esterno sulla terrazza, attività all'esterno sulla terrazza, sia di gruppo che singole, con degli stand speciali particolari, perché ogni zona è stata armonizzata secondo il Vastu, che è un'antica disciplina secondo i Veda dell'armonizzare l'ambiente, di modo che noi lo viviamo meglio e le energie sono più favorevoli, sì. Quindi abbiamo scelto le postazioni interne, esterne, tutto secondo questi regimi del Vastu. Abbiamo l'architetta Tiziana Giuliana Foti Belligambi che ci ha curato questo aspetto, e il costellatore praticamente Francesco De Girolamo, mm-hmm, che ha curato invece l'armonia delle energie del posto degli avi, di tutti quelli che lo hanno abitato anche prima. Quindi questo ambiente qua che ci attende sia all'esterno che all'interno. Abbiamo anche l'angolo del ristoro, trovate l'angolo oggettistica, trovate le magliette gialle, noi che di punti di riferimento, e tutto lo staff che vi accompagnano o vi segnalano dove andare.
0: Tra l'altro gli operatori olistici vedo che sono già al lavoro, sì, già da quest'ora presto, giusto?
1: Sì, sì, abbiamo iniziato alle 9 e avevamo già degli appuntamenti, delle richieste in alcuni casi precise. E abbiamo anche una pittrice, abbiamo degli interventi sonori con Riccardo Mollo, le ballerine, c'è una compagnia di ballerine che danzeranno i 5 elementi, e poi importantissimo alle 4:30, alle 16:30 c'è la diretta con Thomas Torelli, il regista. Seguirà con Samia dei Colori un'oretta con lei, anche molto molto bella, in cui ci accompagna a comprendere meglio le frequenze dei colori.
0: Ecco, tante iniziative che vivremo anche sulle nostre frequenze, perché Antenna 1 la radio seguirà tutto l'evento per questa giornata, perciò l'invito è di ascoltarci. Ma se qualcuno vuole scoprire questo mondo, come può fare e soprattutto come può raggiungerci?
1: Allora, collegatevi con Vibra 369 sulla pagina Facebook e Instagram, che è l'associazione che ha organizzato questo teatro olistico, l'ha creato proprio perché è un format nuovo, tutto nostro italiano, e quindi l'associazione avrà tanti altri eventi, tante altre iniziative. Collegatevi, www.vibra369.com.
0: E invece come possiamo raggiungere questo castello?
1: E questo castello, il castello da Trino, a Torre Canavese, e quindi Torre Canavese situato tra Aglie, che è anche una località famosa, e Castellamonte delle Stufe, è un paesino bellissimo d'arte che ha questo castello molto ben curato e amato, è molto pulito, e che normalmente è chiuso, ha aperto esclusivamente per questo evento qua, e quindi c'è la possibilità di visitare dentro le stanze con i quadri, la bellezza del parco e girare un po' anche in visita del castello.
0: Tra l'altro noi davanti abbiamo anche un spettacolare paesaggio di tutto il territorio canavesano, perciò anche alla vista è veramente bello da ammirare, un ambiente veramente suggestivo. Perciò l'invito, oltre ad ascoltarci, è di venire a trovarci qui al Teatro Olistico a Torre Canavese. Da Torino ci impieghiamo quasi 30 minuti, 40, e troverete veramente un ambiente sia suggestivo, con un bel castello da Torino che veramente fa da cornice a questo evento, e poi tanti operatori olistici che saranno pronti per poter vivere questa giornata.
1: Sì, condividere con voi e proporre i loro talenti, le loro maestrie, dalla frequenza al colore. Abbiamo anche il trono di Ra, che è una poltrona di The Frequency Matrix, abbiamo l'Ayurveda con un'esperta di Ayurveda che fa persino riflessologia palmare sulla mano, non lo sapevo neanche io che c'era e ogni tanto si scopre qualche nuova tecnica. È davvero, diciamo che la natura, la nostra natura è immensa, e questo pianeta ha dato tanto, e spetta a noi, diciamo, utilizzare tutte le risorse per il nostro massimo bene.
0: Perciò, allora, l'invito è di venirci a trovare e scoprire questo ambiente bello suggestivo e anche tutto quello che succede all'interno del Teatro Olistico. Perciò venite a trovarci a scoprire questo mondo.
1: A Torre Canavese, al Castello d'Atrino.
0: Perfetto.
1: E strada San Martino numero 13, Torre Canavese, strada San Martino 13.
0: Così sapete come poterci venire a trovare. Grazie Monica Saracco, operatrice olistica e ideatrice del Teatro Olistico. Ovviamente l'invito è per tutti voi di Antenne 1 La Radio, oltre che di ascoltarci per tutta la giornata, perché seguiremo live tutto l'evento, e di venirci a trovare e visitare il Teatro Olistico. Grazie Monica,
1: grazie
0: e buon evento a tutti. Restate sintonizzati su Antenna 1 La Radio, la musica continua.
2: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola, nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine, sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A, Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Previsioni del tempo.
2: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia-Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza, con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.

0: Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Siamo in diretta dal Castello di Diatrino e siamo a Torre Canavese. Io sono Katia D'Orta, con me Alex Dardano.
1: Buongiorno, buongiorno, buona mattinata. Oggi domenica 6 settembre 2026, sono le 10.40, siamo in diretta, come diceva Katia, da Torre Canavese per questo evento straordinario che vede protagonisti ovviamente anche noi di Antenna 1 La Radio, che andremo ovviamente a documentare e a commentare. Come stai questa mattina?
0: Molto bene Alex, ovviamente questo evento è un evento che è spettacolare perché si chiama il Teatro Olistico. Pensa, esistono mondi che non sono luoghi e già questo dovrebbe farti capire in che atmosfera siamo immersi questa stamattina.
1: Esatto, siamo immersi in un'atmosfera particolare, la giornata è bellissima, quindi invitiamo tutti coloro che sono ovviamente vicini a Torre Canavese a venirci a trovare, ma anche coloro che avevano magari intenzione di fare la classica gita fuori porta.
0: Non creare un evento, non cercare un evento, lo spettacolo sarai tu. Non cercare un luogo, qui lo creerai. Spero davvero che tu non mi creda. No, solo vieni a viverlo. Quindi vi aspettiamo a Torre Canavese.

0: ed era J-Ax.
1: Sì, vita, morte e miracoli, insomma, quante volte l'abbiamo detto anche come intercalare, no? Io so vita, morte e miracoli di te. C'è qualcuno che sa tutto di te?
0: Sì.
1: C'è qualcuno?
0: Sì. Qualcuno che sa tutto di me, sì.
1: Che per quel qualcuno non ci sono segreti? Non
0: sì,
1: ci sono?
0: Sì.
1: Bene.
0: Sì, qualcuno c'è, diciamo. Però appunto è stato minacciato di morte.
1: No, vita, morte e miracoli.
0: Ovviamente.
1: Allora, ricordiamo che anche questa mattina, se vogliono, possono interagire con noi al 351 451 104 e 7. Insomma, fate sentire la vostra voce, fate sentire la vostra presenza, anche se noi vorremmo che la presenza fosse fisica, fosse qui sul posto. Vogliamo ricordare ancora una volta dove ci troviamo?
0: Allora, siamo a Torre Canavese, al castello di Datrino, per l'evento Il Teatro Olistico. E ve lo dico, è un ambiente proprio particolare. Tra l'altro abbiamo un panorama che da descrivere è molto complicato, perché lascia senza fiato.
1: Sì, stavo quasi per scorgere anche il mare da qui.
0: Sembra con i classici panorami, effettivamente.
1: Nella mia immaginazione ho visto anche il mare.
0: No, ci sono delle montagne bellissime, siamo praticamente all'interno di una location molto esclusiva, dove ci sono molti stand che riguardano ovviamente l'argomento di oggi, appunto il teatro olistico. E devo dire che mi trasmette molto, molta calma questa cosa.
1: L'abbiamo percepita sin da quando abbiamo iniziato a raggiungere praticamente il castello a piedi. Abbiamo fatto circa 300 metri a piedi, e già si respirava questa atmosfera di tranquillità, di pace, di calma.
0: Sembra di essere in un altro luogo, anche perché a Torino per esempio fa molto caldo, invece qui devo dire la temperatura è ideale. Io sto benissimo, mi sento già su un altro livello.
1: Bene, però non ti rilassare troppo, perché insomma, perché abbiamo un po' da raccontarne.
0: Sì,
1: racconteremo anche qualche curiosità sul castello stesso, sulla zona e quant'altro. Quindi mi raccomando, insomma, continuate a seguirci.

0: Gigi D'Alessio insieme ad Alfa. Quanto è bella questa canzone, Genova e Napoli, perché Alfa, ricordiamolo, è genovese, Gigi D'Alessio invece è napoletano. Ultimamente ci sono dei featuring molto particolari, ne abbiamo parlato anche ieri durante la nostra ripresa in Speaker per Caso. In pratica, insomma, abbiamo, no, sentito per tutta l'estate, la sentiamo ancora adesso, la canzone, no, La Costiera Amalfitana, dove vengono coinvolti comunque Fabio Rovazzi, dove c'è Nino D'Angelo, dove c'è Arisa, insomma una serie di, diciamo, di mescolamenti anche, diciamo così, di regioni, no? Quindi il nord che si unisce al sud, e questa è una cosa bellissima.
1: Molto bello, devo dire, questo accostamento. Il neomelodico a me piace un po' meno, però devo dire che effettivamente ormai è entrato nella musica di tutti i giorni,
0: sì,
1: sentiamo,
0: sì,
1: comunque,
0: sì,
1: sempre,
0: sì,
1: nella,
0: però,
1: nostra
0: poi,
1: radio,
0: quando viene piacevolmente contaminata anche da dei ritmi, insomma, dalla musica anche elettronica che viene accostata, questo magari la rende anche un pochettino più piacevole. Ma io vorrei anche iniziare un po' con qualche curiosità, no, del posto.
1: Esatto, ricordiamo che siamo all'evento Il Teatro Olistico al Castello d'Atrino di Torre Canavese, e tu mi stavi dicendo prima, tu sai esattamente su quale suolo stai camminando oggi?
0: E soprattutto, esatto.
1: Tu questo mi hai chiesto prima, io vorrei che, insomma, lo dicessimo anche ai nostri ascoltatori, perché tu mi hai detto questa curiosità stamattina che io ovviamente non sapevo.
0: Cioè, la storia di questo castello risale addirittura al 998 d.C., legato al figlio di Arduino, re d'Italia. Ma la chicca pazzesca è un'altra: negli anni 90 ha ospitato la leggendaria mostra I Tesori del Cremlino, portando le corone e gli ori degli zar russi proprio qui nel Canavese. Oggi non ci sono le corone degli zar, ma c'è la ricchezza del benessere interiore.
1: Allora, se siete nei paraggi, venite a sentirvi re e regine almeno per un giorno.
2: Sono le 11.
3: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
3: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena Il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.

0: qualcosa per te. Questo era Ligabue, siamo sempre in diretta da Torre Canavese e l'evento sta entrando sempre più nel vivo, tanto è vero che abbiamo un ospite. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si chiama?
1: Io sono Alberto.
0: Allora, Alberto dell'evento Drumscape.
1: Esatto.
0: Giusto. Spieghiamo ai nostri ascoltatori che cosa riguarda questo evento, che si svolgerà tra pochissimo, tra l'altro.
1: Sì, sta per iniziare. Il Drumscape è un cerchio di percussioni facilitato, inventato da Arthur Hall, che è inventato praticamente per creare l'ascolto nella comunità. E la comunità, in questo caso, è il cerchio di percussioni.
0: Io devo dire che già stavamo ascoltando qualcosina adesso e quindi ho già un'idea, però raccontiamolo ai nostri ascoltatori. Se vogliono venire, innanzitutto è aperto a tutti, cioè qualsiasi età, giusto?
1: Esatto, qualsiasi età, meno di 6 anni sono guidati dai genitori, però da qualsiasi età non c'è bisogno di avere esperienza per niente, per percussioni o per strumenti musicali.
0: Ma quindi non bisogna avere qualche competenza nell'ambito musicale,
1: no,
0: o l'orecchio per la musica o qualche... No, bisogna solo essere predisposti
1: a divertirsi. Io poi li facilito questo gruppo, facciamo un po' di giochi per, come detto, creare l'ascolto e una bella energia che viene fuori. Creiamo un'orchestra alla fine.
0: Da quanti anni esiste questo progetto?
1: Il mio progetto sono un po' di anni, adesso lo pratico da 3 anni e lo porto avanti alle comunità con difficoltà sociali, difficoltà fisiche, lo porto avanti ai festival e tutte le feste che posso.
0: E quindi crea una bella energia. Intanto ricordiamo il suo nome, perché non so neanche se l'abbiamo
1: detto.
0: Alberto, perfetto. Quindi allora ci sarà un evento intanto alle 11 e l'altro alle 3, quindi
1: esatto.
0: Se per i nostri ascoltatori che in questo momento magari ci stanno ascoltando e vogliono venirci e raggiungerci, possono farlo tranquillamente. Il costo vedo che è di 15 euro a partecipante, sotto i 12 anni di 10 euro, quindi possono venire a prenotarsi per l'evento delle 15.
1: Assolutamente, venite, portate la gioia, portate l'apertura di divertirvi.
0: Esatto, ma io trovo che questo ambiente sia molto molto rilassante, tranquillo, è la mia percezione.
1: Per adesso, aspetta tra un'ora.
0: E tra pochissimo arriverà anche l'energia del Drumscape, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, perfetto, grazie mille Alberto.
1: Grazie a voi.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Ti vedo bello scatenato. State ascoltando Antenna 1 alla radio, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso. C'è il mio speaker, insomma, quello che solitamente mi accompagna. Well, mi sta dicendo che siamo a Torre Canavese.
1: Welcome to Torre Canavese.
0: Siamo in esterna oggi.
1: How are you?
0: I'm fine, thanks.
1: Vabbè, comunque, volevo, insomma, ero in linea con la canzone che, insomma, abbiamo appena
0: disannunciato. Io non sono mai in linea, soprattutto da quando sono tornata dalle vacanze.
1: Cioè, non sei in linea?
0: No,
1: se io ti vedo in linea invece.
0: Mi puoi vedere in forma, perché la forma di parmigiano ha preso.
1: Comunque è bello perché il nostro Mattia, che ringraziamo qui in regia, sì, ci ha fatto notare che questa era la sigla di Belli Dentro, una sitcom, chiamiamola così, che ci ha accompagnato per tanti anni all'inizio degli anni 2000 ed è stata molto molto molto divertente, mi ha sbloccato dei ricordi.
0: E vuoi parlarmi di questa serie?
1: No, perché era bello vederli dentro, nel senso che era bello scherzare sul fatto che comunque fossero all'interno di un penitenziario, capito?
0: Allora, senti, ma questi Belli Dentro, sei sicura che non parlasse degli interventi chirurgici?
1: No, a parte che io ho sempre detto fatti, che no. Se siamo Belli Dentro lo scopriranno solo gli altri quando faranno un'eventuale autopsia. Sì. E quindi questo purtroppo è così. Va bene, allora noi continuiamo.
0: Però io c'ho un dottore che mi ha detto che ero bella dentro perché comunque mi aveva fatto un attacco.
1: Quindi sì, tu hai avuto anche quella possibilità, hai avuto questo privilegio, che bello,
0: sì,
1: che bello.
0: Sì. Sì, sì, ancora prima.
1: Beh, allora, visto che siamo, diciamo così, in questo clima di frequenze, in questo clima bello, insomma, per esempio, sai che cos'è il massaggio acustico? Hai mai provato acustico? La sensazione di sentire una canzone e percepire letteralmente il cuore che rallenta i battiti?
0: Guarda, solitamente mi succede invece proprio il contrario, nel senso, sento una canzone, soprattutto se sono a un concerto, comunque in una piazza molto grande, e il mio cuore invece comincia ad accelerare in maniera molto...
1: E allora sei nel posto giusto, perché qui invece i battiti del cuore rallentano. E a proposito di queste frequenze, oggi al Castello c'è l'esibizione live del duo Bertot Sartoris, accordata a 432 Hz. A differenza della musica commerciale standard intonata a 440, la frequenza 432 stimola la produzione di onde cerebrali alfa, e non sto parlando del cantante, e riduce la pressione arteriosa. La scienza conferma che questa frequenza aiuta il cervello a rilasciare endorfine e a sciogliere la tensione muscolare in pochi minuti.
0: Devo dire che mi servirebbe, perché la mia pressione arteriosa è sempre molto alta e quindi io magari devo ricorrere anche al medicinale. E quindi, se invece la musica può essere curativa, a questo punto alzate il volume della radio in macchina e facciamo un po' di terapia musicale insieme.

0: Allora. Rock Hunt con La più bella del mondo, questa è Antenna 1 la radio, siamo in diretta dal Teatro Olistico qui a Torre Canavese per questa giornata che si preannuncia veramente ricca di veramente grandi emozioni e non solo, vero Carla?
1: Sì, è verissimo Mattia, innanzitutto abbiamo qui questo Drone Circle che ci sta letteralmente coinvolgendo, tantissime persone in cerchio che sono capitanate da Alberto, bravissimo maestro che sta dando il ritmo, e loro pian piano si stanno sciogliendo sempre di più con il tamburo, le vibrazioni del tamburo. Carla Canapè con voi insieme a Mattia Lala, insieme ad Alex e Katia per questa giornata da vivere insieme al Castello d'Atrino di Torre Canavese, una giornata veramente particolare nella quale incontreremo ben 40 operatori olistici. Sarà l'occasione per vivere dei momenti di confronto, ci sono delle conferenze nell'area 10 e vogliamo ricordarvelo. Adesso si sta tenendo il dialogo con il saggio a cura di Elisabetta, poi avremo a mezzogiorno alle 12 il libro Donne per le donne a cura di Arianna, e ancora comunicazione empatica alle ore 14, dopodiché un'altra bellissima conferenza molto interessante con Livia che ci parlerà delle 5 leggi biologiche. Affronteremo ancora il tema delle costellazioni familiari con Francesco alle ore 18. Poi Daniele ci farà scoprire il guru che c'è dentro di noi, perché ognuno di noi è maestro ed ha un maestro all'interno di sé da ascoltare, che ci sostiene proprio nei momenti più difficili, basta rimanere in ascolto alle 18:45. E poi l'ultima con Salvatore, La tua voce interiore alle 19:15. Questo solo per parlarvi delle conferenze, ma poi momenti di attività sono tantissimi, la cornice l'avete ampiamente descritta anche voi, che è veramente suggestiva, abbiamo un panorama stupendo, la temperatura è ottimale, quindi non vi resta che fare altro che venire qui al Castello d'Atrino di Torre Canavese per vivere questo veramente momento emozionale, il Teatro Olistico.
0: E noi di Antenna 1 la radio vivremo questo evento insieme.
1: Restate con noi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo

0: Corso Francia 341 a Torino.
1: Auto Francia.
0: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino

0: Bentrovati da Lorenzo Villanetti, in primo piano il calcio, terza giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato Inter e Roma danno spettacolo, rimontano in extremis e battono Napoli e Atalanta rispettivamente 3-2 e 2-1. Per i nerazzurri di Chivu, sotto di due reti fino al 58esimo, ci pensa il solito Lautaro, che apre e chiude le marcature interiste. In mezzo la firma di Thuram, soddisfatto il tecnico.
1: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che la nostra identità senza snaturarci.
0: Partito simile in quel dell'Olimpico con la Roma di Gasperini che sotto di un gol fino all'89esimo rimonta nel recupero con Hermoso e Sulé, una prestazione che al di là del risultato avrebbe reso comunque felice il mister giallorosso.
2: Sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione nel gruppo.
0: Con 3 vittorie su 3 le due squadre si prendono la testa della classifica stabilendosi a 9 punti, di segno opposto la Fiorentina che cade per la terza volta di fila. Questa volta il capo arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 il turno di Bologna Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Ultima pagina, Formula 1 a Monza, Gasly sorprende tutti e si prende la pole. Il francese partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton. Promette battaglia invece Kimi Antonelli nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
3: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
0: Semafori verdi alle 15. Europei di volley, l'Italia liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Ascoltiamo Paola Egonu e il CT Julio Velasco.
4: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
5: Il sentimento è di orgoglio, io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre bene.
0: Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. In chiusura il tennis US Open, attesa per Carlos Alcaraz, in campo dalle 20 contro Tommy Paul, in palio i quarti di finale. Domani la lotta tra Zverev e Dardari con lo stesso obiettivo. Fuori invece Cobolli, superato in 4 set dal belga Bloch. Ed è tutto dallo sport.
6: Previsioni del tempo.
7: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.

0: Ed erano i Big Mountain quando sono le 11.40 in diretta da Torre Canavese con Antenne 1 la radio, Katia Dorta, Alex Dardano, il nostro Mattia Lala in regia, con la nostra Carla, con Mimmo. Katia, si è appena concluso proprio davanti a noi il drum o drum, come si pronuncia?
1: Drumscape.
0: Tu hai avuto l'opportunità di intervistare anche colui che è in qualche modo dirige, no, questa
1: Alberto,
0: esperienza,
1: sì,
0: questa
1: esperienza,
0: chiamiamola proprio un'esperienza ritmica inclusiva per festival, eventi e community. Insomma, possiamo descrivere in poche parole come avviene, così, visto che la radio spesso giocano di immaginazione, quindi coloro che non sono presenti qua e non possono ovviamente vedere, cominciamo a dare qualche dettaglio di quello che è ancora in corso.
1: Ti devo dire, è un crescendo di suoni che man mano alzano l'energia, perché poi c'è un coinvolgimento dei partecipanti e un po' a liberare quelli che sono lo stress, le fatiche delle giornate, cioè mentalmente secondo me quando si è lì si riesce in qualche maniera a sentirsi più leggero.
0: Guarda, io vorrei che coloro che ci stanno ascoltando in questo momento potessero, no, lavorare anche un po' di immaginazione, di fantasia. Immaginatevi un direttore d'orchestra, ok? Quindi non con i classici abiti, ma molto più casual, molto più easy, e una serie di strumentisti.
1: No, insomma, ci sono proprio gli strumenti,
0: esatto.
1: Ci sono dei tamburelli, non vorrei dire dei nomi a caso per quanto riguarda la strumentazione, però sono praticamente quei tamburelli dove puoi con le mani, no, agire,
0: sì,
1: sopra,
0: esatto. E non solo, ci sono diversi strumenti ovviamente non elettronici, quindi in questo momento dirige il nostro maestro Alberto, e poi tutti i partecipanti, proprio come dicevi tu, come stavi descrivendo tu, in qualche modo utilizzando questi strumenti in maniera proprio personale e guidati, però, perché poi in parte tutti insieme, quindi tutto il gruppo, in parte invece si fermano, e quindi per proseguire magari parte di questo gruppo.
1: Devo dire che mi ricorda un po' le elementari, c'era la mia maestra che era una persona molto illuminata che io ho amato veramente come quasi una seconda madre, che ci faceva fare queste cose, e io avevo sempre il tamburello dove praticamente ci scaricavamo, pensa, dei bambini comunque di 10 anni, 9 anni, che hanno tutta un'energia da,
0: che hanno bisogno di sfogare,
1: sì,
0: che,
1: diciamolo. E devo dire che a me serviva molto perché mi piaceva, e qui utilizzano anche la voce, se hai notato. E a un certo punto c'era anche, insomma, un canto ricorrente,
0: quasi proprio come dicete a liberare. Però quella cosa quella tua esperienza da bambina che hai fatto alle scuole elementari, secondo me bisognerebbe riproporla, perché oggi i bambini sono ancora più sotto stress perché fanno più ore a scuola,
1: esatto.
0: Poi devono ancora occuparsi dei compiti a casa, molto spesso hanno anche delle attività sportive da integrare durante la settimana, quindi secondo me uno spazio del genere potrebbe essere molto utile. Torniamo tra poco, intanto ci ascoltiamo Cesare Cremonini con Ragazze Facili.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Mara Sattei, quando sono le 11.51, Antenna 1 la radio, Katia Dorta, Alex Dardano in diretta da Torre Canavese. Ovviamente saremo qui a raccontarvi per tutta la giornata questo splendido evento che sta entrando praticamente ormai nel vivo.
1: Esatto, devo dire che ci sono diverse conferenze, ce ne sarà una anche a mezzogiorno e tra poco avremo anche le protagoniste ai nostri microfoni, quindi rimanete sintonizzati perché vi racconteremo tutto questo evento. Tra l'altro io vedo che quell'evento che abbiamo proprio di fronte,
0: che abbiamo descritto poco,
1: corso. Tu dicevi no, è finito. No, non è finito. Quindi ricordiamo che c'è un evento simile alle 3, alle 15.
0: Sì.
1: E possono ancora venire e iscriversi. Quindi se stanno insomma preparando il pranzo della domenica e tutto, possono mangiare e arrivare subito a Torre Canavese.
0: Assolutamente, anche perché è facilissimo da raggiungere. Ovviamente non siamo in capo al mondo, ma assolutamente questo evento merita. Però questi eventi però fanno anche un pochettino riflettere. Quante volte abbiamo pensato, ma noi da soli cosa possiamo cambiare nel mondo, Katia?
1: Guarda, tra gli ospiti c'è proprio Thomas Torelli, il regista del cult Un altro mondo. Il concetto chiave del suo lavoro, preso in prestito dalle culture native, è la fisica dell'interconnessione. È un semplice gesto di gentilezza, come sorridere a un passante oppure fare una scelta consapevole. Crea un'onda d'urto invisibile nell'ambiente circostante. Ogni goccia smuove davvero l'oceano.
0: Quindi oggi la nostra goccia di positività ve la stiamo mandando dritta dalle frequenze di Antenna 1, la radio.

0: Sono le 11:57 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. Esistono mondi che non sono luoghi. Il 6 settembre al Castello d'Atrino di Torre Canavese va in scena il Teatro Olistico, l'evento olistico esperienziale che ti aprirà a nuove prospettive interiori. Spettacoli e performance, momenti rituali di connessione e conferenze, trattamenti e consulti individuali, stand di oggettistica sacra e vibrazionale. Un evento a cura dell'associazione olistica Vibra 369. Prenota il tuo posto per creare la tua esperienza. Messaggi al 353-361-5429. info@vibra369.com. Varca la soglia con mente, cuore e spirito e vivi la tua trasformazione. Programma completo su Facebook. Il Teatro Olistico. Antenna 1, la radio, in diretta dall'evento.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Nella splendida cornice del meraviglioso Castello d'Atrino di Torre Canavese per il Teatro Olistico, questo fantastico evento, molto molto particolare perché è un evento esperienziale. Cosa significa? Che entriamo nel vivo dell'evento noi direttamente con la nostra mente, col nostro cuore, con la nostra anima. È così, Francesco?
2: Assolutamente.
1: Francesco De Girolamo con me qui su Antenna 1 la radio, operatore olistico, la sua disciplina che non possiamo neanche chiamare disciplina perché è un compendio di tante discipline, e la costellazione familiare, le costellazioni familiari. E poi scopro che sei anche esperto di terapia in acqua.
2: Sì.
1: Francesco, innanzitutto come ti avvicini al mondo olistico? Cos'è che è scattato nella tua vita per aprire questa porta?
2: Presto tormento da giovane, che poi è diventata ricerca e poi eccoci qui.
1: Cosa è stato più importante per te? La ricerca sul libro, quindi in qualche modo la mente, oppure il lavoro sul corpo?
2: Sicuramente l'esperienza sulla mia pelle, affinché potessi evolvere in situazioni prima personali e familiari e poi appunto spirituali, perché poi di questo.
1: Prima di arrivare a dare una mano a chi ha bisogno di una mano, bisogna lavorare molto su di sé.
2: Ecco, sì, porto quello che sono state le mie cicatrici guarite e quindi quando vivo l'esperienza delle costellazioni familiari come facilitatore e anche l'attività in acqua, porto la mia esperienza diretta.
1: Ora quelle cicatrici sono ricoperte d'oro, di una lamina d'oro, ma ci sono
2: ce
1: sempre
2: sono altre
1: per ricordarti.
2: E ci lavoriamo sempre, sì, siamo tutti,
1: sì,
2: in cammino.
1: È vero. Allora, parliamo un pochino di quello che rappresentano le costellazioni familiari. A cosa servono?
2: Le costellazioni familiari servono a sciogliere nodi personali, nodi relazionali e anche andare a lavorare su traumi che la mente ha dimenticato ma il corpo conserva.
1: Anche nodi karmici?
2: Anche nodi karmici per chi si sente anche la parte karmica, sicuramente.
1: Abbiamo un retaggio nelle nostre vite che arriva dai nostri genitori, progenitori,
2: ecco,
1: zii, nonni, cose che noi abbiamo o dimenticato oppure che non conosciamo addirittura. Le costellazioni riescono a far emergere tutto questo?
2: Sì, attraverso l'esperienza nel corpo. Si tratta di sentire nel corpo, non di capire, perché per la comprensione ci sono altre professioni che si integrano perfettamente con le costellazioni familiari. Ecco, con le costellazioni stiamo nel sentire quello che il corpo ci sta manifestando, che sicuramente ha della verità che si va a sciogliere, guarire e ritrovando un nuovo equilibrio.
1: Riusciamo così anche a, diciamo, sciogliere dei blocchi che ci impediscono di realizzarci?
2: Sì, se togliamo le maschere,
1: okay,
2: se stiamo sul nostro io profondo e scegliamo di lavorare seriamente su noi stessi, riusciamo ad arrivare a togliere.
1: Ecco, accenniamo solo ad una cosa, perché magari c'è chi non ha mai sentito parlare di costellazioni familiari, anche se sempre più è un'attività che viene sempre più riconosciuta, ecco. È un'attività di gruppo o si possono fare anche individualmente?
2: Può essere di gruppo, può essere individuale. Quello che lavora è l'intenzione e il campo che si crea tra il cerchio di persone o tra il facilitatore, lo chiamo facilitatore in quanto il suo ego, ecco, possa stare al proprio posto, è la persona che in quel momento sceglie di portare un'intenzione o un tema.
1: Ecco, un'intenzione o un tema?
2: Sì, una.
1: Una.
2: Un'intenzione o un tema, ed è come prendere una rete da un nodo e iniziare a lavorare su quel nodo per poi pian piano a livello sistemico relazionale accompagnare tutto il resto. Si inizia però da un tema, da un'intenzione che sia vera del corpo, del cuore e non della mente, che non sia una aspettativa personale, ma sia una intenzione reale.
1: Francesco, tu ti occupi anche di terapia in acqua, un modo per anche qui andare a sciogliere dei blocchi, delle paure, delle situazioni che in qualche modo ci creano disagio, ecco.
2: Sì, è un'attività che è nata per motivi personali legati alla mia storia familiare, di una persona che aveva un rapporto pessimo con l'elemento acqua e che negli anni ho potuto accompagnare a sentire il benessere dell'elemento. Quindi banalmente la doccia, cos'è la doccia? Non è solo lavarsi, ma è anche togliere tensioni, sì, e tutto quello che è. Ecco, aiuto, accompagno per quanto mi è possibile, perché comunque ci deve essere, come dire, una presa di responsabilità reciproca nel far sì che l'elemento acqua possa diventare sempre più benefico a livello profondo, non a livello fisico, poi di conseguenza anche a livello fisico.
1: Francesco, nel fuori onda mi hai detto una cosa molto molto bella, che le costellazioni, così come la terapia in acqua, rappresentano per te uno strumento e tu sei un facilitatore per questo, ma che il tuo obiettivo è accompagnare la persona ad essere autonoma.
2: Sì. Sì, è importantissimo questo, ho basato la mia anche carta etica su questo, affinché ognuno possa trovare gli strumenti per percorrere il proprio cammino sulle proprie gambe, senza dover dipendere dall'operatore, che in quel momento in realtà si trova lì semplicemente perché abbiamo fatto una domanda, una richiesta, abbiamo appunto espresso un'intenzione e quindi arriva lo strumento, arriva il facilitatore, niente di più. Quindi l'augurio è potervi incontrare una volta e non di più, poi chissà.
1: E l'occasione è proprio questa, il Castello d'Atrino per il teatro olistico. Cosa porti qui al castello?
2: Oggi porto organizzazione e non porto una conferenza questo pomeriggio sull'approccio alle costellazioni e appunto su cosa le costellazioni possono aiutare a risolvere. E invece penso che spiegare cosa siano le costellazioni, c'è tanta bibliografia che non mi compete, perché passo sempre attraverso l'esperienza e non appunto il dover capire cosa sono.
1: Francesco, io ti ringrazio per questa panoramica che ci hai dato e per quel saggio di te che hai offerto ai nostri ascoltatori. Venite a scoprirlo direttamente, c'è un cuore d'oro qua.
2: Grazie, buona giornata, grazie.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: ci siamo, ascoltatori di Antenna 1 la radio, vi stiamo raccontando questo evento e io sono con l'architetto Tiziana Foti. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato.
0: Allora, nel fuori onda io ho scoperto che nulla è casuale in questa bellissima location. Sì. Devo dire che tutto quello che c'è all'interno di questo evento è stato pensato col metodo
1: del
0: giusto,
1: basso.
0: Del basso. Ok, sì. Raccontiamo ai nostri ascoltatori che
1: allora,
0: cos'è.
1: Io innanzitutto sono un architetto e da più di 15 anni mi occupo di questa antica disciplina che si chiama vasto. Il vasto appunto riallinea la casa con appunto con chi la vive. E quindi è basata anche su questi cinque elementi che sono l'acqua, il fuoco, la terra, l'aria e l'etere, e questa meravigliosa location è stata proprio studiata seguendo i principi del vastu. Niente è appunto un caso, perché tutti i vari operatori io li ho incontrati, mi hanno raccontato delle loro discipline e quindi sono andata a collocarli nei loro habitat, nei loro elementi, proprio per avere questa bellissima armonia e quindi equilibrio e bellezza.
0: Diciamo, cari ascoltatori, che tutti gli operatori olistici sono stati disposti non casualmente, e questa è una cosa che sprigiona un'energia diversa, se ho capito.
1: Certo,
0: un pochino, anche
1: certo.
0: Perché io sono ovviamente ignorante in materia e quindi lo spieghiamo anche ai nostri ascoltatori, che sono stati richiamati tutti i cinque elementi.
1: Sì, sono stati richiamati i cinque elementi, perché ad esempio abbiamo la parte sui trattamenti, dove magari c'è questo trattamento energetico, quindi di forza, di trasformazione, e quindi di conseguenza magari messi in un'area a fuoco. C'è più la parte meditativa, più rilassante, e quindi messa in un'area di acqua. Poi abbiamo la parte tutta sulle consulenze, anche lì è stato molto importante collocare la posizione, no? Magari l'operatore che parla più di un qualcosa che porta dentro, quindi con una visione verso una determinata direzione, magari l'ovest, e mentre magari l'operatore che porta evoluzione verso un qualcosa di nuovo, quindi verso una direzione est. Quindi ognuno ha trovato la sua collocazione, e quindi proprio questa energia la sento anche in questa giornata, che loro proprio sono tranquilli, sentono questa armonia, questa tranquillità.
0: A proposito dell'acqua,
1: sì.
0: So che qualcosa il nostro architetto ha a che fare con l'acqua.
1: Sì, perché io faccio parte appunto dell'associazione, nel direttivo della Vibra 369, e rappresento l'acqua. Oggi l'acqua e quindi sarò una teatrante, cioè sono una teatrante, e quindi posso dire che l'acqua entra dal nord-est portando vita e chiarezza, ma io sono l'acqua che entra in silenzio e porto anche prosperità e abbondanza, ma quando sono fluida, mentre quando mi blocco ti invito a guardarti dentro. Io sono il fluire nei tuoi spazi, prenditi cura di me e ti porterò equilibrio, armonia e bellezza.
0: Che bello, splendido, veramente splendido. Tra l'altro stiamo realizzando anche un video che potrete vedere sulla nostra pagina Facebook, e devo dire che Tiziana è vestita,
1: sì,
0: con i colori dell'acqua.
1: Sì.
0: È bellissimo, mi piace tutto l'abbinamento, il particolare, il dettaglio. E poi volevo raccontare anche ai nostri ascoltatori una cosa che mi ha colpito. Il fatto che comunque il metodo di ingresso a questo evento,
1: sì,
0: allora, sia fatto in maniera esteriore.
1: Sì, perché praticamente qua noi abbiamo un bellissimo giardino, questa terrazza magnifica tutta nel verde, e uno dei concetti anche del vasto è portare questa natura dentro, e quindi anche da questo ingresso abbiamo curato mettendo delle piante, mettendo una guida sul verde, e quindi è un po' come entrare ma non lasciare questa natura, e anche tutto il percorso è stato studiato in maniera armonica. Quindi ad esempio è stato messo nel centro proprio dell'ingresso questa pianta, dove permette proprio poi alla persona che visita di entrare proprio nella sala delle consulenze, e quindi fare il percorso proprio armonica, seguendo proprio gli elementi.
0: Diciamo che tutto è avvolto da un'altra energia.
1: Sì, sì.
0: Siamo a un altro livello praticamente.
1: Sì, questo sì.
0: Devo dire che l'ho avvertito anch'io, quando io sono una profana in queste cose, eppure mi sono sentita avvolta da un'energia particolare quando sono entrata in questo ambiente. Non so se perché appunto l'ambiente proprio merita, però dicevamo che ci sono degli operatori olistici che sono all'interno del castello.
1: Sì,
0: in alcune stanze.
1: Oltretutto la cosa bellissima è che ieri abbiamo fatto tutti gli allestimenti e tutti con grande rispetto sono entrati all'interno di queste stanze e quasi ringraziavano la stanza, perché nonostante professionisti di alto livello, quasi si inchinavano.
0: Abbiamo detto che questo, anzi non l'abbiamo ancora detto, l'abbiamo detto nel fuori onda, perdonatemi, ve lo ripeto in onda, è che questo castello ha chiamato.
1: Sì, questo castello ha chiamato, ci ha chiamato tutti, perché quando la nostra presidentessa Monica Saracco ha chiamato, nessuno ha detto no, tutti siamo stati attirati, ma nell'immediato, ma abbiamo avuto anche una serie di richieste fino all'ultimo e quasi ci dispiaceva dire ma abbiamo già fatto tutto, no? Perché magari qualcuno l'ha sentito, perché una cosa bella del Vastu, io ho esperienza nel senso che io ho anche un'accademia che si chiama Abitare Consapevole Emozionale e i miei corsisti entrano perché sentono, loro proprio hanno, dicono ci ha chiamato, e secondo me il Vastu ha chiamato gli operatori giusti.
0: Bellissimo.
1: Anche in questo festival, cioè in questo teatro, teatro olistico.
0: Che non è un festival.
1: No, che non è infatti, un festival.
0: No, perché se avete sentito questa parola è proprio perché noi stavamo parlando prima dicendo proprio non chiamiamolo festival perché non è assolutamente
1: no,
0: quello.
1: Questo è un teatro.
0: È per quello che adesso abbiamo avuto questo, questo lapsus, semplicemente per quel motivo.
1: Certo, certo.
0: Io ti ringrazio Tiziana.
1: No, io ringrazio voi. Ringrazio innanzitutto i padroni di casa,
0: certo,
1: perché ci stanno dando una grossa mano,
0: opportunità,
1: e poi anche loro, cioè, nelle mie richieste tante volte un po' così bizzarre le chiamo, perché non conoscendo la disciplina magari dicono ma perché dobbiamo fare questi spostamenti, ci hanno aiutato subito, non nessuno ha detto no, anzi sono proprio aperti a tutti noi e quindi ringraziamo loro. Io voglio ringraziare anche l'associazione Vibra 369 perché abbiamo lavorato tutti giorno e notte per realizzare questo evento e quindi a tutte le persone che oggi sono venute qua e niente, se volete seguirci ci saremo anche tutto il giorno fino a stasera.
0: Esatto, esatto, ricordiamo soprattutto se qualcuno ci sta ascoltando ed è incuriosito da quello che stiamo dicendo, effettivamente potete raggiungerci qui al castello a Torre Canavese, mi raccomando.
1: Anche perché stasera ci sarà un bellissimo concerto.
0: Perfetto.
1: Che porterà grandissime emozioni, quindi io vi ringrazio di avermi invitato.
0: Grazie all'architetto Tiziana Foti.
1: Grazie, sì.
2: Che occasione all'autostraccia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti in raid russi nella regione di Zaporizhzhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto

0: Amazon. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Il traffico è regolare sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Ci occupiamo della città di Asti. Per lo svolgimento del Palio 2026, oggi domenica 6 settembre, alle ore 16 si svolge la corsa del Palio. Sono previste chiusure e deviazioni nel centro abitato della città di Asti. Sono inoltre possibili rallentamenti al traffico per coloro che si dirigeranno alla manifestazione. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Ed era
1: Daniele, a me piace blues.
0: Ma chi sei? Ma non sei
1: io,
0: Alex.
1: Sono la controfigura di Alex Dardano.
0: Ma buongiorno Mattia Lala.
1: Buongiorno.
0: Il nostro regista di questa giornata, devo dire sempre pronto, sempre sul pezzo. Tutte le interviste che stiamo realizzando le stiamo realizzando anche al nostro, grazie al nostro Mattia. E devo dire, Mattia, che ci è stato dato appena un cartoncino. Cioè, noi abbiamo pescato, diciamo, il nostro oracolo. Cosa ti è capitato?
1: A me è capitato: l'universo ti protegge.
0: Bello, bellissimo. E sapete invece che cosa è capitato a me? Colora la tua vita. E devo dire che effettivamente ci rispecchiano nei modi, nei toni e in tutto quello che, insomma, c'è in questo oracolo. E da chi mi è stato dato questo oracolo? Ve lo dico subito. Allora, lei si chiama?
2: Rossana Torretta.
0: Rossana, allora Rossana Torretta, io devo dire che l'oracolo che ho pescato mi rispecchia. E qui, e qui. Allora, intanto facciamo che indossare a questo punto le cuffie. Faccio il passaggio di microfono da Mattia Lala. Aspettiamo che il nostro Mattia ci riprenda anche in video. Facciamo tutto in diretta, Mattia, va bene? Allora, andiamo. E allora, cos'è l'oracolo intanto?
2: Allora, il fiore oracolo nasce dal pretesto di utilizzare tutti i colori che rimangono sulla tavolozza e quindi non buttarli nel lavandino, non so dov'è, che inquinano. E all'inizio io li facevo, non li sigillavo dietro, li offrivo alle mie mostre, qualcuno pescava, poi leggeva qualcosa che non gli garbava molto, lo rimetteva sotto, ne prendeva un altro. Così io mi sono inventata la cosa di sigillarli.
0: Bello, mi piace questo aspetto, perché effettivamente poi quello che ti capita è la sorte in quel caso lì.
2: Sì, io li scrivo, sono in doppio cieco perché quando li faccio ritaglio un foglio grandico, 1,02 x 72 per essere proprio precisi.
0: Intanto io a coloro che poi vedranno il nostro video su Facebook lo faccio vedere alla camera come sono, perché sono molto belli tra l'altro.
2: Grazie. E taglio questo grande foglio in 10x10. Poi lo timbro con questo fiore che è un po' il mio logo e mi rappresenta perché è un po' il mio gesto pittorico. E poi li scrivo, li sigillo e quando li coloro è passato diverso tempo, io assolutamente non so più cosa ho scritto.
0: Che bello, mi piace questa cosa. Tra l'altro, se i nostri ascoltatori vogliono venirci a trovare, c'è proprio uno stand dove venire a prendere l'oracolo, offerta libera, giustamente.
2: Sì.
0: E spieghiamo più o meno dove
2: sei
0: collocata.
2: Io sono sotto la torretta, cioè sotto la torre, perché ieri ho detto: ma io vorrei mettermi qui. E Monica è stata gentilissima, ha fatto 2 o 3 telefonate e mi ha detto sì, va bene qui, è perfetto per te. Infatti io lì mi sento molto bene.
0: Ma infatti ci stava spiegando il nostro architetto che ha praticamente disposto tutti i posti in base a un'energia particolare e quindi c'è una spiegazione logica anche nel modo in cui siete disposti e probabilmente voi vi sentite anche a vostro agio dove siete stati collocati.
2: Sì, però c'è una cosa, è stata
3: la radio.
2: Cognome. Non sapevano il mio cognome e io ho chiesto: ma mi chiamo Torretta, posso stare sotto la torre?
0: Torretta.
2: E infatti è stato consultato l'architetto, questo sì, signore.
0: Sì.
2: Così.
0: L'architetto Tiziana.
2: E lui, Tiziana, ha detto: sì, perché i fiori è vicino al roseto, perfetto.
0: Sì.
2: E infatti io lì mi sento veramente a casa.
0: Dicevamo che c'è un'energia particolare.
2: Sì, è veramente un luogo.
0: L'avverti anche tu?
2: Sì, è bellissimo.
0: È vero, è uno spettacolo anche quando insomma questo ambiente restituisce questa energia particolare, le persone si sentono a proprio agio.
2: Sì, sicuramente.
0: Allora, cosa dobbiamo ancora ricordare di questo appuntamento di oggi? Cosa ti sentiresti di consigliare?
2: Oh, beh, è tutto meraviglioso, c'è una splendida farfalla che porta l'arte metamorfica. la pratica metamorfica.
0: Spieghiamo che cos'è, cioè tu devi pensare che il popolo di Antenna 1 è vasto,
2: non
0: sa, no?
2: Allora, la pratica metamorfica è un leggero tocco, non è neanche un massaggio, che facilita la guarigione sia del corpo che magari sbloccare determinati blocchi emotivi, ed è una cosa veramente molto bella. Io l'ho fatto e mi è piaciuto davvero tanto.
0: Grazie mille davvero per questo tuo intervento, e quindi vi aspettiamo al castello.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Grazie.

0: Zucchero con Veno Nero, quando sono le 12.56 in diretta da Torre Canavese in questo evento di teatro listico, e sono con Simona. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto lo dico subito ai nostri ascoltatori che in questo momento ci stanno solo ascoltando e che non hanno ancora visionato il video che andrà, che sarà trasmesso sulla pagina di Facebook di Antenna 1. Tu sei bellissima, sei vestita.
1: Grazie.
0: Proprio in maniera bella, però il tuo vestito è particolare perché, se lo si guarda bene, rappresenta un utero.
1: Esatto,
0: destiamo la curiosità.
1: Rappresento l'utero, no? Il vuoto sacro da cui tutto prende forma, e spesso ce ne dimentichiamo. Nell'utero risiede tutta la creatività, tutta la forza, incluse le cicatrici che nessuno può vedere.
0: Allora, ci sono cicatrici, per esempio, che sono legate a delle nascite che non ci sono state, per esempio.
1: Ad esempio, sì. O le delusioni, semplicemente, i progetti che non sono andati in porto, le relazioni, tutto il primo seme.
0: Lasciamo da lì, esatto, lasciamo da lì, ci siamo stati tutti, anche se sembra strano dirlo, persino Alex c'è stato, facciamo questa battuta, però all'interno, diciamo, di questo spazio, tu che cosa fai?
1: Io porto il trattamento Zigong, che è un trattamento prettamente femminile, che va a lavorare sulle memorie uteline, sulle tensioni, può aiuta per regolarizzare il ciclo mestruale, per i dolori, per la ricerca di gravidanza e per i sintomi della menopausa, proprio per andare a ricontattare il nostro centro energetico più importante e poter ritornare nella nostra ciclicità, e spesso ce ne dimentichiamo.
0: Sì, a volte non ascoltiamo il nostro corpo,
1: non ascoltiamo,
0: anzi,
1: per nulla. Infatti molto spesso l'utero è molto contratto, perde il suo battito perché batte all'unisono con il cuore, e è proprio per andare a ritrovare questa connessione e questa fluidità, la si può utilizzare in tutti gli ambiti.
0: Simona, ma è corretto dire che a volte ci dimentichiamo di noi stessi e comunque siamo noi il primo male che ci facciamo?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Questo lo sto un po' capendo parlando con tutti voi operatori, insomma, olistici, che comunque siamo noi che non ci ascoltiamo abbastanza, che facciamo tutto troppo velocemente, che non rallentiamo. E anche quel ritrovare, no, la propria serenità attraverso l'utero è una cosa che può in qualche maniera tranquillizzarci
1: e soprattutto anche a livello percettivo, no, di percezione di tutto quello che c'è intorno. Anche solo esempio a livello lavorativo, no, siamo cicliche, quindi secondo la fase del nostro ciclo, che ce l'abbiamo oppure non più, noi pretendiamo di essere sempre prestanti, no? Dobbiamo sempre fare, ma se ci conosciamo sappiamo che ci sarà una fase più dedicata al fare e una fase più dedicata invece all'ascolto, al poter fare altre cose, e così riesci anche a organizzarti molto meglio senza entrare in frustrazione.
0: A volte ci dimentichiamo di quanto la natura sia perfetta, secondo me, cioè sottovalutiamo il fatto che comunque il nostro corpo, comunque la nostra energia è già perfetta così, e che invece noi vogliamo a tutti i costi alterare o comunque non ascoltare.
1: Lo stavo per dire proprio, cerchiamo di alterarla e non l'ascoltiamo e la mettiamo sempre da parte, però poi arriva un certo punto che porta conto. Vuoi o non vuoi.
0: Allora, dove è collocato il tuo stand all'interno dell'evento?
1: Io sono all'interno, al fondo, in una sala VIP col tendone rosso.
0: Bello.
1: E siamo in quattro e... Sì, perché sono trattamenti un po' particolari che richiedono un pochino più di intimità, non si possono fare così sul prato, e quindi vi...
0: Ma comunque, cioè, loro sono bravissime anche a mettere le persone a proprio agio. lo dobbiamo dire, perché comunque non sempre, no? Almeno io sono una di quelle che, per esempio, mi vergogno un pochino, non voglio farlo, e invece poi, se capisco quali sono i benefici, sono la prima ad andare. È ovvio che se c'è un ambiente, no? Accogliente, comunque
1: ti senti sicuro, poi siamo tutte donne, quindi l'energia è proprio quella del femminile in tutti gli ambiti.
0: Ottimo, ottimo, io ti ringrazio Simona per questa intervista, e mi raccomando ascoltatori, se volete venire, lei vi sta aspettando.
1: Assolutamente sì, siamo qui fino alle 7.
2: Sono le 13:02. L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade, un giovane di 29 anni è morto e tre ragazzi minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3:40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle tre ragazze, una quindicenne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre due di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
11: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
10: Paura nella notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
11: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
10: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
11: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
10: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elise Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Ed era Damiano David con Born with Broken Heart, quindi praticamente nato con il cuore spezzato. E allora, cosa possiamo fare quest'oggi per cercare di ricomporre questo cuore? Siamo qui a Torre Canavese in questo splendido evento del teatro olistico e abbiamo intercettato Anna
1: era presente allo spirito dell'ulivo
0: e mi ha colpito, stavo per dire, il tuo outfit con l'ulivo in primis. E siccome l'ulivo ha diversi significati come pace, riconciliazione, essere forti, vittoriosi, insomma, tu oggi invece che significato dai all'ulivo?
1: Allora, oggi io rappresento l'ulivo in tutte le sue forme, grazie anche a questa opportunità di essere questa bellissima cornice del Castello d'Atrino a Torre Canavese. Sono una persona che da 10 anni utilizza le foglie dell'ulivo, grazie a un'azienda di Udine, la Evergreen Life, e che produce questo decotto a base di foglie d'ulivo che si chiama O-Life. Io, grazie a questa azienda, in questi 10 anni ho migliorato il mio stile di vita e ho aiutato anche tantissime persone a fare lo stesso. Oggi quello che volevo dirvi è proprio il significato di questa grande pianta millenaria che ha visto il passaggio proprio dell'umanità. Abbiamo alberi d'ulivo che hanno più di 6.000 anni di storia. E abbiamo il grande padre in Sardegna che ha 4.000 anni, ma la curiosità è anche sapere che l'albero di ulivo in Italia ci sono più di 600 cultivar diversi e ognuno ha le sue caratteristiche. La nostra azienda ha un cultivar particolare alle pendici della Sila, per cui dalla potatura di queste foglie noi abbiamo ricavato questo nettare così prezioso, perché le foglie d'ulivo sono altamente medicali e all'interno hanno più di 360 molecole che lavorano in modo sinergico tra di loro e quindi si compensano, è una cooperazione. E quindi qua oggi siamo venuti per cooperare tra operatori, ma anche da tre atlanti come me che mi sono immedesimata in questo grande albero, e per dirvi e raccontarvi come la natura possa aiutarci a migliorare il nostro stile di vita.
0: Ma guarda, quando hai citato la Sila mi è passato un pizzico di emozione, perché le mie origini sono calabresi e mio papà è proprio nativo della Sila, quindi quando ho sentito quella zona mi sono già immaginato, insomma, da dove proviene, insomma, tutta questa...
1: Pensa che questo arriva da un grande sogno del nostro inventore, che è il signor Livio Pesle, che ci ha messo ben 8 anni a creare questo magico prodotto, ritornando un po' a quello che erano le origini, no? Riportare alla luce quello che già si usava nell'antichità. E l'azienda esiste da 15 anni, è un'azienda giovane, dinamica, innovativa, e i prodotti, tutto è nato proprio dall'O-Life, che è il primo base, il più importante, per poi arrivare adesso a avere una gamma di quasi 45 prodotti per avere e venire incontro alle esigenze di ogni cliente, da più piccoli ai più anziani.
0: Guarda, in breve, perché sai, i tempi radiofonici sono quelli che sono, ma di questi 45 vuoi citarne due, insomma, perché lo stile di vita alla fine comprende tantissime abitudini o cattive abitudini.
1: Certo.
0: Insomma, citane due dove possiamo in qualche maniera trovare modo per cambiare il nostro stile di vita.
1: In questo momento posso dire che O-Life per me è il principale, quello da cui è nato tutto. È un integratore naturale, all'interno troviamo la calendula che lo rende ancora gradevole al gusto, perché non so se tu lo sai, tu sì che lo sai che le foglie sono amare.
0: Sì, certo.
1: E questo è stato uno dei primi ostacoli che ha avuto il nostro presidente quando ha dovuto creare. E poi è un antiossidante, è regolatore della pressione arteriosa, metabolismo lipidi e carboidrati, normale circolazione del sangue. Quindi è un piccola coccola quotidiana, una tazzina quasi da 70 ml che tu puoi utilizzare ogni giorno e iniziare bene la tua giornata. Andiamo a depurare e poi a ricostruire. Poi un'altra cosa che mi viene da dire è che recentemente è uscito da poco il Vitality Boost, che è anche questo grande energia, oppure i sostituti del pasto. Io l'anno scorso ho perso 14 kg.
0: Però questo è un altro argomento che mi interessa tantissimo.
1: E assolutamente. Lì è stato trovare una modalità nuova per iniziare, ad esempio, per me la giornata con un'ottima colazione, un pasto completo che mi dà energia e anche disciplina, perché io ero un po' in disciplina, mi piacciono i dolci e per cui alla colazione del mattino rischiavo il tè con i biscotti e di energia te ne dà poca. Invece questa soluzione del sostituto del pasto con il latte che desidero io, oppure l'acqua a seconda di come lo voglio potenziare, mi ha aiutato veramente. In 6 mesi ho perso 14 kg.
0: Bene, c'è una soluzione per chi invece è un appassionato di carboidrati?
1: E carboidrati? Beh, abbiamo anche la pasta o life.
0: Bene.
1: E ci sono anche gli snack e anche i biscotti protei, diciamo, con le proteine all'interno, e anche i croissant, per cui tutto è...
0: Bene, allora mi hai già quasi
1: per l'uso.
0: Mi hai già quasi incuriosito, va bene. Io ti ringrazio, Anna, per la tua disponibilità.
1: Grazie,
0: hai descritto benissimo questa possibilità. Intanto noi invitiamo i nostri ascoltatori Antenna 1 alla Radio, coloro che sono, insomma, che hanno la possibilità di venirci e di raggiungerci qua a Torre Canavese. Noi saremo qua ancora per tutto il pomeriggio. Grazie ancora.
1: Grazie a voi e pace dallo spirito dell'Ulivo a tutti voi.

0: Ed era Caparezza con Ti fa stare bene. 13:20 qui su Antenna 1 alla radio. State ascoltando questo speaker per caso un po' particolare oggi, perché stiamo raccontando l'evento che si sta svolgendo a Torre Canavese e sono in compagnia con Pierluigi. Gianluigi, eccolo, già sbagliata. Gianluigi, fuori esatto, onda e sì. Poi la sbaglio in diretta. Beh, va bene, sì, stesso? Sì, ti perdona?
1: No, per carità, ci mancherebbe. Guarda, allora, sei così simpatica, come si fa a non perdonarti?
0: Grazie mille. Allora, io intanto devo dire che in mezzo a questi operatori olistici c'è anche qualcuno che è qui proprio per far sì che le cose vadano per il verso giusto, certo, e quindi certo, per monitorare che tutto si svolga nella maniera corretta, e lui è Gianluigi.
1: Cioè, esatto, io per esempio faccio parte dei volontari, quel personale che si dedica in modo volontario, perché la manifestazione qui a Torre Canavese, questo spettacolo olistico che si sta svolgendo in questo momento, vada tutto bene, e l'organizzazione per quanto riguarda anche l'accoglienza, e per quanto riguarda tutto, se c'è qualcosa che non va, qualche problema, perché c'è sempre un problema in queste manifestazioni, e bisogna che ci sia del personale che si dedichino completamente tutto il giorno a risolverle, perché qui presso questa manifestazione oggi c'è una situazione particolare, cioè quando ci sono gli operatori completamente che lavorano, creano delle vibrazioni così positive, così incredibili, che allora dici bisogna di quella tranquillità, di quella sicurezza, di quel controllo, che tutto vada bene. Questo è importante, perciò qui i volontari sono veramente persone che si dedicano in modo volontario, perché questa manifestazione deve riuscire in tutto e per tutto.
0: Allora, diciamo che però non è un volontario assolutamente improvvisato, ma ha molta esperienza, perché in passato
1: ha fatto parte
0: del corpo forestale, se non sbaglio.
1: Sì, sì, ho fatto 30 anni nel corpo forestale dello Stato, poi dopo la forestale è stata sciolta e siamo passati tutti come carabinieri forestali, e devo dire la verità che è stato un passaggio particolare che ha cambiato la nostra vita e tutto quanto, però questo mi ha dato molto, sia nella precedente amministrazione che nella nuova amministrazione, e devo dire la verità che mi ha dato le stimmate per diventare persona responsabile, e tu vedi in anticipo cose che potrebbero diventare problematiche.
0: Diciamo che c'è già il sentore di quello che potrebbe andare storto e lo si previene.
1: Esatto, esatto. Questo è un compito che hanno i volontari. I volontari devono avere questo sentore, devono accogliere le persone, e se ci sono persone con delle problematiche devono andargli incontro.
0: E lui è sempre vigile. Voi non lo sapete perché in questo momento non potete vedere il video, che però sarà postato sulla nostra pagina Facebook, ma per coloro che ci stanno ascoltando in diretta, lui è sempre vigile, come sente un rumore si gira, guarda, che questa è deformazione professionale.
1: Hai ragione, è una deformazione professionale, però secondo me è una deformazione professionale positiva.
0: Positiva, assolutamente positiva. E poi un altro, diciamo, piccolo appunto che voglio fare è che comunque all'interno di questo, insomma, evento c'è anche tua sorella.
1: Sì. Sì, sì, mia sorella si occupa di campagne tibetane con particolarità al diapason, e devo dire la verità che grazie a lei mi sono avvicinato a queste tematiche olistiche, perché prima ero molto pragmatico, ero molto materialista, però sentendo e frequentando ambienti del genere uno poi si ricrede.
0: Si ricrede e sente un'energia particolare, sì, probabilmente.
1: Sì, sì, sì, l'energia arriva. Poi anche perché anche chi non ammette certe cose, secondo me il tempo del risveglio arriverà per tutti.
0: Ecco, diamo questo messaggio. Grazie mille per quello che stai facendo qui oggi. Grazie Gianluigi,
1: grazie a voi,
0: davvero.
1: Grazie a voi, e veramente buon lavoro anche a voi.
0: Grazie.

0: Antenna 1 la radio dal castello d'Atrino di Torre Canavese, dove è in corso il teatro olistico, un evento esperienziale meraviglioso. Sicuramente sentite in sottofondo della musica sacra, della musica antica. Abbiamo davanti a noi cinque splendide danzatrici che in cerchio stanno veramente componendo una danza meravigliosa, una danza dell'anima, si può dire così, carissima Alessandra?
1: Eccomi, sì, assolutamente si può dire così, perché è una musica molto profonda e ci ricorda un po' le cose antiche.
0: Va a toccare delle corde.
1: Delle corde, esatto.
0: Un po' come fai anche tu, esatto, nelle tue discipline. Certo. Alessandra del Giardino di Pe.
1: Esatto.
0: E adesso spiegheremo ai nostri ascoltatori cosa significa Pe e la vibrazione che ci offre, che okay, ci dà. Alessandra è un'operatrice olistica che porta le sue molteplici discipline in cui si è specializzata, per le che rappresentano un po' il suo percorso professionale e di vita, e in particolar modo una disciplina tra le tante che tu hai scelto di rappresentare qui. Parliamo, diciamo proprio rappresentare, perché tu hai, esatto, un costume meraviglioso. Ce lo racconti?
1: Assolutamente. Allora, io oggi sono qui e rappresento le stelle.
0: Le stelle, uno degli arcani maggiori.
1: Uno degli arcani maggiori e l'arcano numero 17. È un arcano ovviamente che ci parla nel buio.
0: Ti faccio mettere il microfono.
1: Pazienza, non sono capace.
0: Vicino.
1: Allora, ci parla dal buio, perché le stelle risplendono nella notte buia e parlano della speranza. E quindi io, attraverso i 22 arcani maggiori, in questo particolare la carta numero 17, invito le persone a tirare fuori, a ritrovare quei punti magari di buio che loro stanno vivendo nella loro luce, per riportarli alla chiarezza.
0: Sì.
1: Quindi magari quando abbiamo un percorso che si è intoppato per qualche motivo, o abbiamo dei dubbi, attraverso i 22 arcani maggiori arrivano le risposte, perché è una disciplina che aiuta appunto a far risuonare la nostra anima.
0: Sono molto belli gli arcani, sì, maggiori, in generale proprio i tarocchi. I tarocchi ci parlano, arrivano un po' dalla notte dei tempi.
1: Assolutamente, perché sono delle carte, sì, che sono stati praticamente creati come messaggio, poi nascosti come carte da gioco.
0: Sì. E attraverso una sorta di canalizzazione, io dico, che si crea tra l'operatore, il facilitatore, chiamiamo, sì, così, e le carte che sono davanti, che vengono poi scelte dalla, sì, persona, sì, in qualche modo si riesce a arrivare al messaggio.
1: Esatto, noi diciamo facciamo un piccolo respiro prima, sì, di iniziare questa terapia, e ci connettiamo con la nostra anima e scegliamo attraverso la nostra energia le carte, quindi diciamo c'è già una connessione.
0: Quante carte fai scegliere? Posso chiedertelo?
1: Allora, per problematiche di tempo ho scelto di portare la risonanza del tempo, del momento,
0: sì,
1: quindi sono tre carte.
0: Tre carte.
1: Dove abbiamo la carta della lezione che stiamo vivendo in questo momento, che la vivremo in modo sia armonico che nel modo disarmonico, e poi andremo a vedere la parte, si chiama killer, ma in realtà è la parte che ci di buio, che noi abbiamo nascosto sotto un tappetino.
0: Quella che ci boicotta?
1: Che ci boicotta, esatto.

0: quello che poi serve a switchare.
1: Esatto.
0: Alessandra,
1: io oltre alla risonanza, diciamo, oltre alle carte, consiglio sempre, cioè la risonanza dell'anima che ho imparato, che porto, è quella di utilizzare il fiori di Bach. Perché? Perché quando noi riceviamo delle informazioni, mettiamo in gioco delle emozioni.
0: Vero.
1: E quindi per sostenere il lavoro che loro ci portano, i fiori di Bach sono utilissimi perché vanno ad armonizzare le emozioni che noi stiamo vivendo in questo momento.
0: È vero, perché non pensate che sia facile lavorare su di sé,
1: No.
0: E nel momento in cui si incominciano poi le resistenze,
1: esatto.
0: Tutta una serie di sconvolgimenti che si creano, che non riusciamo a comprendere, il corpo che si ribella,
1: esatto, comincia a venirci magari il mal di testa, la gamba che non funziona, che non vuole andare avanti,
0: e quindi uno dice no, per me,
1: esatto.
0: E invece bisogna vincere quel momento. Bellissimo il metodo che utilizzi, perché attraverso il fiore di Bach vai in profondità e aiuti un pochino.
1: Sostieni il viaggio.
0: Sì, meraviglioso. Tu sei esperta di tante discipline, Reiki Usui?
1: Sì.
0: Bene, Reiki angelico cabalistico, massaggi, risonanza dell'anima,
1: esatto.
0: Ne abbiamo parlato, i fiori di Bach, Healing Soul.
1: Allora, questa è una cosa nuova.
0: Sì.
1: Che ho appreso in India quest'anno, e praticamente è una pulizia dell'aurea attraverso uno stick, crystal stick, praticamente un bastone di cristalli, bellissimo, potentissimo, che attraverso appunto l'utilizzo e con le campane tibetane vado a pulire e diciamo ricaricarti.
0: Guarda, devo dirti che questa intervista già per me è stata curativa.
1: Va bene, ok, sono felice.
0: Vi consigliamo qui a venire a scoprire il vostro cielo e soprattutto a trovare la vostra stella.
1: Grazie
0: Alessandra.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino

0: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhzhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
0: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale.

0: Israele. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt. Favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
1: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza dal Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
0: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.

0: Have you ever seen the rain? Hai mai visto la pioggia? Noi no, stiamo vedendo il sole in questa meravigliosa cornice del castello d'Atrino di Torre Canavese, però con una temperatura veramente meravigliosa.
1: È vero.
0: Vero Maria Luisa?
1: Verissimo.
0: C'è la, in città una temperatura così, amici miei, ce la sogniamo, quindi vi aspettiamo perché qua si sta d'incanto.
1: C'è un'arietta fresca, sembra di essere nelle montagne altissime, invece
0: sì,
1: siamo a Torre Canavese.
0: Però come vedete dal nostro abbigliamento siamo in tenuta estiva, ma
1: sì,
0: rilassata, ecco.
1: Giusto.
0: Sono con Maria Luisa, operatrice di massaggio energetico, pratica metamorfica, master Reiki e lettrice di registri akashici. Tante discipline delle quali tu ne hai scelta una in particolare per
1: sì,
0: portarla qui al Teatro Olistico.
1: Oggi io interpreto Ippocrate, padre della medicina moderna, perché come Maria Luisa nei massaggi energetici porti il benessere alle persone. Chi meglio di Ippocrate ha portato la conoscenza e il benessere del corpo umano? Quindi il massaggio energetico serve proprio a entrare in profondità in se stessi, ritrovare noi stessi, ma soprattutto lasciare andare via le emozioni pesanti,
0: i blocchi,
1: i traumi, le vicende che non siamo stati in grado di esprimere ai nostri genitori, ai nostri nonni, agli amici o al marito. E
0: ecco,
1: quindi questo rimane tutto nel corpo e con questo massaggio si fanno dei bellissimi lavori.
0: Riusciamo a portare pulizia laddove ci sono delle situazioni di stagnazione. Prima mi dicevi nel fuori onda che tu utilizzi le mani,
1: sì,
0: quindi come nel massaggio tradizionale,
1: sì,
0: ma a differenza di quello tradizionale, quella che è l'energia che tu metti nel massaggio non è la tua, ma
1: è quella dell'universo, che noi ringraziamo perché l'energia primaria è l'energia dell'amore. Quindi quando massaggi, le mani vanno dove c'è bisogno per la persona, si parte sempre da quel punto lì e quindi non si è stanchi, ma si è carichi d'amore e di energie, perché l'universo ci aiuta tramite i nostri canali.
0: Anche perché i massaggi tradizionalmente sono faticosi per chi,
1: molto,
0: per chi li fa.
1: È
0: una grande gioia, piacevolezza per chi li riceve, ma
1: certo,
0: a fine di una seduta, signori miei.
1: Sì, sì, sì, sono.
0: Però nel caso di Maria Luisa invece no, proprio perché viene sostenuta dall'universo e noi sosteniamo queste cuffie che sono un po' birichine. Vieni vicino a me, Maria Luisa, così raccontiamo un pochino meglio di questa cosa che secondo me è fondamentale, perché non molti si rendono conto che quello che viviamo nella nostra quotidianità, oppure comunque anche quello che abbiamo già vissuto, che hanno vissuto i nostri avi, in qualche modo lo ritroviamo nel nostro corpo.
1: Sempre.
0: Perché ogni trauma, ogni situazione che ci crea del disagio si va
1: memoria
0: ad annidare, vero?
1: Sì, è una memoria cellulare. Quando noi siamo un piccolo fagiolino nella pancia della mamma, dalla quinta settimana in avanti noi abbiamo memorizzato tutte le memorie dei nostri genitori, padre e madre, e da lì si va avanti, nonni, bisnonni, fino ad arrivare a una profondità di memorie pazzesche. Quindi lì creano i blocchi, creano i traumi, le vicende che si ripetono uguali se si guardano bene. Cosa è successo alla mamma, cosa è successo al papà o lo zio o il cugino,
0: oppure meno possibile che io incontri sempre lo stesso uomo. Vero?
1: E può essere non della mamma ma della nonna, questa cosa qua,
0: vedi? E quindi in qualche modo attraverso le tue mani tu vieni guidata,
1: sì,
0: a raggiungere quello che è il punto, il,
1: sì,
0: nodo da sciogliere.
1: Sì, sì.
0: Ecco.
1: E infatti io ho tante testimonianze scritte a casa di persone che, finito il massaggio, si sentivano subito la gamba più leggera, o una ragazza si alza dal lettino e mi guarda e mi fa: ma sono cresciuta, vero?
0: Si è allungata.
1: Gli ho detto: no, sei sempre alta uguale. No, io mi sento altissima.
0: Incredibile, è una bellissima sensazione questa.
1: Sì, proprio perché abbiamo fatto un lavoro nella schiena che le ha permesso di rilasciare memorie molto pesanti. E quindi...
0: E a volte delle situazioni che sono annidate nel nostro corpo si riversano anche nella nostra vita.
1: Certo.
0: E finiamo per magari non riuscire mai a raggiungere, certo, quell'obiettivo, a completarci o a rivivere sempre situazioni di difficoltà.
1: E come dicevano anche tanti dottori che sono stati un po' esclusi, no? Se non partiamo da noi stessi a prenderci il benessere, a prenderci cura di noi stessi e amarci, chi lo può fare? Non possiamo pretendere o delegare le persone di fianco per l'amore, per la fortuna, per la gioia. Se non è dentro di noi, non arriva.
0: È una nostra responsabilità,
1: sì.
0: Però ogni tanto bisogna farsi aiutare.
1: Sì.
0: E quindi venite qui al Castello d'Atrino di Torre Canapese, il teatro olistico mette in scena proprio la maestria di più di 40 operatori. Qui avrete modo proprio di sentire qual è la vostra disciplina, quella che viene più in risonanza con voi, entra più, sì, in risonanza. Cercate Maria Luisa e sicuramente...
1: Se mi permetti,
0: sì,
1: volevo,
0: sì,
1: concludere,
0: dimmi,
1: con una delle frasi famose di Ippocrate, che diceva: quando usciamo dal giudizio abbiamo iniziato il percorso per la nostra guarigione. Grazie.
0: Grazie a te, Maria Luisa.
1: Grazie di
0: ciao,
1: essere con te.
0: Ti aspettiamo.
1: Ciao a tutti.

0: Antenna 1 la radio qui dal Castello d'Atrino di Torre Canavese per il Teatro Olistico. Ho con me qui ai nostri microfoni e al nostro video, infatti vedrete rappresentate tutte le interviste che state ascoltando alla radio anche sulla nostra pagina Facebook tra poco, e quindi avete modo di conoscere e vedere direttamente i personaggi che sto intervistando. Parlo di personaggi e non di persone in questo momento, perché stiamo mettendo in scena le varie discipline, ma dietro questi personaggi ci sono delle persone che hanno una grande autenticità e un grande valore, come Elisabetta. Ciao, benvenuta.
1: Grazie,
0: Antenna 1.
1: Grazie mille.
0: Elisabetta, io ho avuto modo, anche se per pochi minuti, di vivere la tua pratica, quella che stai portando qui al Teatro Olistico. Sì. Innanzitutto, perché il bastone dello sciamano?
1: È un veicolo, è un supporto.
0: Ok.
1: In questo caso, interpretando la Dama del Lago, è anche una possibilità per il viaggiatore di potersi agganciare e tenere saldo. Questo è sostanzialmente quello che significa il bastone, ed è anche una messa a terra,
0: okay,
1: proprio la possibilità di ancorarsi.
0: Quindi importantissimo. Troppe volte noi scolleghiamo la testa dal corpo perché siamo presi dai nostri pensieri, ed sì, è come se camminassimo sulla superficie.
1: Esattamente.
0: Non rendendoci conto che poi dietro c'è il baratro magari e ci sprofondiamo dentro. Ecco, tu fai un lavoro molto profondo qui.
1: Sì.
0: Ma anche come operatrice.
1: Sì, sì.
0: Quello della, hai portato qui il tuo dialogo con l'inconscio attraverso la Dama del Lago. Ce lo racconti?
1: Sì, la Dama del Lago è colei che appunto ti porta sotto la superficie e ti fa riscoprire le risorse, i tuoi talenti, e ti accompagna nel ritrovare questa stanza delle visioni, che è proprio la nostra parte più inconscia, quella più profonda, che sta in questa immagine sotto alla superficie del lago, al suo fondo, la possibilità appunto di aprire questa stanza, di trovare questo scrigno che custodisce il gioiello di saggezza, che è questo nostro motore interno, che è appunto la parte inconscia che ci dà la possibilità di ritrovare, appunto, come dicevo, le risorse, di guarire, di ascoltare la nostra voce profonda, perché delle volte, appunto, come si diceva prima, si rimane in superficie e si rimane nella logica.
0: Sì, nella parte più razionale di noi.
1: E l'inconscio invece ha un dialogo che è totalmente immaginifico e dialoga con le immagini.
0: Sì.
1: Quindi la possibilità, quella appunto, di lasciare delle immagini e anche di farle affiorare in maniera autonoma. Questo è il dialogo.
0: Tu prima ci hai proprio condotto, eravamo davanti a te, più persone sedute, tu con la tua voce molto rilassante, pacata, ci hai offerto appunto una sorta di percorso che faceva via via scendere in profondità, siamo finiti proprio sotto quel lago, sotto l'acqua. E qui cosa abbiamo trovato? Un meraviglioso scrigno.
1: Sì.
0: Cosa rappresenta?
1: Appunto, questa parte che noi teniamo confinata delle volte per paura o anche perché non siamo abituati ad ascoltarla. E spesso e volentieri è quello che noi chiamiamo anche l'istinto, no?
0: Sì.
1: È quella voce interna che ti dice fai questa cosa, che te ne dà l'immagine.
0: La un po'.
1: Sì, diciamo che in alcuni casi può essere anche la pancia. Questa è proprio questa parte profonda che tutto ricorda di noi, tutto conosce, tutto custodisce, e quindi è anche quella che ci può portare alla guarigione, anche la guarigione fisica. Io
0: sì,
1: porto sempre questo esempio perché per me Milton Erickson è veramente una guida.
0: Sì.
1: E lui ha avuto due attacchi di poliomielite, quindi era bloccato in sedia a rotelle, e utilizzando questo dialogo con l'inconscio e osservando, quindi prendendo spunto dalla sua sorella più piccola che stava cominciando a muovere i primi passi, ha ricominciato a camminare due volte. Questa cosa è successa ovviamente.
0: Certo.
1: con delle limitazioni.
0: Logico.
1: E poi il fisico porta, però quello che avevano detto a lui è che sarebbe morto di lì a poco, e invece lui ha, appunto, è riuscito ad aprire questo scrigno, a cominciare a dialogare e a trovare questo gioiello che è questo motore che si può, che si illumina, che diventa motore di una guarigione e anche appunto di questo dialogo interiore che ci porta poi nella direzione quella più autentica.
0: Ritroviamo noi stessi, impariamo ad ascoltarci e quasi, non dico automaticamente, ma in maniera molto naturale avviene poi in noi questa trasformazione.
1: Sì.
0: E tu conduci il viaggiatore in questo percorso.
1: Sì. Sì. Insegno anche a farlo in autonomia, perché una delle cose che ho appunto imparato in questi anni è proprio entrare in questo stato di contatto con l'inconscio, per esempio prima del sonno, prima di un evento importante.
0: Sì. E quando siamo terrorizzati da una situazione che stiamo per vivere, per esempio.
1: Sì, questo è un esempio, e anche a aiutarci a modificare alcune nostre abitudini e anche l'immagine di noi, perché
0: sì,
1: come dicevo,
0: sì,
1: è proprio possibile cambiare anche il nostro fisico, perché il seme viene messo non a livello logico, poi è ovvio che necessitano delle azioni che devono essere fatte in maniera costante.
0: Certo.
1: Il seme viene piantato a livello inconscio. Pensa non so, a persone che hanno desiderio di cambiare il loro fisico, magari di perdere peso, per stare più in salute.
0: Certo.
1: O per vedersi meglio. Provano di tutto e non riescono a modificare.
0: Sì.
1: Perché all'interno dell'inconscio c'è un'immagine che deve essere modificata, e questo è proprio quello che
0: il lavoro che,
1: il
0: si,
1: lavoro
0: va
1: che
0: fare.
1: Si va a fare.
0: Ecco. Sì, ho letto di Florence Kovelshin, ad esempio, che una formatrice, ma degli anni 30, che nel suo libro Il potere della parola diceva che ci sono persone che potrebbero essere in grado addirittura di vivere per sempre cambiando appunto la propria immagine, il dialogo interiore.
1: Interno,
0: quindi,
1: certo.
0: Quindi sì. Si fa un lavoro veramente prezioso e ti ringraziamo per questo.
1: Grazie a voi per il tempo e grazie a tutte le persone che ci stanno seguendo.
0: Venite a trovarci, noi vi aspettiamo per lavorare insieme, per camminare insieme.
1: Certo.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Mille. Ciao.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
5: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
6: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: La radio, la radio.
1: Amici di Antenna 1, la radio, è veramente un momento incredibile perché si stanno alternando ai nostri microfoni delle persone, degli operatori che portano ognuno una parte di verità. Così ci agganciamo al personaggio che interpreta Livia. Ciao Livia, benvenuta qui su Antenna 1, la radio.
2: Grazie, un piacere.
1: Al Teatro Olistico con Aleteia. Chi è Aleteia?
2: Aleteia è il personaggio mitologico greco che rappresenta la personificazione della verità. Verità, la trasparenza, la sincerità.
1: Ecco, abbiamo sempre più bisogno di verità perché viviamo in un mondo che è un po', diciamo, è coperto da un velo, lo sappiamo. Questo velo in questi anni siamo riusciti molto a scardinarlo, un po' a grattarlo, tante cose sono venute fuori, abbiamo iniziato finalmente a sentire la parte più vera di noi, però c'è ancora del lavoro da fare, vero? Come lo possiamo fare? Partendo da qui, semplicemente al Teatro Olistico di Torre Canavese.
2: Allora, innanzitutto ti ringrazio per aver tirato fuori questa questione della verità, perché è proprio in una epoca in cui il tema della scelta è un tema, è un'epoca complicata, è l'era delle scelte, dicono alcuni filosofi, e la questione della scelta è un tema importante. Ma come si fa a scegliere se non ci si conosce? Allora, la conoscenza di sé, o almeno parti di sé, insomma,
1: possiamo pretendere
2: basso, esatto, anche meno, è un modo in cui poter essere solidi nel momento in cui percorriamo il nostro percorso terrestre, di avere solidità interna, una coerenza interna.
1: Ecco, prima abbiamo assistito ad un momento di scambio con la Dama del Lago che aveva questo bastone, ha detto serve ad ancorarci a terra. A volte, ecco, e tu invece hai un altro strumento, lo specchio. Perché?
2: Lo specchio è quello che ci consente, se lo orientiamo bene, di poterci vedere veramente. E quindi vuol dire che ci vogliono degli strumenti per poterci vedere, a parte l'intuizione. E quello che porto qui sono essenzialmente due strumenti, uno molto potente che è quello dello studio delle 5 leggi biologiche.
1: Sì. Le 5 leggi biologiche. Che porti in una conferenza che si terrà a che ora?
2: Si terrà alle 4 meno un quarto.
1: Ok, quindi siete ancora in tempo?
2: Direi di sì, tutto il tempo. Porto appunto questa conferenza all'interno del tema della verità. Le 5 leggi biologiche sono state scoperte dal dottor Hammer, molti di voi ve ne avranno sentito parlare, che ha iniziato a avere qualche sentore che ci fosse qualcosa quando gli è successa una disgrazia, purtroppo, perché gli è morto il figlio, in che modo? Sparato dal, diciamo, non re Vittorio Emanuele su una barca. Dopo 3 mesi di agonia il ragazzo è morto. E dopo un po' di tempo gli è venuto un tumore al testicolo.
1: Al papà questo?
2: Al papà, al dottor Hammer, che essendo medico ha iniziato a dire ma perché figlio testicolo? Che correlazione c'è? Ed essendo medico ha iniziato a fare centinaia di osservazioni sulle sue pazienti, perché lui aveva soprattutto pazienti donne essendo ginecologo, se non sbaglio ginecologo, e ha visto che c'era una correlazione univoca tra l'area cerebrale, sì, e i tessuti corrispondenti che rispecchiano esattamente il sentito rispetto a una determinata situazione, sentito inconscio rispetto a una determinata situazione. Cosa serve questo? Innanzitutto per conoscerci, perché per sapere che un determinato sintomo non è il corpo che impazzisce, che è contro di noi, ma è un processo sensato, biologico, che riguarda il nostro modo unico e irrepetibile di reagire a quello che ci capita, a un evento inaspettato. E il fatto di sapere questo, sapere che esiste una curva specifica, può dare tranquillità. Questo vuol dire che ci passano le paure, che non avremo più paura, è così. La paura è una reazione inconscia.
1: Sì.
2: Ma il fatto di saperlo, meglio saperlo a freddo, cioè non quando ci troviamo in difficoltà per motivi di salute, può dare la tranquillità di poter avere la coscienza e la forza, appunto quella forza delle scelte, del fatto di conoscersi, di poter scegliere il percorso più adatto a
1: certo.
2: sé, più giusto.
1: E sapere che comunque ci sono degli strumenti che ci permettono di lavorare su di noi, su quelli che sono i nostri traumi e di riflesso, ecco che ritorniamo allo specchio, anche su quelli che sono i nostri sintomi e poi è quello che nascondono, che hanno di sotto, insomma.
2: Esatto.
1: È un percorso non facile. Vero?
2: No.
1: Ci vuole magari del tempo da dedicarci.
2: Sì, ci vuole di fermarsi un attimo,
1: ecco.
2: E ci vuole la disponibilità
1: sì.
2: anche di andare nell'accoglienza di noi, anche delle nostre paure, delle nostre fragilità, delle nostre parti inconfessabili anche, perché ci sono parti di noi che sono inconfessabili rispetto
1: non
2: alla
1: solo agli
2: sociale,
1: altri, anche a noi
2: anche
1: stessi.
2: Noi stessi, perché noi abbiamo le nostre convenzioni sociali
1: sì.
2: che ci servono per vivere all'interno della
1: certo.
2: società e che delle volte sono in attrito con noi. E il corpo parla. E il fatto di riuscire ad entrare un attimo in sintonia, a fermarsi e dire ma cos'è che mi stai dicendo? Col sintomo o anche con una cosa molto più leggera, un occhio che lacrima.
1: Certo.
2: Come diciamo noi in Italia.
1: Un frungoletto.
2: Esatto. Cioè dietro un fruncolo c'è un mondo.
1: Sì.
2: Ecco.
1: Sì, vero.
2: Ed è un mondo che è un portale. Per cui se abbiamo la disponibilità di andarci a vedere può essere che facciamo un salto quanto.
1: E grazie Livia perché ci permetti di fare luce e di guardare attraverso questo specchio. Ti ringrazio tantissimo, vi aspettiamo al Castello d'Atrino di Torre Canavese per il teatro olistico. Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Baby K, Tuca Macarena, quando sono le 14:19. Siamo in diretta dall'evento qui a Torre Canavese. Alex, stiamo intervistando tutti gli operatori olistici del settore di questo evento. Cosa sì. ne pensi?
1: Allora, direi insomma novità, tante novità per quanto ci riguarda, nel senso che comunque questi tipi di eventi sono particolari, però ti aprono nuove prospettive, ti aprono nuovi scenari e quindi lo abbiamo detto sin da subito, sin da questa mattina, da quando abbiamo aperto i microfoni, che il clima è anche abbastanza fresco, ovviamente stando al sole si percepiscono i 32-33 gradi che sicuramente ci sono, però poi sotto questo Ginkgo biloba, abbiamo scoperto, che questo albero che abbiamo di fronte è il Ginkgo biloba, per cui insomma stiamo belli freschi, ma non c'è soltanto questo albero a tenerci fresco.
0: Mi piace che adesso impari pure i nomi degli alberi, sei molto più...
1: Sto diventando più naturalista.
0: Acculturato. Possiamo dire, chiamare le cose.
1: C'è Mattia che ha fatto un segno del tipo
0: ma cosa stai dicendo, Katia? Vabbè, ma forse perché ti conosce più di me, Mattia. Sicuramente, no? Lui alza le mani, dice: boh, io non c'entro nulla in quello che state dicendo. Va bene, non ti preoccupare.
1: Tu cosa ne pensi invece di questo, insomma, fino a questo momento, ecco, dopo queste ore passate qui a Torre Canavese presso questo castello?
0: Devo dire che la tranquillità che trasmette questo luogo è sempre presente. Adesso sono già passate diverse ore da quando siamo qui, eppure mi colpisce sempre il fatto che è tutto molto tranquillo. Cioè la gente sorride, non è arrabbiata, ti guarda, come se ti accogliesse.
1: Diciamo che potrebbe essere il mondo ideale, no? Nel senso, esatto. anche da domani, che è lunedì, torniamo tutti nella nostra vita frenetica, torniamo al lavoro, ambienti di lavoro un po' discutibili, colleghi, colleghe, gente con cui ti devi interfacciare.
0: Ma insomma, tu sei al lavoro con me per caso solitamente?
1: Io credo di capire molto la tua situazione, perché per tanti anni l'ho vissuta anch'io, quindi so cosa vuol dire lavorare in aziende dove non si è proprio in pochi, ecco.
0: Esatto.
1: Si è un numero abbastanza nutrito e alla fine insomma bisogna confrontarsi, che utilizziamo questa parola così edulcorata, con tante diversità.
0: Se tu dovessi identificarti con un elemento dei cinque elementi, quindi terra, fuoco, acqua, aria, quale...
1: Ma se ricordo bene, i nostri segni zodiacali, cioè il mio e il tuo, dovrebbero essere segni di terra, giusto?
0: Sì.
1: Quindi non so, mi verrebbe da dire spontaneamente terra, però ci metterei anche un po' di fuoco.
0: Ah, un po' di fuoco.
1: Sì, un po' di calore, un po' di ardore, un po' di energia. Ecco, il fuoco ci può dare tanto, no? Ci può dare calore, ci può dare energia, perché comunque ci illumina anche, se è utilizzato ovviamente nella modalità giusta.
0: Io mi sento un po' fuoco, un po' acqua, si può dire?
1: Sì, perché col fuoco è sempre meglio avere qualche cosa d'acqua vicina, perché non si sa mai.
0: No, ma più che altro perché l'acqua, sai, è un po' quella che spegne le situazioni, no? Quella che serve quando hai bisogno proprio di idratazione, quello. Però il fuoco ci vuole ogni tanto, come avere un po' di pepe nella vita, ecco.
1: Esatto. Tra poco vi sviscereremo una piccola curiosità su chi insomma ha organizzato, l'associazione che ha organizzato questa giornata, che si chiama Vibra 369.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Serena Brancale, The Colors con Partenope, 14:28 qui su Antenna 1 la radio. Siamo in esterna oggi, Alex.
1: Sì, siamo ancora qui a Torre Canavese. Avevamo lasciato i nostri ascoltatori con, diciamo, come si dice in questi casi radiofonici, con un teaser. Esatto. Avevamo promesso di, insomma, di svelare un piccolo, non era un segreto, una curiosità sul perché questa associazione si chiama Vibra 369. Ce lo siamo chiesti anche noi.
0: Esatto, intanto cosa abbiamo scoperto? Che non è un numero civico 369 e nemmeno un prefisso. Il grande inventore Nikola Tesla era ossessionato da questi tre numeri e ripeteva sempre: se sapessi la magnificenza dei numeri 369 avresti la chiave dell'universo. In matematica e fisica 369 rappresentano degli schemi di frequenza e vibrazione della natura, Alex.
1: Quindi noi la chiave dell'universo non ve la promettiamo, ma la chiave per sintonizzarvi sulla frequenza giusta, sì, restate su Antenna 1, la radio.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Che occasione all'autostrancia!
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia!
4: Scopri di più su autofrancia.it.

0: Freedom of the Night su Antenna 1 la radio, siamo tornati per voi per farvi reimmergere in questa meravigliosa atmosfera del teatro olistico. Un appuntamento meraviglioso quest'oggi a Torre Canavese al Castello d'Atrino. Con noi Yari De Ritz. Ciao Yari.
1: Oh, ciao, buonasera, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene. Diciamo che essendo la mia prima esperienza sono molto emozionato, ma andrà bene così.
0: Sono sicura di sì, anche perché anch'io mi emoziono sempre, ma sai cosa penso? Che sia una cosa positiva, perché perlomeno regaliamo la parte più autentica di noi. Condividi questo?
1: Certo che sì.
0: Yari, già il tuo nome è molto particolare. Vero, non è un nome consueto, Yari, è abbinato al tuo cognome, infatti ti ho chiesto ma è un nome d'arte e mi hai detto no, è il mio nome.
1: Sì, un nome mio che significa, allora, arriva dall'India, che vuol dire sole, che l'hanno scelto i miei genitori, ed è un nome fantastico, un po' pesantino da portare, soprattutto quando c'è da dire il nome, ma niente, va bene così.
0: Yari, un sole che tu hai dentro, che hai sviluppato per portare luce e calore agli altri. Io lo posso testimoniare, amici, perché un attimo fa, mentre eravamo nel fuori onda, ho chiesto a Yari: c'è un punto che puoi toccare vicino alle mani, proprio perché a me piace testare sul campo non la capacità, per carità, dell'operatore, però quello che rappresenta la disciplina, perché magari non la si conosce. E tu mi hai appoggiato, neanche troppo pesantemente, ma proprio con una delicatezza incredibile, le tue mani sulle mie, e io ho sentito una forza, un calore pazzesco. Che tipo di trattamento stavamo facendo?
1: Allora, io prima stavo facendo appunto trattamento marma, nel senso andare a riequilibrare il prana, quindi le nostre energie interne attraverso i cinque elementi, quindi terra, aria, fuoco e acqua e spazio.
0: Ok, è un trattamento che va a riequilibrare appunto le energie, mi dicevi, e che prevede l'attivazione o il riequilibrio di alcuni punti, giusto?
1: Sì, sono 108 punti che si chiamano i marma, che sono i punti all'interno del, diciamo, il nostro corpo, quando le nostre nadi, che sono circa 72.000, si uniscono, vanno a intersecarsi in questi punti marma, che sono 108 appunto.
0: È come se il nostro corpo fosse completamente attraversato da canali, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Se sono in armonia, l'energia scorre e noi in un qualche modo stiamo bene, giusto?
1: Sì, stiamo molto bene. In questo caso il compito mio, oppure di chi ha studiato questa pratica, è quella di magari appunto metterla in ordine, metterla un po' a posto.
0: Cosa può accadere? Cos'è che può darci un calo, un abbassamento di tensione, chiamiamola così, in questo circuito?
1: Ma di sicuro quello che può magari succedere, allora, essere più, diciamo, sereni e calmi.
0: Ok.
1: E infatti quando faccio i trattamenti, mi inizio a prepararmi prima. Anche se la persona è lì, però la persona sa che ci vuole un attimino,
0: sì,
1: quell'istante che l'operatore si prepara e poi va come deve andare.
0: Quindi tu hai bisogno di riconnetterti alla fonte.
1: Sì.
0: Questo è importante per te.
1: Molto, anche perché un trattamento è energetico, quindi si usa tanta energia, quindi c'è bisogno di connettersi con il divino.
0: Ecco, e poi appunto imponi le tue mani su questi punti? È questo che accade?
1: Sì, tocco dei punti particolari, come ad esempio la fronte, la testa, gli occhi, il cuore, l'intestino, la pancia, le mani e i piedi, poi torno di nuovo alla testa a finire e vado sì a toccare oppure appoggiare le mani su questi punti.
0: E questo va a pulire eventuali blocchi?
1: Sì, va, diciamo, a sistemare alcuni blocchi, che è un trattamento che magari alla persona può essere un po' fortino, perché bisogna essere un po' abituati al trattamento, ma comunque anche se succede un qualche cosa, ci siamo sempre noi operatori sempre
0: pronti a
1: contatto con il paziente, il cliente, che certo. È molto importante.
0: Certo. Yari, ti chiedo una cosa. Tutto questo lavoro, perché è un lavoro che tu fai sulla persona, ma in qualche modo anche di riflesso su di te, ti provoca poi dopo una stanchezza? Hai bisogno di ricaricarti? Hai bisogno di scaricarti?
1: Allora sì, a volte sì, infatti io mi metto, cioè io utilizzo il metodo di mettermi in un prato come oggi.
0: Sì, bellissimo.
1: C'è questo bellissimo prato, come oggi, a mettermi coi piedi o scalzo o con le scarpe, però a prendermi un po' di energia della terra, che ce n'è sempre bisogno.
0: C'è proprio questa forma di riconnessione
1: con loro.
0: Adesso mi spieghi un pochino cosa indossi al collo. Cioè, Santulana, posso farlo vedere ai nostri ascoltatori? Lo vediamo, perfetto. Santulana Tila Taila.
1: Sì,
0: allora, aiutami.
1: Sono due termini che arrivano appunto sanscrito. Allora, innanzitutto, quando ho pensato di creare il personaggio per il teatro, ho detto: ma andiamo a vedere cos'è che mi rappresenta. Il contorno è una bottiglia di olio, perché
0: sì?
1: I marmi è un trattamento ayurvedico che si utilizza l'olio in particolare su altri trattamenti. E poi ho detto: ma utilizziamo la parola equilibrio, quindi Santulana, che magari potrà essere un nome d'arte per un futuro, chi lo sa. E Tila Taila è il nome di sesamo in sanscrito, olio di sesamo, che si utilizza nei trattamenti dell'Ayurveda in generale.
0: Quindi in questo modo hai in qualche modo racchiuso in questo simbolo quella che è l'essenza della tua disciplina.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Esatto.
0: Bene, io ti ringrazio tantissimo, Yari De Ritz, che è all'interno del Castello d'Atrino. C'è tutta una galleria riservata agli operatori che fanno i trattamenti al lettino, e quindi potete direttamente provare questa tipologia di massaggio che riequilibra, che è legata all'Ayurveda e che Yari è venuto a presentare qui ai nostri microfoni. Grazie Yari.
1: Grazie.
0: E grazie, perché adesso posso affrontare il resto della giornata.
1: Bene, anche io torno ai trattamenti. Alla prossima.
0: Alla prossima, ciao, grazie.
1: Grazie.
2: Sono le 15:03.
3: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
4: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
3: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Carla Canapè dal castello da Trino di Torre Canavese per l'evento meraviglioso che vi stiamo così regalando grazie a Vibra 369, il teatro olistico. Uno alla volta scorrono ai nostri microfoni i vari personaggi che interpretano le discipline di cui sono testimoni. Lui lo avete già visto nei nostri video, Dario Noascone.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che ci porta?
1: Vi porto una materia un po' particolare, sotto una veste un po' particolare, perché oggi mi vedete in questo costume un po' strambo, se andiamo a vedere, ma che in realtà si ispira a una figura molto antica, quella dello iatromante.
0: Iatromante.
1: Iatromante, esattamente, che è un termine che si trova pochissimo anche nei libri di filosofia, anche se buona parte degli iatromanti così riconosciuti, faccio un nome per tutti, Empedocle,
0: sì,
1: era un notissimo filosofo all'epoca, era considerato una specie di Superman dell'epoca, comunque guaritore, sciamano, eccetera, tutte cose abbastanza descritte anche su questo personaggio, devoto ad Apollo, quindi è una divinità solare e iperborea nello stesso tempo, e l'ho scelto un po' come metafora oggi anche perché è un po' insolito, a me le cose insolite piacciono, ma poi anche perché rappresenta molto bene un percorso di illuminazione solare, non voglio usare dei termini troppo altisonanti, ma che in realtà molto sovente diventa un fare luce dentro se stessi, che è un po' la finalità della disciplina che io porto, che è quella di genodiscendenza.
0: Genodiscendenza, già questo ci rivela molto.
1: Sì,
0: sempre anche il termine iatromante,
1: sì, che vuol dire guaritore, sì, e veggente nello stesso tempo, mante, veggente, iatron, guaritore, quindi una sorta di medico e veggente. Una delle facoltà, o meglio degli attributi meno conosciuti proprio di Apollo, era quello di essere anche il protettore dei veggenti, nonostante lui fosse un elemento razionale sostanzialmente, perché la luce del sole è considerata illuminazione sulla verità, sì, quindi razionalità, ma in realtà colgo l'occasione anche per citare un bellissimo libro che
0: è un'energia già più maschile,
1: esattamente, ma che è intitolato L'angelo dell'abisso.
0: Sì.
1: Apollo viene definito così nell'Apocalisse, uno l'unico dio greco che viene citato nell'Apocalisse, Apollyon, in questo senso. Scritto un bellissimo libro, Marco Maculotti, che è un grandissimo studioso di religioni, simbologie, esoterismo, a cui ho avuto il piacere anche di scrivere una bellissima recensione per questo libro, dove proprio fa vedere i due lati, il lato in luce e il lato in ombra della luce stessa, della luce solare. E d'altronde sappiamo che in realtà la dualità è soltanto un'impressione qualche volta, ma di tutto riusciamo a trovare sempre gli aspetti opposti.
0: Certo, no? Quindi non solo per la luna,
1: non solo per la luna,
0: che ha i due volti, quello conosciuto, esatto, e quello non conosciuto, ma anche per il sole.
1: Assolutamente.
0: Quindi.
1: E teniamo conto che quando, ad esempio nella Cabala ebraica, non voglio dilungarmi troppo, ma nella Cabala ebraica si parla di una luce oscura a un certo punto, una luce talmente potente da risultare oscura, no? Ecco, sono, diciamo, questioni che magari non interessano grande pubblico, però sicuramente hanno un loro bellissimo fascino e dicono molto poi dell'animo umano.
0: Ecco, partiamo da questo animo umano. Dario Noascone, con la sua genodiscendenza, come diceva, cerca di mettere, di fare luce, di accendere quel faro che ci consente di ritrovare un pochino la nostra strada e il nostro obiettivo. Questa disciplina quando nasce, diciamo innanzitutto ai nostri ascoltatori che quello che sentono in sottofondo è il nuovo diciamo corso di Drum Circle, è la seconda sessione, quindi sentite i tamburi e le persone che stanno trovando anche loro se stesse,
1: certo, attraverso... sono tante strade e danno, in questo momento danno un po' di ritmo anche al nostro parlare a questo punto, facciamo parte anche noi in qualche modo di un rito sciamanico.
0: Esatto, tu rappresenti proprio il bastone dello sciamano.
1: Sì, perché il bastone che in realtà rappresenta un albero, ho avuto questo bellissimo bastone che mi ha regalato il mare, devo dire, l'ho trovato in riva al mare tantissimi anni fa, poi l'ho portato a casa e ho detto non mi servirà mai a niente, invece proprio in questa occasione l'ho ripristinato ben bene, dipinto, colorato, e è venuto fuori un bellissimo oggetto che rappresenta le radici,
0: sì,
1: ma che puntano verso il cielo. L'albero sappiamo benissimo che è una simbologia splendida, assolutamente originale e antichissima nello stesso tempo, che dice molte cose. Legato alla nostra origine, okay, e a ciò che vogliamo essere.
0: Tra i vari simboli che hai portato c'è poi il mantello.
1: Il mantello. Mantello che vuol dire tante cose, vuol dire la segretezza, vuol dire dietro all'invisibilità.
0: Il mantello invisibile, certo.
1: Non dimentichiamo la follia di Wagner che vuole rappresentare durante il ciclo del Nibelungolo, il mantello che dava l'invisibilità, uno degli esperimenti più strambi che si sia mai visti nell'opera. Ma insomma, Wagner era anche un genio, quindi non dimentichiamo questa cosa. Il genio sperimenta in continuazione, sperimenta sempre, e è bene che sia così. Ma d'altronde dovrebbe essere così anche per noi. Dovrebbe essere così anche per noi, fondamentalmente, sperimentare in continuazione. E genodiscendenza su questo è molto precisa, devo dire. Cerco di essere molto sintetico sulla natura di questa disciplina.
0: Ai nostri ascoltatori, come nasce questa disciplina e il suo obiettivo?
1: Allora, intanto uno si immagina che una disciplina di questo genere nasca in ambito olistico, piuttosto che neospiritualista, piuttosto che non psicanalitico, eccetera. No, in realtà nasce in un elemento estremamente concreto, quello delle consulenze alle aziende e alle imprese, dove il fondatore, che colgo l'occasione anche per salutare il caro amico Alessandro Lampugnale, persona assolutamente geniale e illuminata, ha pensato bene, a forza di seguire passaggi generazionali all'interno delle aziende, nonché successioni, ha avuto chiaramente la percezione che non si trattava quasi mai di avere a che fare con problematiche di tipo aziendale, bensì con problematiche di tipo individuale, personale. Persone che non hanno espresso appieno la propria individualità, che non hanno mai avuto occasione di maturarla completamente, tensioni irrisolte, non detti, non agiti, più silenzio che voce. Allora a quel punto lì passa tutta una serie di iniziative legate più alla formazione della persona, basandosi sui dati raccolti fino a quel momento. Poi arriva anche l'incontro con Alejandro Jodorowsky, con cui ha collaborato per moltissimo tempo, e un po' alla volta questa disciplina prende forma, rendendosi conto intanto appunto che nel contesto originario di ciascuno di noi, cioè nella famiglia, noi viviamo una sorta di palestra relazionale nella prima parte della nostra vita. Che cosa succede? Qua bisogna fare un inciso ben specifico. Tutti quanti viviamo in qualche modo la condizione di figli.
0: Sì.
1: Possiamo sposarci, non sposarci, avere figli, non avere figli, ma figli lo saremo sempre.
0: Vero.
1: E comunque questa condizione è una condizione che accomuna tutti quanti e che è stata presa come punto di osservazione da parte di genodiscendenza, cosa che tra l'altro in fase di consulenza, ma anche di qualunque altro discorso, elimina alla radice la famosa osservazione che fa qualcuno: ma tu non hai figli, non puoi parlare di figli. Bene. Siamo figli tutti quanti e possiamo parlare lo stesso linguaggio, perché se non abbiamo figli sappiamo comunque cosa abbiamo vissuto come figli, cosa abbiamo ricevuto, cosa ci è mancato, cosa avremmo voluto e non è arrivato, o magari cosa non avremmo voluto ed è arrivato. Questo è un elemento importantissimo, e questo che viviamo noi l'hanno vissuto a sua volta i nostri genitori,
0: certo,
1: l'hanno vissuto i nostri nonni. Quindi ogni volta che parliamo di un genitore, parliamo di un nonno, parliamo in realtà di un figlio che a sua volta ha trasmesso quello che ha ricevuto, o non trasmesso, perché possiamo allinearci, ma possiamo anche andare contro a ciò che abbiamo ricevuto. Quindi possiamo dire no, questa cosa la trovo sbagliata, questa cosa non mi piace, e quindi la mandiamo al mittente. A mio figlio non farò mai così.
0: Certo.
1: Giusto o sbagliato, forse qualche volta, se facciamo un po' di autoanalisi, scopriamo che ciò che abbiamo vissuto magari con un po' di astio, in realtà forse è stato trasmesso male, ma la sostanza poteva essere buona.
0: Certo, non dimentichiamoci che i nostri genitori hanno vissuto in un'epoca storica anche molto difficile, soprattutto il rapporto padre o madre figlio era molto differente da quello che possiamo costruire,
1: certo,
0: oggi,
1: certo.
0: Quindi tante volte dovremmo proprio guardare indietro ai nostri avi in maniera con un po' più di temperanza, ecco.
1: Assolutamente sì, tenendo conto intanto di quelli che erano i vincoli anche sociali, educativi, sì, che vivevano loro. Tutti i genitori si sentono in dovere di trasmettere una buona educazione al figlio, ma non dimentichiamo una cosa, che c'è modo e modo di trasmettere una buona educazione. Io posso trasmettere un principio giusto, magari nel modo meno corretto possibile, certo, magari non abbastanza rispettoso, magari non abbastanza, come dire, gentile, possiamo dire, no? Tante volte siamo abituati, questo è un elemento importantissimo anche in genodiscendenza, ad essere educati con tanti divieti e poche regole. La regola ci dice cosa possiamo fare, in quale campo possiamo giocare. Il divieto ci dice semplicemente cosa non possiamo fare,
0: quindi,
1: molto sovente lasciandoci un ampio desiderio di provare quello che non ci ha messo a provare. Poi allora tante volte facciamo gli adolescenti a 40 anni.
0: Certo, no? È vero, perché dobbiamo recuperare.
1: Un po' di recupero bisogna farlo, non importa quando è l'età, insomma, questo è quanto è.
0: Dario, quindi, e poi tu sei partito dall'azienda, poi ci hai parlato della famiglia, dobbiamo ricordarci che tante aziende non sono nient'altro che delle rappresentazioni delle famiglie.
1: Assolutamente sì, assolutamente
0: si creano proprio,
1: sì,
0: delle relazioni. Relazioni che sono familiari,
1: certo,
0: in qualche modo.
1: Certo, che ecco qua c'è un campo in cui poi dopo devono avvenire poi i dovuti distinguo, perché non dimentichiamo che la funzione dell'azienda è comunque quella di produrre.
0: Certo.
1: E produrre ricchezza, che vuol dire anche ricchezza per chi ci lavora in quell'azienda, se è fatto in maniera onesta, ovviamente, e noi diamo per scontato che venga fatto in maniera onesta, vogliamo essere ottimisti, no? E non dimentichiamo il grande parallelo che si può fare tra un imprenditore e un padre.
0: Certo.
1: Quindi,
0: che è a capo della sua discendenza.
1: Della sua discendenza, esattamente.
0: Dario,
1: quindi,
0: il tempo a nostra disposizione non è così,
1: certo,
0: ampio, purtroppo.
1: Certo. Ci
0: vorremmo, sì,
1: da dire.
0: Sì, sì, anche perché sei un vulcano. Quello che ti chiedo, quindi, innanzitutto, utilizziamo la genodiscendenza in questo ambito, qui al Castello d'Atrino, per aprire una porta.
1: Sì.
0: E che cosa focalizziamo?
1: Allora, io semplicemente mi apro all'ascolto,
0: okay,
1: delle persone, perché intanto la prima cosa di cui hanno bisogno le persone, che molto sovente arrivano con magari un senso di dubbio, di malessere, di confusione, chiamiamolo come vogliamo, impensabile intraprendere qualunque azione se prima non abbiamo ascoltato,
0: sì,
1: con tutto, non soltanto con le orecchie, ok? Quindi non soltanto un prestare ascolto alle parole, ma vedere quando pronunciano queste parole, capire come le pronunciano, come si pongono, tante volte cosa non dicono. Questo è importante perché dice molto sul, ad esempio, sull'autostima della persona,
0: sì,
1: che è un principio fondamentale. Quello che cerchiamo di fare è, per quanto possibile, di aiutare le persone a uscire da uno stato un po' di vittimismo,
0: sì,
1: vogliamo dire, perché è vero, ho sofferto, ho patito, ho visto cose che non volevo vedere, ho avuto una brutta situazione familiare. Il bambino dà la colpa, dice,
0: certo,
1: è stata colpa di mamma e papà.
0: Il bambino è ferito.
1: L'adulto cosa fa? L'adulto non ragiona più in termini di colpa, se è un vero adulto, ragiona in termini di responsabilità. La prima responsabilità che ho è quella nei confronti di me stesso.
0: Sì.
1: Quindi se io mi rendo conto di non stare bene, che partecipi a un seminario di genodiscendenza, che partecipi a una drum session come quella che ci sta accompagnando oggi, che insomma, intanto il principio di ricerca, il Santo Graal ce lo insegna, no? Il principio di ricerca è quello che deve guidarci sempre, perché la ricerca ci porta a conoscere noi stessi in primis. Il nosce te ipsum è antico come il mondo, il conosci te stesso.
0: Conosci te stesso,
1: no?
0: Certo.
1: Ecco, questo è fondamentale. Genodiscendenza accompagna a conoscersi un po' meglio, e proprio per questo a capire dove andiamo a mettere in campo dei comportamenti non idonei al contesto che dobbiamo affrontare, quindi al contesto relazionale, magari perché appresi nel tempo, l'ho imparato a casa, quindi va benissimo, è giusto, no? Quello che ho imparato. Non sempre è così, magari è giusto quello che ho imparato, ma il modo in cui lo metto in atto non è corretto. E allora genodiscendenza accompagna a ripulire un pochino quest'ambito, in maniera che le relazioni, che sono quelle che caratterizzano la nostra vita quotidiana, tutti i sacrosanti giorni, diventino nostra attenzione, oggetto della nostra attenzione quotidianamente, perché la qualità della vita migliori. Significa minori contrasti, o se ci sono contrasti, saperli anche gestire in maniera migliore, meno
0: in maniera,
1: ansiosa,
0: certo, e creare relazioni così costruttive.
1: Esattamente.
0: Ci hai portato ancora un altro simbolo, sì. Chiudiamo su questo simbolo.
1: Certo, molto semplicemente si rifà.
0: Non so se posso permettermi.
1: Prego, assolutamente.
0: Guardate questa ampolla.
1: Questo bellissimo blu ricavato con un colorante naturale, di cui devo ringraziare sentitamente Monica e sua mamma, peraltro, l'organizzazione, per avermi fornito, perché altrimenti avevo solo quello artificiale, è una cosa un po' particolare. Rappresenta il blu alchemico secondo la definizione di James Hillman. Ovvero, detto molto semplicemente, sto sintetizzando, quindi perdonate se non sarà particolarmente rispettoso dell'accademia, ecco, chiamiamo così, va a rappresentare tutto quell'insieme di ricordi, anche ricordi pesanti, ricordi non sempre gradevoli, tutto un po' il bagaglio della nostra vita, di cui ci ricordiamo e grazie al quale, proprio grazie al quale, siamo riusciti poi a fare dei passi avanti prendendo consapevolezza. Quindi il ricordo di ciò che è stato per ravvivare ciò che siamo.
0: Venite qui al Castello d'Atrino per cercare la vostra trasmutazione. Grazie Dario Nascone, grazie per averci portato nell'ambito di questa disciplina e grazie per l'immenso bagaglio che hai condiviso con noi, con i nostri ascoltatori.
1: Grazie a voi, è stato un vero piacere, grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Che occasione all'autostraggia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
5: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: ed era Gabri Ponte con DNA, e siamo ancora in diretta 15:39 e tra l'altro siamo in esterna, ve lo ricordiamo, se volete venire a trovarci siamo a Torre Canavese e siamo in compagnia, vi stiamo raccontando questo evento con gli operatori olistici e siamo con lei, Delfina Sigott, giusto?
1: Giustissimo, perfetto.
0: Okay, meno male. Allora, di cosa ti occupi, Delfina?
1: Allora, io mi occupo di danza orientale e tribal, che nell'ambito di un contesto olistico è molto importante, perché è una danza che noi consigliamo alle donne, proprio perché essendo una danza estremamente femminile permette alla donna di esprimersi e di conseguenza aiutare a conoscere se stessa, prima a livello fisico proprio, perché a volte mi dicono: ah, ma io questo muscolo qui ce l'ho, cioè, così ce l'hai, e quindi è proprio una riscoperta del corpo femminile, ma soprattutto a livello emotivo, perché comunque con la danza, sia la danza orientale che con la danza tribal,

0: noi andiamo a lavorare su determinati parti del corpo che corrispondono comunque ai chakra, quindi noi facciamo un gran movimento di riattivazione delle energie. Ecco perché noi siamo in questo contesto olistico, proprio perché al di là di delle danze, delle coreografie eccetera eccetera, abbiamo anche proprio un riscontro di benessere per chi pratica questa disciplina.
1: Devo dire che ho assistito a una vostra esibizione, avete una grazia effettivamente, cioè visivamente proprio bella da vedere. Infatti certo, ti stavo facendo i miei complimenti diciamo nel fuori onda. Nel frattempo, se al microfono si dovesse sentire qualche insomma suono diverso da quello che è il nostro è perché stiamo assistendo alle varie esibizioni che ci sono all'interno di questo diciamo evento. Però dicevamo che sostanzialmente voi avete come pubblico di riferimento le donne, qualsiasi fascia di età, quindi anche più avanti,
0: qualsiasi fascia di età, ma soprattutto anche perché io stessa non sono di primo pelo, quindi noi prendiamo dalle ragazzine, ovviamente ragazzine dai 10 anni in avanti, anche perché alle ragazzine devi spiegare che cos'è magari un pavimento pelvico, gli addominali eccetera eccetera, quindi molto piccole non sono consigliate, cioè si consiglia più danze propedeutiche.
1: Certo,
0: il discorso è che purtroppo quello che manca alle donne oggi è la femminilità, perché noi siamo abituati a tenori di vita che sembriamo più dei tir che delle donne, no? Quindi lavoro, famiglia, figli, bla bla bla bla. E quindi questo che noi proponiamo è proprio un attimo per te stessa, per riscoprire te stessa e la tua femminilità di conseguenza.
1: Anche perché diciamo che in tempi come questi avere una buona autostima secondo me fa già il 60-80% del tuo stile di vita, nel senso che
0: probabilmente... E poi è proprio l'accettazione di te stessa,
1: esatto.
0: Nel bene e nel male poi ovviamente, perché io vedo persone che quando approcciano hanno delle posture molto di chiusura eccetera eccetera e poi lasciano andare, e quando tu poi lasci andare riesci comunque a riprendere di nuovo la tua autostima. E questo non ti serve solo poi per ballare, perché comunque se tu vuoi ballare balli, se non nessuno è obbligato a esibirsi ovviamente, ma quello che tu riesci a fare nella danza riesci poi a farlo, a portarlo anche nella vita poi di tutti i giorni, quindi questo è importante.
1: Guarda, vorrei specificare, se sei d'accordo con me Delfina, che questo non è una disciplina legata alla perfezione dell'estetica,
0: no,
1: del fisico, come al giorno d'oggi sembrare il messaggio principale, che è sbagliatissimo.
0: Certo.
1: Ma invece un'accettazione di se stessi,
0: certo,
1: perché per far capire che tutti quanti noi possiamo essere, certo, femminili e possiamo dare tanto a noi stesse.
0: Certo, allora io ho allieve, adesso a parte che oggi è una piccola rappresentanza perché molte erano impegnate, alcune sono ancora in vacanza, io ho allieve di tutte le età e di tutte le stazze, piccole, grandi, magre,
1: sì, tutte,
0: cioè,
1: la lo confermo, perché
0: la femminilità è la femminilità, non ha uno standard, quindi.
1: Ed eravate tutte armoniose, cioè io devo dirlo, cioè eravate completamente l'una diverse dall'altra, ma in realtà eravate un gruppo omogeneo,
0: ma anche perché
1: armonioso.
0: Mantenere la propria personalità anche è importante, poi tutto sommato, sì.
1: Mi dicevi comunque che tu sostieni corsi da tantissimo tempo.
0: Sì, io ho iniziato a ballare nel 94, poi ho fatto tutto il percorso di insegnamento, quindi io sono insegnante di danze orientali e master teacher di Global Caravan, che è appunto questa disciplina per cui abbiamo fatto gli spettacoli oggi, e quindi sì, ballo, insegno dal 2000, quindi 2002-2003. E quindi
1: ripartono i corsi a settembre?
0: Ottobre
1: ripartono i
0: settembre,
1: corsi?
0: Ancora un po' vacanza.
1: Allora state ancora tranquilli a settembre. Poi tanto comunque sai che ci sono quei periodi dove uno dice miglioro la mia vita da settembre, quindi a settembre avete il tempo di guardarvi intorno, di riflettere cosa fare, e questa invece può essere una di quelle belle cose che fate dedicate a voi,
0: e
1: dove staccate la spina un attimo.
0: Esatto, anche perché comunque è un'ora in cui se tu entri in aula e fai il corso di danza non pensi a niente, cioè tanto i problemi rimangono a casa, poi quando torni a casa li trovi, non è che te li devi portare.
1: Sono lì, però non è che te li devi portare dietro.
0: Però con una carica diversa si torna, si affronta tutto
1: con un'energia
0: molto meglio.
1: Diversa, esatto, si affronta tutto,
0: esatto,
1: molto meglio.
0: Esatto.
1: Io ti ringrazio.
0: Ma
1: sicuramente
0: grazie
1: a
0: voi per
1: piacere.
0: Questa intervista, spero che sia utile a tante donne.
1: Grazie mille.
0: Grazie.

0: Ed era Madonna con Who's That Girl. 15:57 qui su Antenna 1 alla radio. State ascoltando questo speaker per caso itinerante, perché non siamo a casa, siamo ad un evento, siamo al Teatro Olistico. Dove siamo, Alex?
1: Sì, specifichiamo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo momento che quando citiamo Teatro Olistico non è un luogo al chiuso, è un castello, il castello di Torre Canavese.
0: Esatto.
1: Quindi mi raccomando, Teatro Olistico, perché qui c'è una serie di esibizioni. Tra l'altro molti sicuramente staranno sentendo questo sottofondo attraverso i nostri microfoni. Sta andando, tra virgolette, nuovamente, possiamo dirlo, in onda in questo momento, il Drumscape 2.0, nel senso che la versione pomeridiana di quella che abbiamo vissuto questa mattina alle 11.
0: E c'è anche la nostra Delfina, che abbiamo intervistato poco fa, che sta ballando proprio sulle note di quello che stanno producendo coloro che stanno partecipando al workshop del Drumscape.
1: Allora, vogliamo fare un piccolo esperimento questo pomeriggio?
0: Dai,
1: visto che
0: dai.
1: Sono le 15:58, sono le 4 del pomeriggio, magari qualcuno ha già fatto anche la pennichella. Facciamo un esperimento scientifico al volo con tutti quelli che ci ascoltano, sia in macchina ma anche non in macchina, ok? Allora
0: proviamo, dai, chi è in macchina,
1: proviamo.
0: Che magari sta al semaforo, che ne so, dai.
1: Sapete che il cervello umano è facilissimo da ingannare? Le neuroscienze dimostrano che basta contrarre i muscoli facciali per simulare un sorriso per soli 20 secondi e il cervello inizia subito a rilasciare dopamina e serotonina pensando che siate davvero felici.
0: E allora,
1: cioè, quindi dobbiamo ingannare, capito, noi stessi.
0: Sì, allora bisogna fare un bel sorriso 32 denti all'automobilista di fianco, soprattutto sai quando ti insultano, no? Tu sorridi, se vi guarda strano fategli segni di sintonizzarsi su Antenna 1 la radio e capirà

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade, un giovane di 29 anni è morto e 3 ragazze minorenni sono rimaste ferite. Un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3.40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle 3 ragazze, una 15enne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre 2 di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
6: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, ragazzo di 22 anni, residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
5: Paura della notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
6: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
5: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
6: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
5: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Torino 104.7.

0: Don't Worry Child, quando sono le 16:14 su Antenna 1 la radio. Io sono Katia Dorta e oggi siamo in esterna. Siamo in esterna da un evento che vi stiamo raccontando da stamattina e siamo insieme a un'altra operatrice, una bioperatrice. Lei è Bibiana Farkas. Ciao Bibiana.
1: Buonasera, bentrovate a tutti.
0: Allora, raccontaci quello che fai.
1: Io da tre anni a questa parte sono bioperatrice di bioginnastica. Che cos'è la bioginnastica? È una metodologia di riequilibrio posturale bioenergetico. È un lavoro trasversale che attraverso una metodologia ben studiata, ideata da Stefania Tronconi 30 anni fa, lavora proprio sul riequilibrio posturale bioenergetico, ma lavora anche a livello psico-emotivo. Quindi è un lavoro trasversale che si fa attraverso l'attivazione dei cinque sensi, attraverso la musica, vengono attivati l'udito, l'olfatto, la musica che si utilizza prevalentemente 432 Hz. Abbiamo come collaboratore con Stefania Tronconi Emiliano Toso, spero che, so che tanti lo conoscano. Cosa posso dire altro?
0: Guarda, la prima cosa che vogliamo dire ai nostri ascoltatori, quindi dare questo messaggio, è: quali sono i benefici di questa ginnastica, diciamo?
1: Allora, questa è una metodologia che lavora a 360 gradi, come dicevo, attraverso l'attivazione dei cinque sensi, ma lavora attraverso la respirazione miofasciale, porta un benessere psico-emotivo, ma lavora prima di tutto sulla postura. Quindi dove ci sono problematiche di postura...
0: Ecco, quali sono le problematiche che vengono, tra virgolette, risolte?
1: Tutte, in realtà, soprattutto dove ci sono negli anziani problematiche posturali, dolori, artrosi, vi faccio un esempio. Questo lavoro porta in riequilibrio dopo, attraverso un'analisi posturale, si creano un pacchetto di esercizi destinati alla problematica esattamente in quel momento della persona. Quindi nella bioginnastica ci sono 10 protocolli destinati al bacino, spalle, collo, anche colonna vertebrale, soprattutto la colonna vertebrale. Quindi dove ci sono problematiche di colonna vertebrale si sente proprio dopo un'ora di lavoro destinata, si sente il cambiamento, la persona va in riequilibrio, ma anche a livello psico-emotivo.
0: Ti faccio una domanda da completamente profana, chi non ne capisce nulla, ma sulla mia cervicale potrebbe essere fatto un lavoro di riabilitazione in tal senso?
1: Esatto, mi dispiace, mi sono dimenticata le palline che si utilizzano per far rilassare la muscolatura del collo e delle spalle. C'è il protocollo destinato spalle e collo della bioginnastica.
0: Ok, allora sono tranquilla anch'io.
1: Adesso... Vieni a provare la bioginnastica, lezioni di gruppo o una consulenza personale. Quindi mi faccio...
0: Sì, ma infatti mi stavi anche dicendo nel fuori onda che c'è una giornata particolare, esatto, proprio legata. Nel frattempo approfitta, prendi la nostra locandina e falla vedere in camera.
1: Allora,
0: perché tanto esatto, ci vedranno anche sui social, anche se magari ci stanno ascoltando in radio, poi avranno esatto, opportunità di vedere il nostro video sulla pagina di Antenna 1.
1: Esatto, allora pubblicizzo il 26 settembre la giornata nazionale della bioginnastica, dove tutti i bioperatori di tutta l'Italia quel giorno aprono le porte facendo lezioni di gruppo e sedute individuali in questo open day.
0: Quindi, in oltre 60 città italiane, leggo, esatto, e ovviamente anche a Torino. Perché
1: ovviamente anche a Torino, sì.
0: Non lo diciamo a chi
1: ne
0: è vicino.
1: Ne approfitto per pubblicizzare.
0: Fai benissimo.
1: Ok.
0: Guarda, già avevamo anticipato in un intervento precedente questa cosa della musica a 432 MHz, anche perché noi, avendo a che fare molto con la musica, essendo una radio, ci interessa, perché la minima musica solitamente viene trasmessa è da 440 MHz, mi pare, in su, no? 432 quindi è un livello Hertz, sì. Hertz, diciamolo, sì. correggiamolo definitivamente, è già più alta, voglio dire, quindi è un abbassamento della frequenza che va, esatto, probabilmente a calmarci, a lavorare magari sulla
1: psiche, sulla,
0: immagino sull'aspetto emotivo, esatto, quindi sì, magari rallenta il non lo so, io sto ipotizzando,
1: ma quello che
0: dillo tu, perché non allora, vorrei dire già che ho sbagliato hertz, megahertz, qui mi castagnano, se no vai
1: allora, 432 hertz, ma nella bioginnastica questa metodologia è fatta quindi attivazione della musica, dell'udito, del tatto e dell'olfatto, quindi tutto insieme attraverso la respirazione miofasciale. Ci sono gli esercizi destinati, come nel tuo esempio con le spalle.
0: Allora, se volete anche voi partecipare a questa esperienza, intanto vi aspettiamo qui a Torre Canavese e poi potete appunto venire proprio dove siete, come stand, come dove siete collocati più o meno all'interno,
1: allora,
0: del castello?
1: 20,
0: qui, se qualcuno vuole venire all'interno del castello proprio.
1: Terzo settore.
0: Ci suggeriscono pure da fuori regia, terzo settore, così se qualcuno vuole venire in maniera specifica da Bibiana
1: per avere informazioni, sì.
0: Certo, grazie mille.
1: Grazie.
0: Vuoi dire ancora qualcosa, Bibiana?
1: Il 26 settembre, Casa Giglio, via Capelverde 2, Torino, vi aspettiamo.
0: Grazie mille, Bibiana, è stato un
1: grazie
0: piacere.
1: Grazie a voi, buonasera.

0: Levels di Avicii, insomma, con il suo vero nome Tim Berg, un brano del 2011, ormai quindicenne questo brano, che ha un po' definito la musica EDM. A proposito di musica, a proposito ovviamente anche dell'evento che è ancora in corso qui a Torre Canavese, noi siamo in compagnia di Stefano Fruttidoro.
1: Esatto.
0: E qui passiamo da una musica abbastanza incalzante, dove comunque ci coinvolge particolarmente, invece a un qualcosa che invece ci dovrebbe rilassare, giusto?
1: Sì, diciamo che tra le varie opzioni c'è anche quello del rilassamento.
0: Ne abbiamo tutti un po' bisogno, no?
1: Quindi, sì, sì, sì.
0: Insomma, raccontaci un po' la tua presenza qui a questo evento e ovviamente qual è la tua peculiarità.
1: Beh, io adesso sono un anno che praticamente sono qui con il villaggio distico di Torre, e la mia storia è abbastanza articolata, nel senso che alla storia parto con un percorso di studi di architettura e poi quasi per scherzo ho cominciato a dedicarmi al massaggio, ma per il semplice motivo che avevo delle problematiche, ero riuscito a comprendere quali erano le mie problematiche e questo mi ha permesso di comprendere quelle degli altri. Nel 2015 ho preso il mio primo diploma come massaggiatore sportivo e poi piano piano mi sono spinto oltre. Io mi sono dedicato alla parte più olistica e negli ultimi anni anche a quella più energetica negli ultimi 7-8 anni.
0: Quindi un riqualificarsi un po' in modo particolare.
1: Sì, sì, sì.
0: Nasce da una passione particolare oppure è stato proprio un caso, un qualcosa che ti ha colpito?
1: È stata una via di mezzo tra una necessità e una passione. E questo mi ha permesso di veramente aiutarmi ad avvicinarmi alle persone, alle problematiche delle persone e dare loro una mano. Fondamentalmente questo credo che sia una cosa veramente bellissima.
0: La tua specialità, dai.
1: Le mie specialità?
0: Le tue specialità.
1: Ultimamente sono particolarmente dedito a quelle che sono la parte più bioenergetica, quindi mi occupo di tocco armonico, sono un operatore di tocco armonico e di summale. E tocco armonico ha questa, essendo bioenergetico, va a lavorare sulla riorganizzazione, sulla riarmonizzazione dell'energia della persona, utilizzando quindi esclusivamente quella che è l'energia della persona. Con un'analisi visiva è possibile fare una verifica di quelle che sono le zone, diciamo, energeticamente congeste o diciamo quelle vuote, e si lavora esclusivamente su quelle, indipendentemente da quelle che possono essere le algie, le problematiche della persona. Questo va a, in qualche maniera, a stimolare la farmacia endogena della persona, che poi stimolerà a sua volta il sistema immunitario, creando una situazione di progressivo benessere con la persona e quindi farà star meglio la persona. Naturalmente questo viene, può avere diverse applicazioni, che sono innanzitutto sì sui traumi tipo fisico, ma anche di tipo psico-emotivo, che possono dare anche molto.
0: Quindi diciamo è un beneficio a medio-lungo termine.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Poi diciamo che è a lungo termine, ecco, chiaramente non si possono promettere miracoli, perché credo che sia eticamente scorretto promettere alle persone una cosa di questo tipo, ma per quella che è la mia esperienza, con un pochino di pazienza e di, diciamo, costanza, si possono ottenere risultati decisamente apprezzabili.
0: Qui all'interno di questo evento tu hai sicuramente uno stand.
1: Sì, sono lo stand numero 3 all'interno praticamente dell'organizzazione.
0: Mentre invece quando ci troviamo fuori da questi eventi, com'è possibile, insomma, entrare in contatto con te?
1: Allora, intanto ho uno studio ad Ivrea, dove ho praticamente ricevo questo appuntamento, ma poi ho anche degli studi d'appoggio sulla città di Torino.
0: Quindi sei su due fronti?
1: Sì, anche di più, perché mi sposto molto volentieri.
0: Quindi sei, diciamo, itinerante?
1: Sono itinerante, molto volentieri raggiungo le persone dove c'è bisogno, ecco, quindi.
0: E questo è, secondo me, anche un grande valore aggiunto.
1: Assolutamente, anche a casa, soprattutto per le persone anziane che magari possono avere delle difficoltà, non ho nessun problema a poterle raggiungere. Quindi
0: hai dei canali social cui seguirti? O?
1: Ci sono i canali social, che sono prevalentemente Facebook, ma è anche in implementazione per quanto riguarda Instagram.
0: Ok, come ti troviamo, col tuo nome e cognome o invece, sì, con una pagina particolare?
1: Stefano Fruttidoro, benessere e salute.
0: Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie, buona serata.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Raccomandiamo prudenza per un incendio lungo la A26 Genova Gravellona Toce all'uscita di Vercelli Est in direzione Gravellona Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: E lei era Gaia con Chiamo io, chiami tu. Quando sono le 16.43 stiamo su Antenna 1 la radio, e questo praticamente è la trasmissione dell'evento che è il Teatro Olistico, che ricordiamo non è un evento al chiuso come uno se lo potrebbe immaginare, ma invece è una serie praticamente di stand di operatori olistici all'aperto. E io sono con un bellissimo angelo. Lei è Mary Anna Maria Ricco, giusto?
1: Sì, esattamente. Ciao.
0: Ciao, ci diamo. Grazie. Del tu, ci diamo, certo, diciamo, certo. Anche perché siamo state un po' a chiacchierare quello che diciamo io definisco come una chiacchierata salutare.
1: Certo, allora, siamo qua in ottima energia e quindi benissimo.
0: Raccontiamo quello che fai, che personaggio interpreti in questo teatro.
1: In questo teatro rappresento Metatron, l'angelo custode dei registri akashici e ponte tra cielo e terra, quindi porto luce e chiarezza nei vostri cuori.
0: Lei effettivamente è tutta luce. Vi devo dire, si ha la sensazione, avendola a fianco, che sia tutto più illuminato. Non è che poi mi fai pagare la bolletta, Mary.
1: No, no, è tutto naturale, è tutto dono dell'universo.
0: Ok, raccontiamo un pochino questo, diciamo, panorama, questo contesto, questo alzare l'energia che c'è in questo contesto.
1: Sì, in questo momento c'è un'energia stupenda, il tempo è bellissimo, ma proprio l'energia che c'è tra di noi è spettacolare, perché fluisce e ci rende
0: ci rende oltre, diciamo.
1: Oltre, sì.
0: A volte siamo talmente rilassati oggi, devo dire, che effettivamente è un po' il rallentare dalla vita quotidiana anche.
1: Sì,
0: questo.
1: Sì, però personalmente il vedere le persone che si regalano una giornata come questa, per me mi fa veramente riempire di gioia il cuore, perché vorrei vedere sempre più persone stare bene. E quello che porto io qua è proprio la luce nel cuore.
0: Senti, da quanto tempo frequenti, diciamo, l'ambiente olistico?
1: Sono circa 6 anni, ho fatto tutti i miei percorsi e da un anno sono diventata, oltre che lettrice, anche maestra di registri akashici, e poi sono master Reiki, ho le mie scuole e faccio corsi e tutto quello che può essere benessere.
0: Tu hai detto sono 6 anni, scusa se ti interrompo, ma sono 6 anni, no? Allora io mi immagino la tua vita 6 anni fa, e poi a un certo punto qualcosa deve essere cambiato, c'è un punto zero.
1: Sì, c'è un punto zero che è successo, sono successe delle cose che mi hanno...
0: Non volevo beccare proprio,
1: no,
0: quello che non volevi dire.
1: Mi hanno fatto...
0: Ti hanno fatto riflettere.
1: Riflettere, infatti io molto spesso guardo la Mary di prima e oggi vedo un'altra Mary, una Mary che finalmente... vive nel qui e ora, vive nella serenità e nella pace, e vorrei che trasmettere questa luce alle persone che incontro.
0: Guarda, ti posso dire una cosa che però ci accomuna, no? Che anche per quanto mi riguarda c'è una Katia prima e una Katia dopo. E quindi ti capisco quando dice c'è una Mary del passato e poi c'è una Mary che è del presente e che sa... che vive la consapevolezza dell'importanza di una giornata.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì.
0: E vedi che ci accomuna questa cosa?
1: Sì. Bellissimo.
0: Io sono...
1: Bellissimo, è un'energia spettacolare. Se uno riuscisse a vivere ogni momento nel qui e ora è veramente...
0: Sì, anche perché noi ci preoccupiamo. Preoccuparsi vuol dire occuparsi di qualcosa prima che accada. E che potrebbe anche non accadere.
1: E poi, oltretutto lo alimentiamo, lo creiamo. perché noi siamo creatori del nostro futuro, noi creiamo la nostra realtà, quindi dovremmo crearla al meglio per noi, perché ce lo meritiamo. Siamo qua, siamo...
0: Se c'è una cosa che ho capito nella chiacchierata che ci siamo fatti fuori onda è che tu trasmetti il fatto di non alimentare le cose negative, le cose brutte, perché se gli diamo da mangiare, poi alla fine queste crescono.
1: Sì, esattamente.
0: E invece dobbiamo tenerle non solo a pane ed acqua, in teoria proprio nell'angolo.
1: Non alimentarle.
0: Neanche quello.
1: Sì, perché io la vedo così, se tu alimenti quello che tu non vuoi, lo stai alimentando e quindi torna, non c'è niente da fare. Invece dovremmo alimentare,
0: non pensarci, lì.
1: Lasciare fluire, e dovremmo pensare invece cosa vorremmo per noi, e quindi la bellezza, come una giornata qua che è fantastica,
0: amore, bellezza, cose positive, sì, sensazioni, sì, belle, quindi perché noi attiriamo quello che poi alla fine vogliamo. Questo è il riassunto, sì. Stata brava, Mary.
1: Sì. Grazie.
0: Perfetto. Io ti ringrazio per questa intervista, veramente.
1: Grazie,
0: ti ringrazio
1: grazie a voi
0: per la chiacchierata fuori onda.
1: Bene.
0: Grazie mille.
1: Buona giornata a tutti.

0: Lady Gaga con Shape of Woman quando sono le 16.57, rigorosamente in diretta da Torre Canavese, da questo evento teatro olistico. Da questa mattina abbiamo aperto i microfoni e abbiamo iniziato a raccontare, a documentare questo evento. Stiamo continuando e lo faremo sicuramente ancora per un po'.
1: Esatto, Alex, ti devo dire che mi sto specializzando in operatori olistici. Io adesso so tutto.
0: Adesso puoi...
1: Sugli operatori, cioè puoi... sulle loro vite, le loro storie, ma no, assolutamente sulla disciplina olistica.
0: Pensavo volessi dare una svolta alla tua vita. Pensavo che adesso mi dicessi guarda, ho deciso di cambiare mestiere.
1: Allora, dicessi io... Cessi, io non te lo dico perché è una parola che non si può dire, cessi in radio.
0: No, non è che sei esperta di cessi. Cessi. Non è che sei esperta di cessi. Sei
1: mi,
0: esperta
1: mi suggerisce Mattia Lala della regia.
0: Di bagno.
1: Dalla regia che si dice di bagno. Allora di bagno, non di cessi.
0: Comunque, ecco. Allora, io ti volevo chiedere.
1: Dimmi.
0: Questa mattina siamo arrivati, oppure ti faccio la domanda. Sei arrivata questa mattina con un livello di stress
1: molto alto, molto alto, perché dovevamo arrivare qui, perché comunque dovevamo trovare la strada.
0: Hai guidato tu?
1: Esatto, quindi
0: hai
1: mi sono
0: tu?
1: Dovuta
0: ripetenza,
1: è vero, mi sono dovuta comunque destreggiare nel traffico e tutto quanto. Però a quel punto lì abbiamo invece mandato il nostro Mattia a fare la prova rilassante e dopo sono andata io perché l'ho visto che era rilassato. E addirittura,
0: quindi manco solo io per fare la
1: dopo due minuti di campane tibetane, sia io che Mattia eravamo...
0: Infatti vi ho visti un po' diversi dal solito.
1: Cioè, ci dovevamo svegliare con le trombe praticamente, capito?
0: Da questa mattina vi ho visti veramente differenti.
1: Sì, molto differenti appunto.
0: Vedo anche un Mattia molto più, come ti posso dire... veramente più rilassato, più tranquillo, proprio così.
1: Lo possiamo dire che se l'energia di questo posto è comunque riuscita a rilassare noi della radio, vi garantiamo che poi funzionerà anche su di voi.
0: Sì, assolutamente.
1: Veniteci allora a trovare.
0: 351-451-1047. Se volete potete intervenire anche con un vostro messaggio, un messaggio vocale. Noi saremo qui a leggere o a far ascoltare la vostra voce.
2: Sono le 17. L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Calvin Harris con Summer, quando sono le 17:08 minuti, anzi 9 minuti, in diretta da Torre Canavese. Katia Dorta, Alex Dardano, Mattia Lala in regia, poi abbiamo anche Carla Canapè, Mimmo Romanazzi, insomma tutto lo staff quasi al completo di Antenna 1 La Radio qui in esterna questa domenica 6 settembre. Oh mamma mia, 6 settembre.
1: Vuol dire che domani è il tuo compleanno.
0: Domani è il mio compleanno.
1: Vuol dire non che fatemi, invecchi di un altro anno.
0: Non fatemi gli auguri oggi, oggi dovete dire buon non compleanno.
1: Buon non compleanno, diciamo.
0: Buon non compleanno, assolutamente.
1: Abbiamo ascoltato Summer e questa estate sembra che non voglia finire, perché comunque abbiamo un clima veramente, veramente caldo.
0: Assolutamente, ma tutto ormai sono diventati meteorologi. Ma è diventata anche una materia che è ambita, ambitissima, cioè oramai tutti i canali, anche quelli più insomma quelli meno gettonati, comunque il loro servizio di punta è proprio quello del meteo, anche perché bisogna tenersi informati, soprattutto cercare di prevenire laddove è possibile, quindi con un abbigliamento consono, magari anche con la possibilità di
1: idratarsi,
0: capire, idratarsi,
1: certo.
0: Diciamo che è già cambiato qualcosa rispetto a qualche settimana fa, diciamo che è più sopportabile, diciamo che oggi c'è il caldo che solitamente eravamo abituati ad avere nei mesi di luglio ed agosto, poi esatto. Settembre arrivava il classico temporale che separava proprio come Mosè separò praticamente le acque tra l'estate e l'inizio dell'autunno,
1: esatto.
0: E invece questo non è accaduto, quindi pare che per tutto il mese di settembre avremo questa temperatura.
1: E qui la temperatura, diciamo, al castello è molto molto piacevole. Ma sai Alex che questo progetto di cui insomma abbiamo parlato, l'associazione Vibra 369, nasce proprio dall'idea di Monica Saracco e dell'associazione appunto Vibra 369, che sono riusciti a radunare 40 operatori olistici diversi in un unico spazio. E l'idea ovviamente non era quella di fare magie, ma dare comunque degli strumenti che fossero pratici di gestione proprio dello stress, del respiro consapevole, alla riflessologia, cioè un po' di tutto.
0: Ed è quello insomma che abbiamo vissuto noi direttamente qui alla postazione di Antenna 1 Radio, proprio attraverso la testimonianza di alcuni dei 40 espositori. Diciamo che ne sono passati diversi, io azzarderei un numero così, una ventina più o meno,
1: sì, penso
0: indicativamente,
1: sì,
0: quindi la metà sono già passati. Adesso di fronte a noi c'è un percorso, credo, un po' più di rilassato. Ah, abbiamo la nostra amica Simona,
1: sì, che si occupa dell'utero. Vedo però che in realtà all'interno del gruppetto ci sono anche degli uomini. Bella,
0: sì,
1: questa,
0: esatto,
1: cosa,
0: questa
1: mi piace.
0: Ci sorprende a noi, almeno non sorprende a me personalmente, però se questi esercizi ovviamente possono aiutare anche i maschietti, ben venga.
1: Ben venga.

0: E lei era Dito nella piaga con Businessman, quando sono le 17:15 minuti, Antenna 1 la radio in diretta da Torre Canavese, Teatro Olistico. Abbiamo con noi Giancarlo Lodato, che nel fuori onda, insomma, ho cominciato a fare qualche domanda, ho detto: ma di che cosa ti occupi? E allora, visto che me lo stavi raccontando nel fuori onda, adesso lo puoi dire anche a tutto il popolo di Antenna 1 la radio. Di che cosa ti occupi? Avvicina il microfono.
1: Ciao a tutti.
0: Più vicino.
1: Più vicino.
0: Allora, bravissimo.
1: Sì, sono Giancarlo Lodato e mi occupo di comunicazione empatica o comunicazione non violenta e di biodanza. Sono due attività che esprimono emozioni, solo che la comunicazione empatica esprime la comunicazione attraverso il linguaggio, ed è un linguaggio dove giochiamo a un po' trasformare il nostro linguaggio abituale, che ci parla, di cose giuste, cose sbagliate, ideali da difendere, convinzioni, manipolazioni, convincere l'altro che la tua idea è migliore, e convertirla nel linguaggio del cuore, che è il linguaggio della giraffa. È proprio un simbolo, il simbolo della giraffa è un collo lungo che può in qualche modo inclinarsi e guardarsi la pancia. E la giraffa, quando c'è qualcosa che non piace, lei invece di accusare l'altro e vedere dentro di sé quali sono le sensazioni che prova, e queste sensazioni le esprime riconoscendo che c'è un bisogno legato a questa sensazione.

0: sentire l'opinione altrui, discutere, confrontarsi senza alzare la voce e senza voler in qualche maniera avere ragione. Ma quello permettimi, è il meno. Sì, perché poi si sente anche qualcosa di peggio, cioè proprio di...
1: No, certo, ma noi non vogliamo indottrinare a dire cosa è giusto, cosa è sbagliato. Ci limitiamo non a parlare di opinioni, ma a parlare di sentimenti e di sensazioni e di emozioni. Ecco, molto spesso le sensazioni e le emozioni ce le teniamo perché abbiamo paura di... Se diciamo che siamo arrabbiati possiamo essere scambiati per dei violenti, se diciamo che abbiamo delle fragilità allora abbiamo la paura che qualcuno se ne approfitti, e quindi è qualcosa che deve uscire da noi per una danza armoniosa. Bisogna stare anche molto nella fiducia e poter comprendere che noi, se parliamo dei nostri bisogni e dei nostri sentimenti, è un punto comune con gli altri, perché parliamo di cose universali, mentre invece se parliamo di idee, se parliamo di interpretazioni, se parliamo di convinzioni, e lì possiamo avere dei conflitti e utilizzare tanta energia per convincere l'altro che la nostra idea è migliore. Allora, quando nascono dei conflitti, ma soprattutto con le nostre persone più care, con figli, con colleghi, con partner, eccetera, è importante comunicare all'altro cosa vive dentro di me, nel mondo emotivo. Però è un processo, è un'abitudine, e ci va anche un po' di coraggio, certamente, ma anche consapevolezza. Quindi tanto, è proprio il livello di comunicazione che cambia.
0: Diciamo che è un percorso rieducativo.
1: Sì,
0: tra questo
1: dove viene a mancare, cioè il giudizio, no? Che è l'etichetta che diamo alle cose, quindi poter osservare senza dare un giudizio, dare un'interpretazione, poter parlare delle proprie sensazioni e non dicendo io sento che tu, ma sento che io provo questo. E poi un bisogno che si manifesta quando c'è una cosa che non ci piace, una sensazione spiacevole, c'è un bisogno che non abbiamo soddisfatto, e riconoscere quel bisogno è già un'impresa, no? E poterlo riconoscere prima a te stessi e poi comunicarlo all'altro è un processo di questo.
0: In questo percorso rieducativo mi accennavi che c'è anche la biodanza.
1: C'è anche la biodanza che...
0: Racconta un po' brevemente cos'è la biodanza.
1: La biodanza è un'attività di movimento serve per esprimere emozioni, anche lì, naturalmente con il corpo, è stimolato dalla musica. E quindi, essendo biodanza, si chiama, vuol dire danza della vita, perché bio è vita, danza, e la connessione con la vita, ma biologicamente, connessione con il mondo, quello essenziale, quello viscerale, quello istintivo. Questa connessione qui, e quindi quando parliamo di connessione con la vita parliamo di connessione con gli elementi, con l'acqua, con l'aria, con la terra, con il fuoco. E esistono danze che non sono pilotate, non dobbiamo fare seguire una struttura di passi, per esempio, ma lasciare che la musica entri dentro di noi e manifesti.
0: Quindi i movimenti sono completamente liberi, ognuno
1: sono
0: si può
1: liberi,
0: muovere.
1: Però hanno, diciamo, una connotazione legata a... Che inizialmente c'è una dimostrazione dove stimoliamo e autorizziamo in qualche modo a muoversi in una determinata maniera, e da lì nasce una danza che stimola determinate parti di noi, e anche il poter fare in maniera che aumentiamo un pochettino le nostre possibilità attraverso un movimento più esteso, ad esempio, no? Andare oltre, un movimento che è sentito più che pensato, questa è la diversità.
0: Senti, prima di chiudere, come è possibile, insomma, mettersi in contatto con te per saperne di più, per approfondire questo argomento che abbiamo affrontato in questi pochi minuti, e come è possibile magari anche partecipare a questi percorsi rieducativi?
1: Bene, posso lasciare il mio numero di telefono?
0: Sì, hai un canale social, se hai altri modi per intercettarti.
1: Coaching e biodanza, possiamo digitare per trovare la pagina Facebook.
0: Perfetto.
1: Il mio numero telefonico 335 249674.
0: Benissimo, grazie Claudio Lodato.
1: Giancarlo.
0: Giancarlo Lodato, perdonami, scusami. Giancarlo, un lapsus. Giancarlo Lodato, e grazie di essere stato con noi. E insomma, buon proseguimento, perché sicuramente l'evento va ancora avanti e sicuramente c'è qualcosa che devi ancora preparare nelle prossime ore, o ciò che avevi preparato per quest'oggi
1: è già stato. Ho già fatto una sessione di biodanza.
0: Sì, abbiamo sentito, abbiamo visto.
1: Avete visto?
0: Sì,
1: magari
0: sì.
1: Poi nel prato, ovvero la sua partenza. E questo, però, il Torino, Castellamonte, però faccio anche. Sono anche un didatta, per cui io collaboro con le scuole di formazione di biodanza, qui insegno a chi diventerà facilitatore di biodanza.
0: Benissimo, grazie ancora di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: Sabrina Carpenter, quando sono le 17.29, anzi quasi 17.30, in diretta da Torre Canavese, Teatro Olistico. Abbiamo intercettato Riccardo Bertola e quello che ti stavo chiedendo nel fuori onda è di cosa ti occupi, qual è, diciamo, la motivazione della tua presenza in questo evento del Teatro Olistico di quest'oggi, questa domenica 6 settembre.
1: Allora, ciao a tutti, mi chiamo Riccardo Bertola e abito a Carmagnola e ho 57 anni. Io da circa 4 anni utilizzo uno strumento sonoro che si chiama monocorda armonico.
0: Si chiama monocorda proprio perché utilizza una sola, cioè una domanda da profano, perché si utilizza una sola corda?
1: No, si chiama monocorda perché l'origine vera di questo strumento pare che risalga a Pitagora, che aveva creato una struttura in legno alla quale aveva legato una corda sola, e sotto questa corda aveva posizionato un ponticello e aveva scoperto che se il ponticello veniva posizionato a metà della corda, le due mezze corde se venivano percosse suonavano ad una frequenza doppia rispetto alla corda per intero, e di lì ha iniziato a studiare le frequenze e la relazione che passa tra la matematica e il suono. Poi col tempo si è sviluppato, si è evoluto, è cambiato ed è arrivato al monocorda attuale che utilizzo io, che ha 36 corde.
0: Ah, quindi diciamo che a sentirlo verbalmente monocorda dà l'impressione di uno strumento dall'utilizzo semplice, mentre invece se abbiamo 36 corde probabilmente ha una sua complessità.
1: Esatto, sì, il termine monocorda trae un po' l'inganno. Il fatto che le corde siano 36 non è un caso, perché 36 è la metà di 72 e 72, secondo la tradizione ebraica, sono i nomi di Dio.
0: Ah, quindi tutto è, insomma, ha una spiegazione.
1: Sì, è uno strumento che ha diverse simbologie ebraiche, come il simbolo che riporta al centro dello strumento, che è il codice armonico dell'Arca dell'Alleanza. E poi ognuna delle 36 corde viene accordata alla frequenza di 111 Hz o 110.
0: Quindi una frequenza, raccontaci un po' la frequenza, cosa può beneficiare, sì, diciamo, a questa frequenza.
1: Allora, il significato di 110 è dovuto al fatto che secondo la Gematria, che è uno studio ebraico che associa ad ogni termine ebraico un numero, al 110 corrisponde il nome miracolo, mentre al 111 corrisponde miracolo e meraviglia. Quindi se uniamo il simbolo, il numero 36 e la frequenza, tutto questo crea un segnale, crea un'informazione che va a lavorare dentro il nostro corpo, in particolare dentro le nostre cellule, attivando il naturale processo di rigenerazione.
0: Quindi tu praticamente ti metti a disposizione e si organizzano, come in questo caso, magari posso utilizzare la parola sedute, correggimi,
1: sì,
0: tu.
1: Sì.
0: Dove?
1: Trattamenti.
0: Trattamenti con più persone, lo puoi utilizzare questo trattamento,
1: sì.
0: Quindi è rivolto magari a trattamenti di gruppo o anche,
1: allora,
0: singoli?
1: Anche singoli. Il monocorda di cui ho parlato fino adesso, con la frequenza 110, si usa per trattamenti individuali e si posiziona sul corpo della persona. E viene suonato, le corde vengono percosse per un massimo di 9 minuti. E poi esiste un altro tipo di monocorda che ha sempre 36 corde, ma sono innanzitutto si chiama monocorda in sezione aurea, mentre quello di cui ho parlato prima è un monocorda ad arca. Il monocorda in sezione aurea ha sempre 36 corde, ma sono accordate ad una nota musicale secondo la scala 528 Hz, e lo strumento viene utilizzato per sessioni di meditazione di gruppo per una durata di 21 minuti massimo.
0: Ah, quindi c'è anche un utilizzo ponderato, quindi
1: esatto,
0: non può andare oltre questi 21 minuti.
1: Volendo giugno si può anche andare, però il 21 rappresenta il tempo ideale per la meditazione.
0: Bene, bene. E in che modo è possibile intercettarti, raggiungerti, seguirti e magari anche approfondire questo argomento?
1: Io abito a Carmagnola, ho un piccolo studio a casa mia, ma per lo più vado in giro a fare fiere olistiche.
0: Hai una pagina social a cui poterti seguire? Hai un numero di telefono a cui poterti contattare?
1: Ho una mail, un numero di telefono, non ho ancora una pagina social, perché non è tanto che mi occupo di questa cosa, mi sto facendo esperienza.
0: Bene, bene, bene. Se vuoi dare i tuoi contatti, puoi farlo.
1: Posso lasciare la mia mail, che è riccardo.bertola@proton.me.
0: Perfetto. Intanto grazie Riccardo di essere stato con noi e buon proseguimento.
1: Grazie a tutti voi. Ciao, grazie. E buona serata. Ciao, ciao, ciao.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima

0: Piemonte.
1: Ancora ben trovati. Sul raccordo Ivrea-Santhià, il traffico rallentato per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso. Sono presenti code in direzione della Francia. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: E continua il nostro viaggio tra gli operatori olistici. Abbiamo intercettato Dipti, che vuol dire luce. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, tu ti occupi di riflessologia palmare ayurvedica.
1: Sì,
0: di cosa si tratta? Raccontiamo alle nostre ascoltatori.
1: Praticamente si tratta di trattare dei punti riflessi che sono posti su entrambi i palmi della nostra mano, e andandoli a stimolare si vanno a riequilibrare non solo gli organi del nostro corpo, ma anche i vari sistemi del nostro corpo, nonché si va a lavorare sul livello anche emozionale, psicoemozionale del nostro sistema, perché lavoriamo anche sulle cinque dita che corrispondono ad ognuna di esse, corrispondono uno dei cinque elementi del cosmo.
0: Beh, infatti tu mi dicevi, io in questo contesto rappresento, diciamo, la mano.
1: Sì.
0: E quindi i cinque elementi.
1: Sì, perché io sono intanto originaria dell'India, proprio del Kerala, che è la patria dell'Ayurveda, quindi diciamo che

0: in cui vado cerco di portare la mia terra, che ho scoperto che per molti è anche sconosciuta, non sanno esattamente dove si trova il Kerala, e quindi mi piace portare proprio le mie radici, la mia cultura, non solo in ambito olistico ma anche in ambito conoscitivo. E poi in particolare a questo festival qua di oggi, che in realtà non è un festival ma è un teatro, ho potuto impersonare proprio la mano, con quindi anche sviluppare la creatività per mettere anche in chiave poetica tutto quello che racchiude il mio trattamento, perché nella sua semplicità la Ayurveda, che si svolge solitamente con olio caldo e si usano oli diversi a seconda dei dosha, ovvero le costituzioni delle varie persone, si va, il concetto è molto profondo, quindi nella semplicità del trattamento però si va a lavorare molto in profondità anche a un livello spirituale.
1: Da quanto tempo tra l'altro ti occupi di riflessologia plantare?
0: No, palmare.
1: Palmare, scusa.
0: Allora, da un annetto circa, però io nasco come architetto paesaggista e progettazione giardini, poi ho incontrato la naturopatia che volevo integrarla nei miei progetti, alla fine sono diventata naturopata e poi ho voluto conoscere un po' di più la mia cultura e approfondire soprattutto questa parte, diventando operatrice ayurvedica.
1: Sì, tra l'altro sei impegnatissima, nel senso che abbiamo fatto questa intervista, diciamo, tra un tuo intervento e l'altro, diciamo, e sei molto molto richiesta.
0: Sì, perché solitamente diciamo che la riflessologia palmare non è molto presente nei festival,
1: in questi eventi
0: olistici, e poi è una cosa un po' più, è un po' diversa, soprattutto perché essendo anche ayurvedica va un po' oltre quello che uno sa di solito dell'ayurveda, perché non tutti conoscono l'ayurveda, l'hanno già un po' sentito, però non è una disciplina così conosciuta o che si trova così facilmente in questi tipi di incontri olistici che si fanno.
1: Mi stavi raccontando questo tuo percorso.
0: Sì.
1: Quanti anni fa ti sei resa conto che questa era la tua strada?
0: Ma io sono sempre stata molto, sin da piccola, sono sempre stata molto nell'aiutare le altre persone, anche con piccole cose, e sono sempre riuscita a guarire le persone a modo mio, no? E io ricordo sempre l'episodio di mia nonna, che era stata colpita da un ictus, e i medici gli avevano detto che era paralizzata al braccio e la parte destra del viso, gli avevano detto che non avrebbe più utilizzato quelle parti. Io all'epoca andavo alle elementari, e quindi facendo io la maestra, lei l'alunna, a furia di scrivere, colorare eccetera, nel giro di un mese lei è tornata a cucire, e quindi i medici non capivano come fosse possibile. Quindi ho capito che io, in realtà, questa cosa ce l'ho innata, e quindi fa parte proprio delle mie radici, del mio sangue, della mia terra.
1: Quindi da quando eri piccolina?
0: Quindi
1: alla fine.
0: Sì, da quando ero piccolina.
1: Ah,
0: poi
1: che bella
0: ovviamente
1: questa cosa.
0: Nella vita ci sono sempre, no, che ti portano su altre vie, però poi alla fine sono ritornata sulla retta via.
1: Eh sì, anche perché comunque hai fatto cose, no, diverse.
0: Sì, ho fatto,
1: no,
0: cose diverse, poi mi sono voluta proprio approfondire questa parte. E quindi diciamo che bilancio la mia parte, diciamo, occidentale con le mie radici, che
1: esatto,
0: sono invece, poi essendo proprio di quella terra lì, la patria dell'Ayurveda eccetera, adesso lo sento più proprio nel mio sangue, come si dice.
1: Cioè hai praticamente trovato l'equilibrio,
0: sì,
1: in te stessa,
0: sì,
1: alla fine.
0: Sì, perché prima di tutto, prima di trattare gli altri, devo essere in equilibrio anch'io, perché soprattutto con l'Ayurveda si rischia poi di fare tanti danni, in generale con tutti i trattamenti olistici, però soprattutto con l'Ayurveda, dove si utilizzano gli oli caldi e che va in profondità, nella sua semplicità, come ho già detto prima, c'è il rischio di fare danni anche abbastanza importanti,
1: rilevanti.
0: Perché si lavora a 360 gradi, ma quasi tutti i trattamenti olistici lavorano a 360 gradi, però se l'operatore non è centrato, non è equilibrato,
1: rischia di fare più danni che benefici.
0: Sì, ecco. C'è il rischio che vai in retrocessione anziché avere un miglioramento. Quindi bisogna, è sempre molto importante per noi operatori olistici essere centrati e essere puliti energeticamente, anche però essere presenti e centrati, perché altrimenti i rischi sono abbastanza elevati.
1: Tutto il tempo. Ti faccio l'ultima domanda,
0: sì,
1: prima di lasciarti al tuo lavoro. Ma Dipti, questo nome che vuol dire luce, sì, probabilmente è azzeccato.
0: Sì, io cerco di portare le scintille di luce in ognuno delle persone che incontro, comunque portare un po' di luce nel buio che ogni giorno magari ci accompagna anche solo per qualche breve secondo della nostra vita.
1: Speriamo insomma che siano più momenti di luce che quelli, anche quelle, se sappiamo che a volte,
0: però esatto, nell'arco magari della giornata abbiamo quel secondo, microsecondo in cui magari vacilliamo un po', quindi se io riesco a portare un po' di beneficio, un po' di luce, anche un po' di gioia negli altri, per me è solo un grande piacere.
1: E ringraziamo Dipti per questa intervista, grazie mille.
0: Grazie a voi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: E ci siamo in questo viaggio tra le operatrici olistiche, in questo caso due bellissime donne, Arianna Romano, psicologa olistica, e Roberta Partele, life coach, ipnologa e costellatrice. Adesso poi mi correggerete sicuramente voi se ho detto qualcosa che non dovevo dire, e parleremo del vostro saggio Donne per le donne, che a me già piace il titolo. Io parto già che mi piace. Allora, chi vuole introdurre il libro? Ditemi.
1: Lo introduco io.
0: Arianna o Roberta?
1: Arianna. Arianna. È un libro nato da due donne, sostanzialmente per le donne, ma che potrebbero leggere pure gli uomini, tanto per sapere.
0: Che non gli fa male.
1: Che non gli fa male. E che nasce essenzialmente dall'ascolto, sia nella pratica clinica, sia l'ascolto delle donne, di amiche, colleghe, conoscenti, eccetera, eccetera. E mi sono resa conto che molto spesso noi donne ci incastriamo in certi argomenti, in certe situazioni che si ripetono nel tempo, ci fanno soffrire e non sappiamo bene come cambiare. E te ne cito qualcuno perché mi sembrano veramente molto diffuse. Il non sentirsi mai abbastanza
0: adeguata,
1: l'ansia di essere perfette, di fare tutto bene, di fare tutto benissimo, la fame di riconoscimento, il voler essere riconosciute, quest'ansia che ci viene, la difficoltà di mettere confini e dire di no, quindi dire un sano no senza sentirsi
0: in colpa,
1: eccetera eccetera. La capacità di scegliere con sovranità, con responsabilità, del dire sì, la capacità di accettare se stesse senza giudicare. Sono 20 spunti che noi abbiamo chiamato esercizi, perché chiamarle lezioni mi sembrava troppo dottorale. No, siamo tutte sulla stessa strada, veramente. E siamo tutte sulla strada dell'imparare anche una nuova modalità di essere donne, che non è più quella di 50 anni fa, non è più quella di 500 anni fa, ma nonostante questo, millenni di messaggi dell'inconscio collettivo non li cancelliamo con 20, 30, 40 anni, sono troppo dentro di noi. E quindi secondo me ogni donna deve fare un cammino di riscoperta da quello che le è stato insegnato da bambina, le è stato trasmesso dalle mamme, dalle nonne, alla versione nuova di chi sente di voler essere.
0: Arianna, ti chiedo subito una cosa che mi ha incuriosito mentre dicevi: sono una psicologa olistica. Che cos'è una psicologa olistica? Perché io ho quasi ben chiaro cosa sia una psicologa. No, adesso lo so, io sono un po' profana, però mi metto anche nei panni di tutti coloro che ci stanno sentendo.
1: Allora, io mi definisco psicologa olistica perché da più di 25 anni il mio approccio alla vita è olistico, quindi cerco di ricomprendere il tutto di noi, ma forse sarebbe meglio se mi definissi psicologa spirituale, perché quello che cerco di fare io, perché ci credo profondamente, uno dei sensi della mia vita, è di non fermarmi a corpo, emozioni e mente, ma di arrivare all'anima, a questa nostra parte sottile, ma che per me è così ideale, che talvolta fa male, che talvolta fatichiamo a sentire, ma che è sempre presente e ce lo può comunicare con molti modi e molte maniere. In questo ambito mi occupo, uso la naturopatia, le costellazioni familiari, l'ipnosi, il counseling, il coaching, la floriterapia, ho un sacco di strumenti, però la base è comunque quella, la psicologia unita ad un approccio spirituale.
0: Roberta, cosa ci dobbiamo aspettare da questo saggio?
2: Da questo saggio delle tecniche, dei metodi molto semplici ed efficaci e veloci, perché non fanno perdere tempo, visto che il tempo noi donne dobbiamo sempre ricavarlo. Sono tecniche collegate appunto a questi esercizi. Ogni esercizio, che sia di lavorare sulla propria autostima, che sia di mettere confini, che sia anche di farsi rispettare, e tutto il resto, che sono 20, no? E ogni esercizio va praticamente a dare una parte pratica a quello che è stato raccontato da Arianna in teoria. Quindi mi sono occupata più della parte pratica che della seconda parte, e volevamo insieme avere uno strumento molto pratico per le donne, efficace, veloce e che desse dei risultati, perché a volte ci sono tante teorie e le donne ci dicono, le nostre clienti o le sue pazienti ci dicono sì, ok, devo mettere confini, oppure devo imparare a prendermi cura di me stessa, amare me stessa, però poi ti dicono in pratica cosa devo fare.
0: Ma diciamo che questi schemi ricorrenti che lei ha citato, no? che Arianna ha citato, mi sembrano degli schemi che sono molto, molto comuni, che poi magari se ti riguardano non li vedi con chiarezza, però li vedi anche con chiarezza quando invece guardi le altre donne. E quindi mi chiedevo, questo titolo, Donne per le donne, donne che aiutano le altre donne, donne che in qualche maniera riescono a farti capire che devi a volte dire no, o cioè, quello volevo...
2: Parte proprio dalla nostra esperienza come donne, quindi magari sono anche problematiche che abbiamo vissuto noi a nostra volta, e essendo andate oltre, essendo passate dall'altra parte, che poi vabbè, non si impara mai abbastanza, ma guardandoci è partita proprio da Arianna questa cosa, e diceva perché non creiamo uno strumento proprio in modo da trasmettere in modo semplice, immediato alle nostre clienti o alle nostre pazienti quello che è importante per noi, che abbiamo vissuto noi ma che viviamo in pratica nel nostro lavoro tutti i giorni.
0: Adesso ti faccio una domanda che poi ti mette in difficoltà. Io mi rispecchio molto nel non fare mai abbastanza, nel senso io pretendo sempre 100 da me stessa, e mi rendo conto che a volte potrei pretendere anche tranquillamente 99, perché il 99 sarebbe anche ben accettato anche da tutto il resto, però io invece pretendo sempre 100, provocando un grado di insoddisfazione anche per le cose belle, tra virgolette. Qual è l'esercizio che mi consigli? C'è un esercizio?
2: Sì, ce ne sono tanti, ma uno in particolare è il feeling dissolve. È proprio un esercizio per andare intanto a sciogliere, lasciare andare quel senso di insoddisfazione, perché proprio parti da lì per poi magari andare a lavorare sul plesso solare con una meditazione del sole. Magari di solito questo tipo di sensazioni sono legate al terzo chakra, quindi a una scarsa autostima, perché non faccio abbastanza, non vengo riconosciuta, non sono stata abbastanza apprezzata, no? Di solito dei genitori, ma non per far colpa loro, anzi sono sempre, no? I genitori fanno il possibile in base al tipo di consapevolezza.
0: Sì, io penso che da donna a donna cambia anche la percezione, nel senso che magari il genitore può fare anche 1000, certo, però tu magari percepisci che invece hanno, non ti apprezzano abbastanza, ma in realtà magari non è così. Sì. Probabilmente anche come siamo predisposti noi, certo, nei confronti delle altre persone, quindi a volte bisogna essere invece più ricettivi nelle sensazioni anche, no?
2: E poi è importante, soprattutto quando hanno raggiunto una certa maturità, diventare genitori di noi stessi, non pretendere che quei vuoti in qualche modo siano colmati da altri. Dobbiamo noi partire da una nostra centratura, e il coaching serve proprio a questo, quindi un nostro modo di vedere la vita, crearci un nostro centro di gravità permanente e da lì partire. E comunque questi esercizi aiutano molto, perché il feedback è potente.
0: Quindi... Arianna, dove potremo trovare questo libro?
1: Il libro dove si trova in tutte le librerie, oppure se non ce l'hanno ve lo ordinano serenamente, perché le edizioni Punto d'Incontro, che ringraziamo, distribuiscono in tutta Italia, oppure sui maggiori canali online di vendita, il Giardino dei Libri, Amazon, il sito dell'editore stesso.
0: Perfetto, così uno può tranquillamente poi acquistarlo.
1: Assolutamente sì.
0: Avete dei canali social oppure uno studio dove possono rintracciarvi?
1: Allora, io lavoro a Torino, Rivarolo, Laureano è online. E Roberta lavora
2: a Sarzana, in Versilia, alla Spezia e online.
0: Ah, wow! Cioè, vi pensavo, no? Visto questa collaborazione un po' più vicina, devo dire, però mi avete spiazzato anche
1: io
0: su
1: io sono
0: quello.
1: Comunque nel canavese, sì, e nel torinese.
0: Sì, sì, sì, beh, certo.
1: Lascio volentieri il mio sito internet, che sì, è www.ariannaromano.it, dove comunque si trovano i contatti, la pagina per scrivermi, eccetera eccetera.
2: Io su Facebook Roberta Partele, oppure un'email parteleroberta@gmail.com.
0: Io vi ringrazio davvero. Grazie per questa intervista e anche per questo saggio.
2: Grazie.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
6: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
5: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Corso Grosseto 241, Torino.
10: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
11: Giornale Radio.
12: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nel Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. A dare d'allarme alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
13: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
12: Ora, nel Ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale ne sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
13: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne in sella a due moto non si è fermato all'alto e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con tre proiettili nel caricatore e capacità offensive assimilabili ad un'arma da fuoco. Il sedicenne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
12: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna e avviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
13: Andiamo all'estero. Medio Oriente, sale 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti. Il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano, riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio di droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatiya, El Fakuka e Arab Salim.
12: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso. Restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
14: Le news tornano tra un'ora circa.

0: E siamo ancora in diretta dall'evento, siamo qui a Torre Canavese e stiamo intervistando gli operatori olistici. In questo momento sono con Francesca Scaglia, Stella Gialla, diciamolo.
1: Buonasera a tutti, sono Stella Gialla, sì.
0: Allora, diciamo subito di cosa ti occupi.
1: Sì, io sono una life e parent coach con laurea in scienze e discipline psicologiche. Mi occupo di aiutare le persone a trovare una connessione mente-cuore, perché oggi è molto difficile trovare una via di congiunzione con la mente, che lo sappiamo che mente, quindi va per la sua strada, inventa, crea film a cui noi crediamo, e il cuore, che è molto più potente della mente, perché a livello energetico ha anche dei neuroni e gli scientifici dicono che è molto più potente, ma non abbiamo più questo sentire, quindi abbiamo disimparato ad ascoltare le frequenze del cuore. E io aiuto un po' a riunire queste due strade.
0: Ti parlo adesso dal genitore, perché io sono genitore e quindi sono madre, e come si fa a creare delle connessioni con i propri figli e a farli percorrere quella che per noi è la strada giusta? Perché poi ci sono tante definizioni di giusto, sbagliato, però noi quello che ci auguriamo è che i figli siano felici e in qualche maniera non vadano a scontrarsi con eventi traumatici. Come si fa?
1: Sì, questa è una bella domanda e lo stai facendo a me, che sono anche tra l'altro genitore, e ho scelto di seguire un percorso di life coach tanti anni fa proprio perché perché avevo bisogno di gestire la mia relazione con i miei figli. E questo mi ha portato oggi a creare quella che si chiama Accademia La Bussola, che è proprio un percorso di creazione di ponti, perché alla fine abbiamo bisogno di creare connessione. La vera connessione è quella che si crea con lo sguardo, occhi negli occhi, con l'accoglienza, perché i nostri figli hanno dei bisogni, ma anche noi genitori abbiamo dei bisogni, e quindi dobbiamo incominciare da noi a capire quali sono i nostri, per non farci ingaggiare anche dal sequestro emotivo, quando nostro figlio davanti piange e fa i suoi capricci, per dire, oppure quando magari sono già adolescenti e hanno bisogno di trovare la propria strada. E quindi abbiamo proprio bisogno di prenderci cura di noi, perché noi abbiamo bisogno di prenderci cura di noi come genitori, per poter dare quello spazio di accoglienza anche per i figli e ritrovare quella che è la nostra autorevolezza.
0: Guarda, io subisco il ricatto emotivo spesso, nel senso, ti faccio l'esempio di mio figlio, che è bello grande, nel senso che ha quasi 21 anni. Lui sa che quando io sono arrabbiata, il fatto che arrivi e voglia l'abbraccio, perché dice: vabbè, ma tu sei arrabbiata, però io voglio l'abbraccio, lo voglio perché comunque lo pretendo, tu sei mia madre e me lo devi dare. E sa che io in quel momento comunque accendo sempre un sorriso, torno sui miei passi, cerco di rimanere rigida nel mio pensiero, in quello che gli ho detto magari poco prima, però lui sa come prendermi, tra virgolette, farmi tornare a sorridere. Ovviamente io ho un bellissimo rapporto con lui, però ovviamente capita di litigare, e quando capita è con lui tutte le volte rimedia in quella maniera. Io mi dico sempre: no, la prossima volta non gliela faccio passare liscia.
1: Sì,
0: cosa devo fare?
1: Rimanere coerente.
0: Ecco.
1: Perché è bellissimo, l'abbraccio ci sta ed è una cosa meravigliosa, perché comunque incontra due cuori, quindi io invito sempre ad abbracciarsi, perché il contatto cuore-cuore a cuore è stupendo.
0: Io mi sento fregata in quel momento. Perché
1: di fatto lui lo fa, di fatto lui ti sta fregando.
0: Vedi?
1: Sì. Però in realtà il lavoro lo devi fare tu, perché devi rimanere comunque ferma sulle tue scelte, sulle tue decisioni, perché quella è educazione. E siccome i nostri figli hanno bisogno di persone di cui potersi fidare, tuo figlio ha bisogno di una madre di cui potersi fidare, e quindi quando tu fai una scelta, quella deve rimanere. Anche con l'abbraccio, benissimo, grandioso, però rimani sulla tua scelta, sulla tua decisione, ma non perché è una punizione, ma perché tuo figlio ti ringrazierà per questo e ha proprio bisogno di questo.
0: Hai capito, Fabio? Non mi freghi più.
1: Fabio, stavolta la mamma.
0: Stavolta non, esatto, non mi sposto di un millimetro dalle mie intenzioni. E devo dire che effettivamente questo discorso un po' di relazione genitore-figlio mi fa anche un po' paura, alla luce dei fatti di cronaca che ovviamente sento, non perché lo sento come un argomento vicino a me, perché quando sento che un figlio fa qualcosa la mamma, lo sento lontano. Però in realtà è un argomento che dovrebbe riguardarci tutti, sei d'accordo?
1: Sono d'accordo, e sono comunque argomenti che richiederebbero un approfondimento per ogni caso, quindi anche parlare per dire una mia opinione preferisco non farlo, ma vorrei dire una cosa che è importante, che i nostri figli hanno bisogno di adulti di riferimento e come adulti abbiamo un po' perso questa capacità di essere dei fari, ecco, hanno proprio bisogno di qualcuno che illumini la strada, che segni la via, ma che la segni anche con decisione, l'abbraccio, la comprensione dei bisogni sempre, ma anche la coerenza e insegnargli che per ottenere qualcosa ci vuole anche la disciplina, perché senza disciplina, oggi siamo nell'epoca del tutto subito, e quindi oggi ordino una cosa e domani pomeriggio ce l'ho, ma questa è una gran fregatura, perché bisogna anche imparare ad attendere, quindi anche a sperare. I nostri figli stanno un po' disimparando questo, con internet, con le comunicazioni troppo veloci questo succede, e noi ci troviamo in difficoltà perché siccome tutti hanno il cellulare, siccome tutti hanno questo e quello, allora sembra di privare i nostri figli di un beneficio che gli altri hanno. Ma il beneficio è dare dei limiti giusti, non togliere qualsiasi cosa o proibire, ma dare dei giusti limiti, e questo abbiamo un po' perso.
0: E quanto incide il fatto che anche noi genitori, noi adulti, siamo comunque a volte schiavi della tecnologia e che addirittura in qualche maniera vogliamo essere uguali a quello che fanno i nostri figli, nel senso che a volte spesso scorro i social anch'io come lo fanno tutti, e ritrovo che a volte siano proprio i genitori stessi quasi più adolescenti dei figli, e non parlo di intrattenimento, perché poi avere un momento di divertimento sui social è una cosa da tutti, però vedo che c'è proprio la paura di invecchiare, la paura di essere definito con la parola tu sei la madre, sei vecchia in qualche maniera, devi stare, e invece uno dice no, io devo fare l'amica dei figli.
1: Sì, ci sono state delle evoluzioni generazionali per cui si passa da un'autorità che forse era quella dei nostri genitori. Io ho 55 anni, quindi posso dire che i miei genitori appartenevano ancora a questa idea di autorità, anche se erano amorevoli. Ha invece un salto generazionale in cui bisogna essere amici dei propri figli. Gli amici dei nostri figli non siamo noi. Loro hanno bisogno di figure genitoriali, dobbiamo toglierci dall'idea di competere con l'amica o per mi vesto meglio oppure fare le belle foto per far vedere che noi siamo i genitori, e questo ce lo dobbiamo mettere in testa, perché altrimenti non facciamo il loro bene. Quindi la connessione, creare ponti di unione sì, ma non vuol dire allora io sono come te e quindi sono tua amica, e questo purtroppo è una cosa che si fa in amore, lo so, perché alla fine ci si sente anche un po', oggi anche ci sono donne lavoratrici per fortuna, genitori sempre molto impegnati, e allora pensare che con allora io ti concedo, allora io ti faccio l'amicone, ci si scrolli un po' di dosso il peso, il senso di colpa per non essere abbastanza presenti. Però basta anche quel poco, ma essere presenti davvero. Mollate i cellulari, guardate negli occhi i vostri figli, chiedetegli come sono stati in quel giorno e come si sentono, e vedrete che le cose potranno iniziare a cambiare.
0: Che poi lo sappiamo, dire no diventa molto più difficile che dire il sì, ma a volte è necessario.
1: È assolutamente
0: necessario. Quindi insomma, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, stare qui a parlare di figli e genitori per ore e ore e ore, visto perché sai l'argomento comunque ci riguarda un po' tutti, poi personalmente ovviamente chi ha figli, però comunque questo, noi stiamo consegnando ai nostri figli il mondo, e farlo nel migliore dei modi secondo me dovrebbe essere la priorità, e questo è anche un passaggio di consegne che viene fatto attraverso l'educazione, secondo me.
1: Senz'altro, questo è un passaggio di consegne che può essere fatto nel miglior modo possibile quando diventiamo presenti a noi stessi. e quindi riprendiamo la nostra responsabilità e il ruolo che ci è stato dato quando abbiamo scelto di diventare genitori.
0: Ultima domanda e poi ti lascio andare, Francesca. Stella gialla perché?
1: Stella gialla perché dal calendario Maya, per la mia data di nascita, io sono una stella gialla risonante, quindi mi piaceva talmente tanto questo nome che l'ho scelto come nome del mio studio e nome della mia attività.
0: Dove ti possiamo trovare?
1: Mi trovate a Bra, sono il mio studio, si chiama Stella Gialla di Francesca Scaglia e sono centro Bra, via Umberto I 47.
0: Grazie mille Francesca,
1: grazie
0: davvero, grazie.
1: Grazie a voi.

0: Shakira, dai dai, questo brano che arriva dritto dritto dai mondiali 2026 che abbiamo ahimè assistito proprio da spettatori sul vero senso della parola, perché la nostra nazionale non ha partecipato. Siamo ancora in diretta da Torre Canavese, teatro olistico, Antenna 1 La Radio, con Katia D'Orta, Alex Dardano, con Mattia Lala in regia, con Carla Canapè, con Mimmo Romanazzi. Abbiamo intercettato Marco Chisotti, psicologo, psicoterapeuta e anche giornalista, per presentare il suo libro Accompagnare la vita. Marco, raccontaci un po' di questo libro, avvicinati a me.
1: Sì, volentieri. È un'idea che mi è venuta dopo 40 anni di lavoro, quando ho capito che non puoi cambiare le persone. Le persone si cambiano da sole, hanno solo bisogno di essere accompagnate. È un'idea diversa dal classico modo che tu vai come paziente a farti visionare e aggiustare.
0: Quindi è un po' lo psicologo quello che sta parlando in questo momento, che si è reso conto dopo la sua lunga esperienza che le persone, ahimè o per fortuna, dipende dai punti di vista, dalla prospettiva, solo noi stessi praticamente possiamo aiutarci, però ci deve essere qualcuno che magari ce lo fa notare.
1: È molto utile nel tempo, noi non abbiamo infinita, quindi nel tempo ci aiuta qualcuno, e in quella occasione noi facciamo le cose che avremmo fatto anche da sole, ma in tempi molto brevi, e questo facilita i cambiamenti e gli adattamenti soprattutto, perché nella vita quelli che dicono che c'è una verità li prendono in giro. Ci sono solo modi diversi di accomodarsi, quindi c'è una viabilità, non c'è una verità. È tutto viabile quando va bene, altrimenti no, non è viabile. Se non è viabile, lasciate perdere, non vi aiuta, non vi permette di adattarvi alla vita. Mentre quel che conta è adattarsi alla vita, respirare, sognare, fare silenzio in noi stessi e cominciare a parlare con quella parte di noi che io chiamo inconscio, ma che chiamate come volete, che fa parte del vostro dialogo interno. Questa è la vostra spiritualità. E da lì potete parlare e comunicare. Ed è quello che i maestri Zen insegnano, farti stare nel tuo presente, nel qui ed ora. Quando stai nel qui ed ora, tu non fai altro che tirare fuori il meglio di te. E quando tiri fuori il meglio di te, tu diventi qualcuno capace di guarirti, oppure di cambiarti, oppure tu hai imparato qualcosa. Tu hai imparato qualcosa di utile.
0: Immagino che in 40 anni di esperienza, di persone che si sono affidate, che hanno insomma condiviso i loro stati d'animo, il loro disagio, siano state, posso azzardare, migliaia.
1: Sì.
0: E quando è nata, cioè quando è cominciato a pensare che era arrivato il momento di buttare giù due righe per cercare di dare la tua testimonianza e di provare in qualche maniera a comunicare questa cosa?
1: Quando sono invecchiato.
0: Quindi quando sei ulteriormente maturato.
1: Diciamola così, ma il corpo mi ha comunicato che ero meno energetico di prima, e ho cominciato a fare i conti con una esperienza che dovete pensarla anche voi, che ce l'ha fatta vedere Antonio Damasio, un grande neuroscienziato. Lui ha detto: noi pensiamo col cervello quello che abbiamo nella testa, ma decidiamo col corpo. Cavoli, ma come fai a decidere col corpo? Perché il corpo ha tutte le nostre memorie di emozioni. I ricordi stanno nel corpo, nel nostro cervelletto in particolare, ma in tutto il cervello, ma legato al movimento, all'azione. Per decidere devi agire, per pensare no. Però non basta pensare, devi anche agire. Quando vuoi agire devi passare attraverso il tuo corpo. Se non hai l'esperienza sei fottuto.
0: A proposito del libro, a beneficio anche della nostra telecamera, così la faremo anche vedere durante la condivisione sui nostri canali social, visto che i tempi radiofonici sono molto ristretti, vogliamo dire come potersi approvvigionare di questo libro? Beh, come sì. Intercettare te?
1: Scrivete su Amazon, qualunque canale di Amazon, Chisotti, CHI, Chisotti.
0: Accompagnare la vita, e poi aggiungiamo il...
1: Marco Chisotti, come...
0: Volevo il sottotitolo, sì, che ci tenevi.
1: Il metodo...
0: del non imporre.
1: Già.
0: E questo già ci piace, perché di solito quando ci impongono le cose sin da bambini puntiamo un po', no? A puntare i piedi, essere ribelli.
1: È proprio come dici, tu eri un bambino ribelle probabilmente.
0: Un po' meno, lo sono diventato dopo ribelle, da piccola mia mamma diceva...
1: Un adolescente ribelle.
0: Esatto, un adolescente ribelle. Grazie Marco della tua disponibilità e in bocca al lupo.
1: A
0: grazie.
1: Voi.
0: Ciao.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Che occasione all'autostrancia?
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. In apertura la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso si rallenta fra Ulxest e Susa Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià, per lavori sono presenti code fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in direzione Francia. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Bambina.
1: Nulla è per caso, amici di Antenna 1, siete all'ascolto di questo speciale che vi ha condotto in questa bellissima giornata in un mondo straordinario, un mondo fatto di tantissime discipline, ben 40 operatori insieme qui al Castello d'Atrino di Torre Canavese. Carla Canapè insieme a Katia Dorta, insieme ad Alex Dardano, al nostro Mattia Lala in regia per parlarvi del Teatro Olistico, un evento esperienziale che ci ha regalato tantissimo. E così nella nostra scoperta dei vari operatori olistici abbiamo con noi un'esperta in discipline bio-naturali, in particolare della pratica metamorfica e ideatrice anche di un metodo bellissimo, il cerchio delle farfalle per bambini. Ed ecco perché dicevo, nulla è per caso, abbiamo appena ascoltato la canzone di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, ed ecco che arrivano anche i bambini in qualche modo protagonisti di questo spazio. E ora insieme a Simonetta Giacosa cercheremo di capire perché. Ciao Simonetta, benvenuta.
2: Ciao, grazie di questa bella opportunità.
1: Ecco, siamo qui per spiegare ai nostri ascoltatori che cosa rappresenta la pratica metamorfica. Mm-hmm. È una disciplina bio-naturale. Sì. Che così in qualche modo per un attimo io ho un po' confuso con la riflessologia plantare, ma tu mi hai spiegato che è ben più articolata. Mm-hmm. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori perché?
2: Volentieri. Allora, la pratica metamorfica lavora sui punti riflessi della colonna vertebrale, quindi proprio come la riflessologia, lavora però non solo sui piedi, lavora sui piedi, mani e testa e su una mappatura che è stato ideato da St. John proprio del preconcepimento, da parte dal preconcepimento per arrivare al concepimento e anche al parto e sul principio del padre e della madre. Quindi lavora a vari livelli. Io ho incontrato non solo nella mia storia anche personale adulti che hanno scelto di provare la pratica metamorfica, ma tantissimi bambini che mi arrivavano proprio portandomi il piede a dire ok, sì, ma io ho visto farla questa cosa e mi piacerebbe riceverla. Da lì è poi arrivato tutto il mio lavoro anche proprio con le famiglie, perché è molto importante portare un tocco consapevole anche alle mamme in modo tale che già a un livello genitoriale si possa comprendere quanto il tocco consapevole sia utile in famiglia proprio per liberare, sganciare anche proprio quando il bambino è nella pancia e la mamma è inconsapevole, determinati schemi che ci portiamo. E quindi la bambina che in me e il bambino che ho incontrato e i bambini che incontro solitamente lavoriamo in sinergia anche proprio con la pratica metamorfica e con i cerchi delle farfalle.
1: In qualche modo loro ti hanno portato un metodo.
2: Yes.
1: Bellissimo, sì, un bellissimo dono. Ecco Simonetta, hai parlato di tocco consapevole. Mm-hmm. Quindi non è una forma di digitopressione ma molto lieve.
2: Sì,
1: giusto?
2: Sì, un po' un tocco come ali di farfalla.
1: Ok.
2: In modo, guarda, è arrivata una farfallina,
1: sì,
2: che è passata,
1: sì,
2: adesso
1: l'abbiamo chiamata c'è risonanza, insomma,
2: in modo tale che ci sia proprio come una vibrazione.
1: Sì.
2: Quindi non è una digitopressione, non si va a lavorare proprio sul corpo in modo diretto, ma sulla parte sottile in modo che roteando si va su e giù della parte del pollice, dell'alluce e nella zona della testa dove dal concepimento si scende poi a arrivare al parto. Ecco, per me è molto importante dare questa informazione.
1: Sì.
2: Perché sembra, a volte dici, sembra una roba molto leggera, ma nella sua semplicità è molto potente.
1: Ed è molto profonda
2: e potente, sì,
1: anche perché arriviamo proprio, è come se facessimo una sorta di retrocessione. Sì. Proprio fino al momento della nostra nascita, e quindi anzi addirittura prima mi ha parlato del fatto che, esatto, che le mamme trasmettono a volte sensazioni

0: sensazioni, emozioni, traumi anche inconsapevolmente, che poi ci ritroviamo come situazioni bloccanti, sì, nelle nostre vite. Sì. Per un adulto invece che si approccia a questa pratica, come si può arrivare a comprendere e a vedere questa situazione, cioè come può riappropriarsi di queste memorie l'adulto?
1: Allora, la pratica, visto che proprio bisogna praticarla, sì, non sono io a dirlo, ma è proprio la persona che in qualche modo richiamata dalla tecnica, sente che magari attraverso anche i sogni che fa durante la notte, o degli sblocchi, delle visioni che possono avere durante la pratica, riceve delle informazioni sbloccanti. Proprio, non so, arriva una persona con il mal di schiena e dice: guarda, mi hanno detto di provare la pratica metamorfica.
0: Okay.
1: Poi ritorna magari dopo 15 giorni e guarda, non ho più male alla schiena perché ho incontrato l'operatore che mi ha sbloccato. Ok, cosa è successo lì? È successo che l'informazione che fino a un certo punto serviva per bloccare la schiena, l'autoguarigione, la tua energia, l'energia della persona che poi ha liberato quella possibilità, ha incontrato l'operatore che andasse subito a sbloccare, quindi non serve più quel mal di schiena.
0: È stato in qualche modo superato.
1: Sì.
0: Siamo andati oltre, sì, praticamente, sì, e questo consente poi di raggiungere i propri talenti.
1: Sì, perché è proprio un po' come il fiume che scende, ha una direzione,
0: sì,
1: e gli ingorghi anche che si formano durante il fiume, quando noi le liberiamo, proprio lì c'è un'acqua che fluisce bene, sì, quindi il talento può emergere.
0: Togliamo il torbido e lasciamo finalmente delle acque cristalline,
1: yes,
0: nelle quali possiamo vedere. Simonetta Giacosa è poi ideatrice del metodo Cerchio delle Farfalle per bambini, e qui veramente vorrei soffermarmi sui benefici di questo cerchio e di come i bambini trovino un momento per armonizzarsi. Ecco.
1: Sì. Allora, attraverso la pratica incontro le famiglie, pratica metamorfica, e mi portano poi bambini a portare consapevolezza a tanti livelli, corporeo, del sentire, quindi dare di nuovo un'istruzione al sistema, di dire: ok, c'è un qualcosa che è di più di quello che sento con le orecchie, che vedo, ma che percepisco, quindi qualcosa che è innato in noi, ma dimenticato perché non ci educano, posso dirlo,
0: sì,
1: questa cosa del non educare, ed è importante invece educarlo, come anche adesso sta arrivando nelle scuole la parte delle emozioni,
0: sì,
1: no? Quindi anche del sentire, perché poi riusciamo poi a sostenerle queste emozioni.
0: Intanto,
1: yes,
0: comincia il pianoforte, meraviglioso, così vi regaliamo anche delle note che ci accompagnano. È bellissimo, Simonetta, il lavoro che tu fai, sia con gli adulti, ma soprattutto io penso con i bambini, che sono il nostro futuro. Loro sono arrivati a te per regalarti il metodo, e tu lo restituisci a loro attraverso le tue mani, attraverso il tuo tocco, consentendo a loro di esprimersi. Quindi
1: grazie di questa cosa del ritorno,
0: sì,
1: mi piace molto. Mi piacerebbe solo, se posso dire,
0: sì,
1: che c'è un corso, io sono anche formatrice,
0: sì,
1: di pratica metamorfica, che inizierà poi a ottobre, il 10 e l'11, un weekend ad Alba.
0: E diamo i tuoi riferimenti, di modo che,
1: sì,
0: tale che possano,
1: grazie,
0: contattarti.
1: Sì. Alba, nello studio Metamorfosi, in corso Brate 30, e sono aperte le iscrizioni. Di solito faccio gruppi piccoli, e il weekend del 10 e l'11.
0: Grazie a Simonetta Giacosa, grazie
1: a te,
0: per averci,
1: grazie,
0: introdotto nel mondo della pratica metamorfica.
1: Grazie,
0: ciao,
1: di cuore. Grazie.
2: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: erano gli Aerosmith con Dream On. Sono la controfigura di Alex Dardano, che abbiamo lasciato, chissà dove l'abbiamo lasciato Alex.
1: Lui è Mattia Lala e sta sostituendo in questo momento Alex, che non si sa in quale stand di operatore olistico è andato.
0: Ma vuoi vedere che si è fatto il massaggio al posto mio?
1: Può essere,
0: cioè, secondo... io lavoro e lui che cosa fa?
1: Sì, ti ha rubato praticamente il posto, quello che tu avevi prenotato, hai capito bene? Alex è andato e secondo me tu devi in qualche maniera sopperire alla sua assenza, ovviamente, caro Mattia. Intanto ricordiamo che siamo appunto in esterna, che questa trasmissione va avanti praticamente da stamattina alle 10.
0: Esatto, che siamo quasi verso la fine, tra l'altro.
1: Sì, siamo, insomma, vi stiamo raccontando il teatro olistico, che in realtà non è una visione chiusa di come possono immaginarlo un teatro olistico. Lo possono immaginare come magari qualcosa chiuso in un ambiente dove si esibiscono delle persone. In realtà no, perché sono degli stand disposti di operatori olistici all'interno di un castello bellissimo.
0: Tra l'altro, adesso che sta arrivando il tramonto, è un bel paesaggio, perché trovi il sole che scende coperto dalle montagne e trovi questa distesa che è meravigliosa e spettacolare.
1: Mattia, vedi che tu sei molto più romantico di Alex Dardano. Devi venire a fare, invece di far regia, vieni a fare il co-conduttore con me. Perché...
0: Ma io romantico?
1: Ma scusa, hai descritto il tramonto poi in questa cornice, voglio dire, che dove ci siamo particolarmente rilassati. Tra l'altro stasera ci sarà anche un concerto. Ricordiamo che l'evento sarà aperto fino alle 22.
0: Esatto, un concerto in pianoforte che si preannuncia veramente interessante, e anche l'artista che si esibirà è molto elegante.
1: Molto, noi stiamo guardando, diciamo, il dietro le quinte ed è molto molto interessante, vero Mattia?
0: Ci sarà molto da scoprire, secondo me.
1: A tra poco.
2: Sono le 19 e 4 minuti.
3: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
4: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
3: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Torino 104 e 7.

0: Antenna 1, la radio dal Castello d'Atrino di Torre Canavese, dove vanno in scena le ultime battute. Si fa per dire, perché parliamo ancora di qualche ora da trascorrere insieme, ed è il teatro olistico, questo evento esperienziale che ci ha regalato veramente dei momenti di condivisione davvero eccezionale, molto molto profondi. E in questo momento sono in compagnia di Federica Bertot e Emanuele Sartoris, che rappresentano il duo Bertot-Sartoris per un concerto che fa da cornice conclusiva di questo evento. Parliamo dell'armonia del pianoforte qui proprio nella piazza centrale del castello, sul prato, davanti ad una veduta veramente fantastica, che sicuramente con la loro musica ci offrirà una vibrazione molto molto elevata. Benvenuti su Antenna 1 la radio.
1: Grazie mille.
0: Federica, Emanuele, un duo che nasce quando?
1: Dunque, noi ci siamo conosciuti 5-6 anni fa, insegnavamo insieme e quindi da lì è nata questa collaborazione, proprio per andare a, come dire, stimolare quelle che sono le nostre due nature musicali differenti, e quindi appunto quella della musica classica per me e quella dell'improvvisazione e del jazz per Emanuele. Conoscendoci e stimandoci molto, abbiamo appunto scelto di
0: fondere, mettere insieme questi due ambiti della espressività musicale per creare qualcosa di unico, direi. Emanuele, come hai vissuto questo incontro e cosa rappresenta per voi?
2: Beh, sicuramente l'ho vissuto molto bene, e diciamo che Federica mi ha spinto anche a scrivere, no, del materiale inedito, no, per questa situazione, no? Quindi in qualche modo l'improvvisazione chiaramente ha una maggiore libertà, quindi un'autonomia totale, no, da musicista di jazz. Insomma, per me è proprio il caposaldo, no, quello improvvisativo, mentre invece per Federica il rigore rimane nell'interpretazione, quindi in quello che è scritto all'interno della partitura. Il gioco è quello di scambiarsi i ruoli, di cercare di fonderci e muoverci in territori che normalmente nessuno dei due andrebbe ad esplorare, quindi diciamo che diventa già un gioco inaspettato, ecco, diciamo così.
0: In qualche modo vi contrastate e vi completate.
2: Bravissima,
0: insomma, esatto. Devo dire, diventa proprio un gioco bellissimo, lo vedo un po' come il dialogo tra innamorati, fatto un po' di botta e risposta e di qualche, insomma, anche qualche dispettuccio.
2: Assolutamente.
0: Quindi tra rigore, improvvisazione e risonanza olistica, e qui si aggiunge un nuovo elemento.
2: Chiaramente, beh, come abbiamo detto, no, la musica è vibrazione, la musica è risonanza, è frequenza. Io sono convinto, no, personalmente, che la musica possa elevare l'animo umano, no, che quindi sia un qualcosa che porta ad una percezione, una porta diversa, porta all'accesso verso una porta diversa, una realtà differente rispetto a quella che viviamo. Quindi in un contesto di benessere, di ricerca del benessere, diciamo che poter essere avvolti dalla frequenza, avvolti dalle note, dalla musica, ci porta a riflettere in un'altra direzione, ecco. E quindi sicuramente la musica abbraccia tutto quello che stiamo vivendo in questa giornata magnifica.
0: Federica, ci regalate per di più, e questo è l'elemento proprio clou di questo concerto, di questa espressione, una rappresentazione con una frequenza particolare, 432 Hz.
1: Esatto, sì. Infatti questo strumento che vediamo qui in questa sera è accordato proprio a 432 Hz, diciamo in modo differente rispetto al solito, ecco, e quindi rientriamo qui proprio nell'ambito della vibrazione, della frequenza che in qualche modo può andare a influenzare il sé, ecco, l'animo e il benessere.
2: Mi viene da dire, da improvvisatore, no? Io sono molto abituato allo strumento, no? A sentirlo, e quindi raramente nel mio caso ho suonato, no, il pianoforte preparato in questo modo, che è tipico, no, in questo tipo di circostanza, e cambia completamente la percezione, cambia completamente da improvvisatore quello che il pubblico oggi ascolterà, perché cambia la mia percezione, quindi cambierà, diciamo, la percezione di tutti. È come uno switch verso una dimensione differente, ecco.
0: Bellissimo quello che mi stai dicendo, mi fa pensare molto, perché sento anche lo sforzo, forse, perché in qualche modo devi accordare anche Brava. Il tuo strumento certo. interiore.
3: Corretto. Sì. Corretto.
0: Bene. Quindi Federica Bertot, Emanuele Sartoris questa sera, l'armonia del pianoforte, perché questo titolo...
1: Abbiamo scelto appunto questo titolo perché secondo noi questo tipo di integrazione tra i nostri due mondi in questo contesto olistico è proprio quella che può essere definita armonia, ecco, del pianoforte, ma anche dell'essere e quindi di tutti noi che siamo qui insieme, con cui abbiamo appunto il piacere di condividere.
2: Poi quello dell'armonia è un gioco di parole in qualche modo, per l'armonia esatto. è parte chiaramente della musica, l'accordo, no? La descrizione armonica di quello che avviene, quindi insomma armonizzare significa in qualche modo rendere un tutt'uno, no? Sempre in questo senso di benessere certo. Di cui godiamo oggi, quindi ecco, era perfetta l'idea dell'armonia, ecco, oggi è una giornata armonizzata, diciamo, in generale.
0: È vero, noi abbiamo goduto di questo beneficio. Siamo partiti dall'inizio della vostra storia, vi chiedo ancora con curiosità invece come avete incontrato Monica Saracco e l'associazione Vibra 369.
1: Dunque, noi abbiamo incontrato Monica, in realtà, appunto, come accennava Emanuele prima, per questioni, diciamo, di cibo, nel senso che conosciamo
0: quello
1: bene.
0: Quello mette d'accordo
1: Zebra,
0: tutti.
1: Esatto, esatto. E quindi, come dire, siamo degli assidui frequentatori e apprezziamo molto la cura che sia Monica sia Dada impiegano, ecco, in quello che fanno. E l'anno scorso, poi, da questo incontro è nata una collaborazione, in realtà, perché nella nostra associazione che abbiamo a Forno abbiamo appunto inserito un evento in collaborazione con Esedra all'interno di una stagione intitolata Sinestesie, che accostava la musica ad altre arti, e quindi abbiamo scelto di abbinare proprio una serie di brani al cioccolato e al tè creati appositamente da Dada e Monica.
0: Sì, loro sono bravissime, sì. Fanno dei cioccolatini con gli oli essenziali, sì. Che sono davvero spettacolari.
1: Sì. E quindi, siccome siamo rimasti tutti molto soddisfatti, abbiamo poi scelto, ecco, di continuare questa collaborazione.
0: Bellissima.
1: E quindi siamo felici, ecco, di essere qui.
0: E noi vi ringraziamo in anticipo di quello che ci regalerete tra poco qui in questa splendida cornice, l'armonia del pianoforte con Federica Bertot ed Emanuele Sartoris, tra jazz, musica classica, quindi tra rigore e improvvisazione, per questo viaggio sensoriale che ci porterà nel più profondo di noi. Ciao,
2: grazie. Buona serata, grazie.

0: Ramadonna con Celebration, ed è questo che vogliamo fare in questo momento, celebrare tutte le persone, tutti gli operatori che hanno dato vita a questo meraviglioso evento al Castello d'Atrino di Torre Canavese. Con Carla Canapè c'è innanzitutto, lo diciamo, il Guascià, che rappresenta...
1: Io rappresento, sono il Guascià. E...
0: tiriamo fuori la voce, facciamo sentire,
1: scusate,
0: la nostra...
1: non sono abituata a parlare col microfono. E, il Gua Sha va ad armonizzare le linee del viso e a riportare, attraverso anche questa sua forma di cuore, a riportare armonia proprio nel chakra del cuore. Quindi anche il suo colore, il mio Gua Sha è rosa, di cristallo, di quarzo rosa, e quindi andiamo proprio a portare quell'energia per riaprire il nostro cuore.
0: Ecco, tu sei un'operatrice olistica, la tua peculiarità sono proprio i trattamenti al viso con i cristalli, giusto?
1: In questo momento sì, ho portato questo trattamento, perché è qualcosa che era importante far emergere in questo contesto dove si parla di chakra, e quindi ho portato il Gua Sha che va ad aiutare proprio il chakra del cuore, il quarto chakra.
0: Anche perché le pietre hanno grande memoria, grande vibrazione, quindi aiutano,
1: sì, hanno amplificato
0: il trattamento,
1: quindi il movimento è stato ancora di più recepito dalla persona, che nei prossimi giorni continuerà a ricevere i benefici di questo trattamento.
0: Mettiamo moltissimo nel viso le tensioni, le arrabbiature, corrughiamo la fronte.
1: Esatto.
0: Chi è passato dalle tue mani torna a casa più disteso.
1: Assolutamente, anche
0: giusto?
1: I bambini sono passati oggi e si sono veramente rilassati tantissimo.
0: Ringraziamo quindi il Gua Sha per questo contributo, e con Monica Saracco e l'associazione Vibra 369. Eccoci qua, ci occupiamo della chiusura di questo evento, quando incominciamo a sentire il rullo di tamburi. E intanto io ringrazio e saluto il Gua Sha e faccio avvicinare tutta l'associazione, la rappresentanza dell'associazione Vibra 369. Monica, ci presenti questo gruppo che ha dato vita a questo evento, quindi una grande collaborazione, un grande impegno.
2: Bene, allora abbiamo Daniele Piva.
3: Ciao.
2: Anche detto sei tu il tuo guru.
3: Grazie.
2: Poi prossimamente restate connessi, perché scoprirete perché sei tu il tuo guru. E poi abbiamo Francesco De Girolamo, il nostro super mega costellatore familiare.
4: Ciao.
2: Ma non solo. E poi abbiamo Roberta Maggio, che è la nostra Bars, la nostra tutto, perché senza di lei non si può fare niente. E super mamma.
0: Non scapparmi via dalla telecamera, eccomi. Resta vicino a noi.
2: Eccoci.
0: La nostra super Monica è veramente un gruppo fantastico. In tutto siete nove, però.
2: Nove, sì. Okay. Gli altri sono sparsi perché avevano lo stand e quindi si sono espressi nelle loro maestrie oggi. E scoprirete presto in altre edizioni, in altri eventi, anche i loro volti, i loro nomi e tutto quello che proporremo da domani in avanti.
0: Intanto io faccio una carrellata e chiedo le impressioni di questa giornata.
3: Spettacolare, ho visto delle persone gioiose e questo è un risultato bellissimo.
4: Sì, ho sentito armonia, qualcuno ha detto eleganza, riporto cosa ho sentito.
5: Anch'io ho visto uscire persone veramente felici e quindi sono molto felice di questo, anch'io.
0: Insomma, abbiamo raggiunto lo scopo, Monica, vero?
2: Sviluppare valore per tutti, quindi poter restare in un momento di presenza e integrare, assorbire quello che c'è di bello senza pensare a cosa manca, ma soprattutto riuscire a prendere tutto quello che la vita ci dà in questo momento presente, che è tantissimo, e soprattutto di ricordarci di circondarci di bellezza, tirare fuori la nostra, non aver paura di esprimerla, ecco, vivere.
0: Abbiamo parlato di eleganza, di bellezza, ci avete regalato una cornice unica, eccezionale, che abbiamo scoperto grazie a voi, e ci avete regalato tanta professionalità. Io ho visto moltissimi operatori oggi e ci hanno portato tantissimo valore, questo lo sottolineiamo anche alla radio. Oltre a tanta stanchezza, cosa vi portate a casa?
3: Oh, questa è una bella cosa. Allora, sicuramente gli sguardi delle persone, questo è bello, bellissimo.
4: Sì, le suggestioni che ci hanno portato.
5: Io direi che progetti per il futuro, perché c'è già gente che ci chiede quando sarà la prossima edizione.
0: E a questo punto facciamo parlare Monica, allora. Quali sono i prossimi progetti dell'associazione?
2: Sicuramente un noi, perché questa giornata, quello che mi è piaciuto è che questo noi ha funzionato bene. E non intendo solo noi nove, ma sicuramente noi insieme inglobo anche i visitatori che sono venuti, che non sembravano visitatori ma altri fratelli incontrati, cioè con noi in cammino in una giornata che ci siamo donati e abbiamo donato la possibilità di essere in una cornice bellissima come il castello d'Atrino di Torre Canavese e insieme a maestrie bellissime quali, iniziando e finiamo anche con una super maestria che riguarda la musica, perché musica e cibo uguale amore, con un pianoforte, con i nostri due super pianisti Federica e Emanuele, che suoneranno per due ore queste note che hanno creato apposta per l'evento, dando un'ispirazione. Quando le maestrie si uniscono, creano qualcosa di nuovo, qualcosa che non c'era né in uno né nell'altro, ma il fatto che si uniscono crea qualcosa di totalmente diverso e bello.
0: Devo dire un evento completo, un evento anche molto molto lungo e intenso, tant'è che non è ancora finito, c'è ancora una conferenza in corso con i tamburi che abbiamo sentito in sottofondo e dopo ci sarà questo bellissimo concerto. Abbiamo sentito prima Federica Bertotte ed Emanuele Sartoris che ci regaleranno questa emozione in musica. Io non posso fare altro che ringraziarvi di aver condiviso con noi questo momento bellissimo, questa giornata spettacolare che ci porteremo nel cuore, che abbiamo portato sulla radio, sui social, e per cui speriamo di lasciare un bel eco che rimanga nei nostri ascoltatori in modo da amplificare per la prossima volta.
2: Bene, ancora. Grazie. Allora, grazie a voi che ci avete dato la possibilità di arrivare al mondo in un'unica giornata e portarlo qua. E grazie anche a tutte le persone che ho incontrato sulla mia strada da un'immagine che ho avuto, e grazie a tutti gli operatori che ci hanno dato una fiducia enorme, e io proprio ho sentito una responsabilità per loro enorme, e grazie al posto, che è un posto che è stato amato ma è stato messo a disposizione con tanto cuore e con tanta partecipazione da Monica da Trino, da suo marito Marco, da sua sorella che è una fotografa, da tutti. Grazie a tutti voi.
0: Anche
2: gli sponsor soprattutto. Ricordiamo tra gli sponsor Non Solo Copie, che è la nostra fidata tipografia, e sicuramente Buono e Sano, che ci ha fornito un gelato meraviglioso, anche vegano, di Rivarolo, e sicuramente anche per altri.

0: mandato nient'altro, ma è rimasto e si è tenuto uno spazio della sua vita per noi oggi. E grazie anche a Samia dei Colori, che è stata straordinaria, proprio ci ha portato nel suo mondo, che in un modo in cui abbiamo sentito veramente che era anche il nostro, e quindi ci ha dato spunti importanti e profondi su di noi.
1: Grazie a Vibra 369 per questo impegno e questo meraviglioso.
0: Insomma, c'è un sacco di grazie qua e soprattutto anche grazie a quelli che sono intervenuti come spettacolo, che sono Riccardo Mollo con Lang Pang. Poi troverete tutto sulla pagina. Mi raccomando, mettete segui Vibra 369, segui Vibra 369.
1: È
0: il nostro tormentone. Ancora d'estate, e anche alle ballerine, abbiamo avuto delle ballerine con i cinque elementi davvero molto molto scenografiche, e diciamo che è un grazie enorme. Grazie anche e soprattutto all'energia che mi ha permesso di vedere un attimo, avere una visione di questo prima che accadesse. Grazie.
1: Ciao Monica, grazie a tutti voi. A presto.
0: Grazie Carla. Ciao. grazie a tutto lo staff Antenna 1. Grazie.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia!
3: Scopri di più su autofrancia.it.

0: Alexa, metti Happy. È così che si...
1: No, era Alexia.
0: Ah, Alexia, Alexia. No, no, perché insomma, ormai siamo abituati, no, a chiedere la musica così. Alexa, metti Antenna 1 alla radio, oppure facciamo, che ne so, metti la sveglia, metti un timer. Invece Alexia.
1: Esatto, con Happy.
0: Sai, alle 19:44 di questa domenica.
1: Tra l'altro
0: ho mancato Happy, di una vocale.
1: È giusto. Tra l'altro Happy è un qualcosa che ci rispecchia, perché è stata una giornata particolarmente felice,
0: sì, per divertente, radio, felice, rilassante.
1: Un evento di questo tipo è stato veramente per noi un'opportunità, quindi ringraziamo, l'ha già fatto la nostra Carla nell'intervento precedente con gli organizzatori, lo facciamo anche noi personalmente, di ringraziare tutta l'organizzazione per l'opportunità di essere qui, di viverla proprio questa manifestazione.
0: Abbiamo conosciuto anche diversi operatori, insomma c'è stata anche una bella carrellata sino all'ultimo minuto. Adesso però volge al termine questa diretta di questa domenica 6 settembre e quindi siamo qui un po' per dare appuntamento ovviamente con la rotazione musicale di Antenna 1 alla radio, anche con i nostri programmi. Prima però occorre assolutamente, come hai detto tu, i ringraziamenti per l'organizzazione, ringraziamenti anche per Carla Canapè, per Mimmo Romanazzi, per il nostro Mattia che si è districato tra la regia video e audio, quindi noi lo ringraziamo tantissimo. E che dire, adesso do la parola anche a Carla.
1: Giustamente.
2: Io normalmente non dico Alexa, ma dico Mimmo.
1: È uguale. Fa esattamente quello che vuole, capito?
0: Capisci che ha un assistente proprio personale? Ma
2: sì,
0: proprio
2: sì,
0: personale.
2: Io sono fortunatissima.
0: Ma l'app è disponibile anche sul Play Store di Mimmo?
2: No, è mia esclusiva, ma ce l'hai solo tu. Fatta realizzare ad hoc.
1: Io stavo già pensando di scaricarla anch'io.
3: Ma la volevo cercare, vabbè.
2: Bene, a parte questo piccolo inciso, tra poco daremo voce alla grande maestria del duo Sartoris Bartot, che ci porteranno su queste frequenze magiche. È stata una giornata impegnativa, ma che ci ha regalato molto, ha detto bene Alex, Happy, tanta gioia, tante persone contente, tanta vibrazione, molto, molto delicata, piacevole. Devo fare un ringraziamento, un complimento al nostro Mattia, perché lui ha aperto proprio l'evento quest'oggi e lo ha fatto veramente in maniera magistrale. Grazie Katia, grazie Alex, diamo appuntamento alla prossima, quindi se ci volete per i vostri eventi sappiate che c'è veramente un team d'eccezione che è pronto a valorizzarli alla radio e sui social, e poi continuate a seguire la nostra musica. Ciao a tutti da Carla Canapè.
0: Da Alex Dardano, ovviamente noi vi invitiamo, insomma, anche se pur virtualmente, a sintonizzarvi sulla frequenza 432, giusto? È quella che, insomma, era ricorrente quest'oggi.
1: 432 Hz. Abbiamo imparato.
0: Mentre invece per ascoltare, per seguire Antenna 1 alla radio, 104.7, 104.6.
1: www.antenna1radio.com e l'appuntamento con noi due, con Speaker per Caso, per sabato prossimo dalle 10 a mezzogiorno.
0: Ciao, ciao a tutti!
1: Ciao!
4: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Giunci!

0: Sono le 20 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nel Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto a dare l'allarme a alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
5: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
4: Ora nel Ragusano un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale le sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
5: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne in sella ad una moto non si è fermato all'alta e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con 3 proiettili nel caricatore e capacità offensiva assimilabile ad un'arma da fuoco. Il 16enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
4: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale, quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna avviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
5: Andiamo all'estero, Medio Oriente. Sale 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti. Il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano, lo riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio di droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatieh, El Fakuka e Arab Salim.
4: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue 4 segnalazioni quotidiane. Bentrovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Il nostro viaggio parte con Gianluca Moruso. Il suo singolo per l'estate si intitola La Samba della Caccia.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, io sono matto di te, a Saranno suonati. Sono felice di farti sapere, è il titolo del singolo di Fabio Martorana. Terza segnalazione di oggi.

Sono felice di farti sapere, Fabio Martorana, saranno suonati tra le segnalazioni di oggi. Il nostro spazio dedicato alla musica indipendente chiude oggi con Maurizio Martini, nuovo singolo.

Nuovo singolo di Maurizio Martini, sempre con Marco Ferracini. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sul raccordo di Falchera fra l'innesto alla A4 Torino-Milano e la tangenziale di Torino in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso fra Settimo e Falchera in direzione Torino e fra Chivasso e Chivasso Ovest ancora verso Torino. Ci occupiamo della A5 Torino-Aosta. Per traffico intenso sono presenti code alla barriera di Torino in direzione Torino. Code per traffico intenso si trovano anche sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Arona e Gattico in direzione Genova. Sulla diramazione Gallarate-Gattico si viaggia in colonnati per traffico intenso fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese. Infine il raccordo Ivrea-Santhià per lavori si rallenta fra Albiano e Santhià in direzione Milano. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 21
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Che occasione all'autostrancia!
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Antenna 1. Stai con noi.
6: Ti like.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: All Night Long, il programma che accende la notte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

hard to accept. Your fashion sales, Beardsley Prince,

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Antenna 1. Stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino. Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Enjoy this trip.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È mezzanotte.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: l'una e tre minuti. Antenna 1.
1: This is the story of my baker. Oh.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.